0: o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Er Tempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko,
1: cari amici di Radio Città Fujiko, una volta siamo sono venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
0: Che schifo di stupidato.
2: È una storia di ragazze demenziali.

0: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
1: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
2: Mondo high-tech dell'agenzia.
3: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccio alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Rioba, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Rioba offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet con contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.

0: Look out.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce

0: e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche. Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, già coinvolto in passato in altre vicende giudiziarie, è indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è di essere il mandante, ma al momento non si sa perché avrebbe ordinato di piazzare la bomba esplosa davanti alla casa del conduttore di Report il 16 ottobre dello scorso anno. Alcuni giorni fa erano state arrestate 4 persone sospettate di aver eseguito gli ordini di Lavitola. Nel 2023 una sua foto insieme a Ranucci, scattata in un ristorante controllato dall'imprenditore, fu pubblicata dal quotidiano Il Riformista. Per me Walter è un amico, dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni, dice stamattina a Repubblica il conduttore di Report, dichiarandosi sconvolto.
2: Ai mondiali americani il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti battendoli 4-1, inutile la presenza in campo del centravanti della squadra di casa, Balogun, dopo le pressioni di Donald Trump che di fatto hanno permesso al calciatore di giocare nonostante fosse stato espulso nella gara precedente. Nelle ultime ore è uscito dal torneo anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, sconfitto 1-0 dalla Spagna. Questa sera le ultime due gare degli ottavi di finale, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia.
1: Volodymyr Zelensky farà pressione sulla NATO per ottenere nuovi sistemi di difesa. Il presidente ucraino parteciperà al vertice annuale dell'Alleanza Atlantica che si aprirà oggi in Turchia. Nell'ultima settimana i bombardamenti russi su Kiev hanno fatto più di 50 morti. Gli ucraini fanno fatica a intercettare soprattutto i missili balistici. I paesi della NATO discuteranno anche di spese per la difesa. Il vertice arriva dopo mesi di critiche agli alleati europei da parte di Trump.
2: Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato al largo dell'Oman, nello stretto di Hormuz. Lo dicono le agenzie che monitorano il traffico marittimo nel Golfo Persico. A bordo è scoppiato un incendio, non ci sarebbero vittime. Nella regione è in vigore una tregua tra Stati Uniti e Iran. Intanto in Iran il feretro di Ali Khamenei è arrivato nella città santa di Qom. Oggi ci sarà un'altra cerimonia funebre. La salma dell'ex guida suprema verrà poi trasferita nella zona sciita dell'Iraq, Najaf e Kerbala, e infine tornerà in Iran nella sua città natale di Mashhad.
1: Emmanuel Macron è a Damasco, è il primo leader europeo a visitare la Siria dopo la caduta di Assad alla fine del 2024. Il presidente francese ha incontrato ieri sera il neo leader siriano al-Sharaa. Oggi sono previsti altri incontri. Con Macron viaggiano i rappresentanti di importanti imprese francesi.
2: A Verona un'associazione che si occupa di carcere ha annunciato che venerdì parteciperà a un'ispezione nella prigione della città insieme a un'altra associazione, al direttore generale dell'azienda sanitaria locale e a due rappresentanti del comune e della regione. In un comunicato si parla di livelli di criticità insostenibili, citando in particolare un recente caso di tubercolosi e la morte di un detenuto malato di tumore che aveva cercato più volte di suicidarsi. Ieri anche un sindacato di polizia penitenziaria aveva parlato di situazione di abbandono all'interno della struttura.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7, buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Er Tempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
6: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
7: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
8: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
9: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
10: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
11: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
12: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
13: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: Lega.
1: Oh, buongiorno, è una mattinata splendida, sono le 7 un minuto e 10 secondi, una giornata d'estate meravigliosa, un buongiorno, però ricordiamoci che è martedì, quindi è imprevedibile, del resto usate l'applicazione Hello Bus, comunichiamo al 333-180-9494, come funziona? È un numero di telefono messo a disposizione da Tiper per controllare il passaggio dei bus, mettete numero di fermata e la linea che dovete prendere e arriverà insomma un messaggio di risposta per dirvi l'attesa, i tempi e l'arrivo dell'autobus desiderato. Ha funzionato fino a poco tempo fa, adesso è un'informazione di servizio, è completamente sballata, questa per esperienza personale. Stamattina arrivo con la passeggiatona quotidiana dalla Lunetta Gamberini fino alla redazione, quasi al Trebbo, come sapete via Zanardi 369, mi fermo un attimo, dico ma dai, se arriva al 18 poi lo prendo quando via Zanardi diventa via Marco Polo. Era alle 7.50, era alle 4.54, no, non è passato, non ha mantenuto l'orario, quindi ho deciso di proseguire a piedi, che tant'è, insomma l'orario sarebbe stato ugualmente per dare il buongiorno e la diretta ugualmente puntuali. Infatti siamo puntuali, sono le 7:02, magari l'ora l'ho già data, scusate se mi ripeto, del resto come vi ho già detto oggi è una giornata un po' particolare, è il 7 luglio. Corriere della Sera e Repubblica in partenza per lettura delle prime pagine, sono puntuali anche loro, la formazione dei quotidiani è completa, ho fatto l'ultimo tragitto con compagni e compagni che tra l'altro dall'edicola Cabianca arrivavano alla Casa del Tortellino sotto la nostra redazione, quindi insomma un bel percorso mattutino misto, chiamiamolo così, come mezzo di trasporto, e che ce ne frega noi che stiamo ascoltando, non importa, me ne frega a me, e questo insomma direi che è un buon giorno da iniziare assieme per condividere quelli che sono i percorsi di una bellissima mattinata d'estate. Oggi, dopo la lettura delle prime pagine, avvieremo la linea al GR di Popolare Network e poi si rientra e là ritorna Altri Suoni quest'oggi per un appuntamento che sarà al Spirit Nouveau in Piazza della Costituzione per musica elettronica, chiamato Libere Frequenze, al che è un mood groove molto particolare, imprevedibile invece il mood groove. Atti Sonori concluderà la nostra ricca, anche oggi ricca, mese di luglio ricchissimo di appuntamenti. Approfondimenti culturali, appuntamenti legati appunto a tutto ciò che è arte, cultura, letteratura, teatro, incontro, e direi che possiamo iniziare con il brano del buongiorno. Che dite voi, ne ho fatte abbastanza di chiacchiere? Direi di sì, sono già le 7:04 e tre volte che do l'orario. Partiamo, Listen to Me, il brano per la Soul Society, dopo ci stavo pensando, altra cosa, dopo Talking Loud e AC Jazz, la label che seguivo negli anni 90 costantemente è la tedesca Soul Society. Secondo me poi è diventata la Compost, la Sonar Collective, e ce la ascoltiamo con questo brano che porta il titolo Listen to Me, The Dirty Dirk Experience, con la voce di Astrid North. A tra poco, buona mattinata, buon ascolto, buona colazione, Breakfast Club. Quindi 333-180-94-94, se anche voi volete condividere la vostra mattinata, a me fa piacere. A tra poco.

0: jazz che, come si dice, no, dai critici, diciamo, da quelli attenti, come del resto sono anch'io per queste sonorità, ha rotto completamente gli steccati. Non si può più parlare di un jazz che sia attinente agli stereotipi. Ecco, appunto, allora può essere tranquillamente anche easy listening, come in questo caso con il disco della Soul Society che stiamo ascoltando, Listen to Me. Detto questo, l'estensione di frequenza in DAB, www.radiocittafugico.it per l'ascolto con attraverso lo streaming. E volevo dire che domani riprende l'open deck di Comini Express dopo un giro di stop. Ci saremo, arriverà anche Checco Garbari con i suoi 45 giri, Manuel Mitoli, Andrea Muzzi a completare la rassegna dei DJ set presenti. Io coordinerò un pochettino i momenti di cambio tra sonorità varie, soprattutto aspettando la vostra presenza, perché open deck vuol dire appunto che la console è aperta a tutte e a tutti, quindi portate i vostri vinili, riuscirò a coordinare la presenza anche di un pubblico che ha voglia di stare in console oltre che di ascoltare, cioè di proporre la musica a Comini Express, la parte estiva di Binario 69. Venerdì 10, il secondo appuntamento, festa di Radio Città Fugico ai 300 scalini, eh? Ribadisco questo invito per quanto riguarda i 50 anni della nostra emittente. Lettura delle prime pagine, eccola qui che arriva, apriamo la nostra edicola, la lettura delle prime pagine che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Ribadisco che i quotidiani ormai sono diventati veramente la barzelletta, sembra di leggere un inserto satirico di un quotidiano, invece sono le prime pagine, veramente quelle che inizio a leggere da Corriere della Sera a Repubblica. Il leader USA terremota i mondiali, FIFA nel caos, il numero uno della FIGC, Malagò è al di là dell'immaginabile. Allora, io se fossi nel re del Belgio chiamo allo stesso modo e dico: no, perché è stata presa questa decisione? Scusate, è opportuno tutto ciò, è regolare tutto ciò, e allo stesso tempo, se prendete questa decisione, il Belgio si ritira dalle competizioni. In Spagna, spietata, Ronaldo in lacrime, ecco, di questo me ne frega già meno. Squalifica annullata, sì, ho chiamato io Infantino, ecco, ci rendiamo conto, c'è anche la missione, comando io so, io tipo Marchese del Grillo. Vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump, e Rutte lo loda sulle spese militari degli alleati, bravo. Opposizioni con la Premier, Iran, funerali show di Khamenei, il narciso ultra. A proposito di show, beh, basta pensare al 4 luglio, basta pensare all'incontro di wrestling che ha fatto per il compleanno, altro che Joker alla Casa Bianca, il bullismo, gli insulti, tutte le follie di Donald, al che il summit di Ankara, la Premier e le mosse sul cerimoniale, i contatti con Erdogan. Pioggia di missili sull'Ucraina, l'appello di Zelensky, intanto trattate allora, ma in maniera seria. E la conclusione, caso Ranucci, indagato la Vitola è il mandante, l'inchiesta sull'attentato. Lasciamo il Corriere della Sera, concludiamo con Repubblica. Trump, mani sui mondiali, il presidente, si ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano. E allora, ecco, il calcio europeo contro il numero uno della FIFA, è scandaloso, oltrepassata la linea rossa. Meloni non replica le offese, ma vedrà Donald stasera a Ankara. Un pallone gonfiato, il titolo di Repubblica. Caro Cassese, i valori della carta vanno rispettati. E Corrado Augias, ritirato il patentino antifascista, più libri, più liberi per quanto riguarda la decisione di questa licenza. Svolta sull'attentato a Ranucci, indagato la Vitola, che è il mandante. Treni Italia divisa tra lavori e guasti. Lasciamo Repubblica, che sono le 7:12 minuti, è terminata la prima parte. Dave Pike col brano Mother ci traghetta verso il manifesto, il fatto quotidiano e il domani. A tra poco.

Setting Sun, questo è Wolfensohner per la Talking Jazz numero 2, Non è Mother di Dave Pike, che metteremo anche la playlist diventata imprevedibile per correttezza, però almeno questa errata corrige l'ho portata alla vostra attenzione, però bello anche questo brano, molto. Buongiorno Breakfast, Lino, buongiorno a te, sempre molto sportivo lui, ma qui non è più sport Lino, è quello il discorso, hai capito? È che non è più sport. Hai detto una cosa giusta, per carità, perché il Belgio doveva ritirarsi, meglio piallarli 4-1 e fatto, e comincia a diffondersi l'idea che Trump porta sfortuna. Buona giornata. Sì, certo, ma questo è un ragionamento condivisibile, ma legato allo sport. Questo non è più sport, e anche per quello che ho detto, loro purtroppo sono una monarchia, mi pare il Belgio, quindi la prima carica che rappresenta il governo chiama e dice: o si rimettono le cose a posto con regolarità, oppure non ha senso che la nostra nazionale partecipi, perché non è più sport. Comunque non perdiamoci su questi contenuti, seppur iconici. A proposito di aspetti iconici, parleremo di gesti iconici all'interno del Mood Groove, quell'atleta col dito puntato, avete saputo, ne parleremo di gesti iconici a proposito di dito puntato. Allo stesso modo è ripreso Donald Trump, le regole del gioco, pagare e ancora pagare, al vertice della NATO che si apre in Turchia, Trump darà le pagelle agli alleati sulla base di quanto stanno aumentando la spesa militare, che va quasi tutta in armi americane, ma il segretario generale Rutte dice è giusto così, solo la Spagna dice no, e infatti il premier è indagato e tutto il governo è indagato. Era una maga offesa in silenzio, Meloni ora cerca di evitare il tycoon. Calcio e politica, arbitrio e i mondiali, Donald comanda, graziata la star USA. Il ronzio della morte su Kramatorsk, reportage dalla città del Donbass, martoriata dai continui raid di droni e missili. Volete proteggere i civili ucraini come lo voglio io? Smettete di dare armi. Seconda giornata di lutto a Kiev, gli attacchi russi più pesanti, la conclusione del manifesto. Velocemente passiamo al Fatto Quotidiano: non hanno pane, mangino cannoni. Ankara, Rutte, von der Leyen, le armi fanno bene al PIL e tanto. Al vertice NATO, europei genuflessi agli Stati Uniti per nuove spese in armamenti. Milex, in Italia zero trasparenza su lobby e 33,9 miliardi. Il PD è contro le preferenze, Elli manda avanti Gribaudo, legge elettorale, liste bloccate con alibi delle quote rosa. La fondazione Rajab, il soldato dell'IDF che demolì case e a Gaza è in Italia, qui che è bello sorridente, no? Il gruppo di destra, l'Unione Europea contro Vannacci e Afde, Fratelli d'Italia e Lega vogliono salvarli. Commissione Covid, Conte sfida l'ISEI, ditemi una data per interrogarmi. Dopodiché la conclusione con le due righe sopra la testata del Fatto: più libri più liberi, 7 editori non firmano, come Paper First il patentino Antifa. C'è bisogno di un patentino Antifa, tu non inviti le case editrici che sono colpevoli di apologia di reato, e lo sai quali sono, ma possono essere riammessi se deciderà caso per caso, quindi era tutto uno scherzo. E infatti domani chiude la seconda parte, Trump NATO, oggi la resa dei conti, ma lui pensa a truccare il mondiale, Putin continua ad attaccare Kiev, la pace si allontana, un altro fallimento del tycoon, l'unità necessaria, lo schiaffo del tycoon è la risposta dell'Europa. Quindi vi incontro, vi do i voti se non mi date i soldi che vi costringo a darmi per le armi, è il tipico sistema di movimento, sistema mafioso, esattamente, l'estorsione, il Duce Vannacci e quei comitati dedicati ai gerarchi, mamma mia, il nuovo, la mappa dei gruppi pro generale, la conclusione, il campo largo e sala d'attesa, intervista Ernesto Maria Ruffini, analisi startup che crescono in Europa e non si trasferiscono in America. Se il mio povero nonno Poerio avesse letto queste notizie qui, mamma mia. Lasciamo il domani, chiusa è la seconda parte, vi avevo detto che si ascoltava Mother di Dave Pike, allora ve la metto, eccola qui, Dave Pike, Mother, adesso arriva, attenzione, questa è inconfondibile. A tra poco, le ultime due testate sono Il Resto del Carlino e Il Giornale, poi linea al GR di Popolare Network.

0: E allora concludiamo il resto del Carlino e giornale. Trump, il gelo di Meloni, oggi il tycoon e premier alla NATO, imbarazzo e silenzio da Palazzo Chigi dopo il nuovo clamoroso attacco del presidente USA. Tajani e Crosetto, non rompiamo l'alleanza, ma figuriamoci. Ad Ankara il summit sulle spese militari. Caso Balogun o Balogun, quelle relazioni pericolose. Relazioni pericolose, Donald Infantino. Dopodiché l'intervista a Elena Bonetti di Azione, con le preferenze le candidate sono svantaggiate. Il ministro Valditara, l'integrazione nasce e cresce nella scuola. Ah, sicuramente se volete fare una ghettizzazione e volete separare le classi, delle cose ho sentito, è proprio un buon motivo di integrazione. Da Bologna, Zucchero, la mia anima tra Miles Davis e Mandela. Ecco Zucchero, al che direi che non c'è altro da aggiungere. Portici UNESCO, patrimonio degli incivili, polemica a Bologna, sondaggio, gradimento secondo il sole, sindaci e governatori, Lepore e De Pascale scivolano in classifica. Eccolo il Carlino che chiude e che conclude con la lettura delle prime pagine assieme al giornale, eccolo qua. Nato per sfasciare tutto, è il titolo principale del giornale a proposito di Donald Trump con cartellino rosso. Donald chiama la FIFA e fa togliere la squalifica al bomber USA, scoppia la guerra del calcio e oggi ad Ankara il Red Ratiorem con i leader europei, violentate le regole sacre del pallone. Improvvisamente sentite il giornale un po', Kiev, soldati USA e spese, Unione divisa, Covid, Conte bleffa, interrogatemi ma non si dimette dalla commissione. La roulette americana è Tommaso Cerno e Salis sogna da leader ma come sindaca crolla nel gradimento. L'anti-Elli solo 33esima, dice così il giornale. Ira, riformisti, le preferenze spaccano pure il Nazareno e direi che non c'è nulla da aggiungere da parte del giornale. Ristoranti, stop a recensioni false, si vota solo con lo scontrino. Lasciamo il giornale alle 7:25 minuti. Volete delle recensioni sui ristoranti? Scrivete al 333-180-9494 che fate prima, secondo me. Sono anche più affidabili, secondo me. Detto questo, tra poco la linea andrà al GR di Popolare Network e poi si rientra con altri suoni per un appuntamento domani all'Esprit Nouveau in Piazza della Costituzione, libere frequenze. Avremo modo di conoscere anche questa rassegna. A tra poco, quindi, un buon ascolto e una buona colazione. I
1: know. Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via...

0: bibita costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Caffè in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
1: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi, con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Ai mondiali americani il Belgio elimina gli Stati Uniti battendoli 4-1. Inutile la presenza del centravanti espulso e graziato dopo le pressioni di Trump. Ribaltate questo, ironizza sui social network la nazionale di Bruxelles dopo le polemiche dei giorni scorsi. Zelensky chiederà alla NATO nuovi sistemi di difesa. Il presidente ucraino parteciperà al vertice dell'Alleanza Atlantica che si apre oggi in Turchia. Nell'ultima settimana i bombardamenti russi su Kiev hanno causato più di 50 morti. In un contesto di crescente distanza tra Stati Uniti e Europa, i paesi NATO discuteranno soprattutto di spese per la difesa. Ad Ankara ci saranno sia Trump sia Meloni dopo le forti tensioni delle ultime settimane. La bomba contro Sigfrido Ranucci. L'imprenditore Walter Lavitola è indagato con l'accusa di essere il mandante. «Sono sconvolto, per me è un amico», dice il conduttore di Report. Una settimana fa gli arresti di 4 presunti esecutori dell'attentato. In Francia, attesa oggi la sentenza che potrebbe decidere il futuro politico di Marine Le Pen, la leader della destra già condannata in primo grado e accusata di appropriazione indebita di fondi europei. Se la condanna venisse confermata, non potrebbe partecipare alle elezioni dell'anno prossimo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Ai mondiali americani il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti con una netta vittoria. Inutile la presenza in campo del centravanti della squadra di casa, Follarin Balogun, dopo le pressioni di Donald Trump che di fatto hanno permesso al calciatore di giocare nonostante fosse stato espulso nella gara precedente. Ribaltate questo, ironizza ora sui social network la nazionale di Bruxelles dopo le polemiche dei giorni scorsi il servizio da New York.
11: La telefonata di Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino per far cancellare la sospensione di Balogun non è servita al team USA che ieri notte a Seattle ha chiuso malamente la sua esperienza ai mondiali di casa perdendo 4-1 contro il Belgio. La scelta del presidente americano di entrare in scivolata nella rassegna mondiale del team statunitense si è rivelata un palese autogol. La squadra di Pochettino si è presentata infatti in campo distratta, disorientata, fantasma del team armonico che aveva fatto divertire un paese riscopertosi invisibilio per il calcio nelle ultime settimane. Ieri l'11 statunitense è sembrato irriconoscibile con giocatori fermi e gestione degli spazi insufficiente, l'armonia dei primi turni trasformatasi in un violino stonato. Il risultato è di quelli che non lasciano dubbi: la doppietta di De Ketelaere nel primo tempo ha spento le speranze americane solo parzialmente riaccese dalla punizione di Tillman al 31esimo, poi nel secondo tempo un madornale errore di distrazione del portiere americano Matt Friese ha aperto le praterie per il terzo gol belga di Van Aken, a chiudere Lukaku con il 4-1 che ha messo la parola fine a un torneo che fino a 36 ore fa si stava svolgendo per gli Stati Uniti con gioia. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
10: E nelle ultime ore è uscito dal mondiale anche il Portogallo, sconfitto 1-0 dalla Spagna. Stasera le ultime due gare degli ottavi di finale, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Volodymyr Zelensky farà pressione sulla NATO per ottenere nuovi sistemi di difesa. Il presidente ucraino parteciperà al vertice annuale dell'Alleanza Atlantica che si apre oggi in Turchia. Sarà un vertice molto delicato che arriva dopo mesi di strappi continui tra le due sponde dell'Atlantico. In studio Emanuele Valenti.
12: Esatto, partiamo dal contesto, una crescente distanza tra Stati Uniti ed Europa che da un po' di tempo facciamo fatica ormai a definire alleati. Ci sono stati scontri e minacce, questo è lato americano, su Iran, dazi, Groenlandia, spese per la difesa. Trump recentemente ha anche annunciato il ritiro di una parte delle forze americane che sono a distanza nei paesi europei. Ad Ankara si parlerà sostanzialmente di due questioni, Ucraina e investimenti in armi. Come dicevi tu, Andrea, Zelensky chiederà nuovi sistemi di difesa. Gli ucraini sono riusciti negli ultimi mesi a cambiare, almeno parzialmente, il corso della guerra con importanti attacchi sulle infrastrutture energetiche russe, gli ultimi in Siberia, quasi a 3.000 chilometri dal confine tra i due paesi, ma rimangono vulnerabili ai bombardamenti di Mosca, soprattutto quelli con missili balistici. Nell'ultima settimana più di 50 morti solo a Kiev. Zelensky, che dovrebbe parlare con Trump, ad Ankara chiederà missili per i sistemi di difesa Patriot e farà pressioni anche per ottenere, ma sarà molto difficile se non impossibile, la licenza per produrli in casa. L'altra questione, le spese per la difesa, il cavallo di battaglia di Trump. Al vertice dello scorso anno è stato fissato l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Ora gli Stati Uniti vogliono vedere i piani concreti degli europei per raggiungere l'obiettivo. Prima della cena di questa sera con Trump dovrebbero essere annunciati contratti per la difesa da decine di miliardi di dollari. Andrea.
10: Grazie Emanuele, adesso andiamo in Ucraina dove seppur in un contesto diverso le difficoltà di Kiev sono evidenti anche lungo la linea del fronte. Il nostro collaboratore Sabato Angeri si trova nel Donbass.
13: Tra ucraini e russi si combattono contemporaneamente due guerre, sul campo e dalla distanza. Non sono esattamente due facce della stessa medaglia perché sul terreno la superiorità numerica russa è soverchiante. Gli ucraini sono in difesa e devono far fronte ai continui attacchi delle squadre nemiche. Come a Kostantinivka, dove nonostante le dichiarazioni del Cremlino, gli unici veri padroni sono i droni. I russi sono entrati, ma in alcune case della periferia sud della città, e gli ucraini non hanno abbandonato il lato nord. In mezzo vi è una letale zona grigia, dove nessuno vorrebbe avventurarsi perché essere uccisi da un drone non è un'eventualità, ma una certezza. I numeri occidentali che ipotizzano 30 o 35 mila caduti russi al mese e che stimano la durata della vita al fronte di una recluta russa in circa mezz'ora saranno pure esagerati e frutto della propaganda, come accusano da Mosca. Ma finché gli ufficiali russi continueranno a spedire ondate di fanti contro i droni ucraini, ci sarà poco da fare. Anche Kostyantynivka cadrà, ma potrebbe volerci chissà quanto tempo, considerando che per Pokrovsk ci è voluto più di un anno e mezzo e che l'ostacolo più grande tra la realtà e i sogni di Vladimir Putin resta la fortezza di Kramatorsk. Dalla distanza invece gli ucraini fanno male e stanno causando danni enormi all'infrastruttura petrolifera russa. Si ipotizza addirittura di una riduzione delle capacità di raffinazione russe al 40% rispetto agli anni passati. Le code ai benzinai e la frustrazione nei video dei russi sono la prova del fatto che la guerra è arrivata anche nel territorio della federazione. Ma la capacità di offesa non corrisponde a quella di difesa e Kiev, per contrastare i devastanti attacchi russi, ha ancora bisogno dei sistemi antimissile degli alleati occidentali.
14: E al vertice della NATO di cui parlavamo poco fa parteciperanno sia Trump sia Giorgia Meloni dopo le forti tensioni delle ultime settimane e degli ultimi giorni. Al momento non è previsto un incontro a due dopo quello al G7 di Evian, da cui è partita un'escalation di attacchi alla Presidente del Consiglio italiana da parte del Presidente degli Stati Uniti. La bomba contro Sigfrido Ranucci. Poche ore fa è stato svelato il nome del possibile mandante dell'attentato. Sentiamo il servizio.
15: Di lui si era parlato molto in pieno berlusconismo, tra vicende giudiziarie e una candidatura alle elezioni europee con Forza Italia. Walter Lavitola, l'uomo che nel 1996 aveva rifondato l'Avanti, storico quotidiano socialista, è indagato dalla Procura di Roma. L'accusa è di aver organizzato l'attentato contro il conduttore di Report, ma al momento non si sa perché avrebbe ordinato di piazzare la bomba esplosa davanti alla casa del giornalista il 16 ottobre dello scorso anno. Alcuni giorni fa, fra Napoli e Avellino, erano state arrestate 4 persone sospettate di aver eseguito gli ordini di Lavitola. Nel 2023 una sua foto insieme a Ranucci, scattata in un ristorante controllato dall'imprenditore, era stata pubblicata dal quotidiano Il Riformista. «Per me Walter è un amico, dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni», dice stamattina Repubblica il conduttore di Report, dichiarandosi sconvolto.
14: Alla fine, di fatto, il patentino antifascista è saltato. La fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi ha dichiarato che valuterà anche le candidature a partecipare di chi non ha firmato l'adesione ai valori antifascisti che in teoria sarebbe stata necessaria per l'edizione di quest'anno. La richiesta, che era stata annunciata dall'organizzazione, aveva causato una clamorosa contestazione da parte della Presidente del Consiglio Meloni. Lo scorso anno la manifestazione era stata al centro di polemiche per la presenza di una casa editrice di estrema destra, Passaggio al Bosco. In Francia è attesa oggi la sentenza che potrebbe decidere il futuro politico di Marine Le Pen. Se la sua condanna verrà confermata in appello, la leader della destra francese non potrà partecipare alle presidenziali dell'anno prossimo. Il servizio da Parigi.
16: Per Marine Le Pen è infine il giorno del verdetto del processo d'appello che la vede imputata insieme ad una dozzina tra eletti e impiegati del suo partito il Rassemblement National per appropriazione indebita e finanziamento illecito della politica, per avere per anni stipendiato numerosi impiegati del suo partito con i fondi del Parlamento europeo destinati agli assistenti parlamentari dei deputati. In primo grado la leader dell'estrema destra è stata condannata a 4 anni, di cui 2 con la condizionale, e soprattutto a 5 anni di ineleggibilità. Condanna che, se confermata in appello appunto, la escluderebbe dalla candidatura per l'elezione presidenziale della prossima primavera. Oggi, a partire dalle 13.30, decidendo o meno della condanna e della pena eventuale, i giudici della Corte d'Appello di Parigi decideranno dunque anche del destino elettorale e politico di Marine Le Pen e dei milioni di elettori che l'hanno già votata alle 2 precedenti elezioni presidenziali. Attualmente virtualmente esclusa dall'elezione, Marine Le Pen tornerebbe in corso se la Corte, seppur confermando la condanna, riducesse la pena rendendola tutta condizionale con un periodo di ineleggibilità non superiore a 2 anni. Invece, in caso di conferma della condanna e appunto soprattutto della pena di primo grado, Marine Le Pen sarebbe definitivamente esclusa dall'elezione presidenziale, aprendo la strada alla candidatura di sostituzione già annunciata, quella dell'appena trentenne presidente del partito Jordan Bardella, che secondo i sondaggi otterrebbe un risultato simile a quello della più navigata Madame Le Pen. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
14: Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato a largo dell'Oman, nello stretto di Hormuz. Lo dicono le agenzie che monitorano il traffico marittimo nel Golfo Persico. A bordo è scoppiato un incendio, ma non ci sarebbero vittime nella regione. È in vigore una tregua tra Stati Uniti e Iran. E in Iran intanto il feretro di Ali Khamenei è arrivato nella città santa di Qom, dove è già cominciata un'altra cerimonia funebre. La salma dell'ex guida suprema verrà poi trasferita nella zona sciita dell'Iraq e infine tornerà in Iran nella città natale di Mashhad. Israele invece ha criticato l'ultimo annuncio di Hamas, lo scioglimento del governo civile di Gaza. Sentiamo Martina Stefanoni.
17: Per Hamas si tratta di un passaggio politico significativo. Dopo quasi 20 anni di controllo ininterrotto sulla striscia di Gaza, il gruppo palestinese ha annunciato lo scioglimento dell'organismo di governo, aprendo la strada ad un passaggio di potere al Comitato Tecnocratico Palestinese. Sulla carta è una notizia che potrebbe smuovere le altrimenti immobili carte della questione di Gaza, ma per molti si tratta di una svolta poco più che simbolica. Il tema resta anche questa volta il disarmo di Hamas. Lo scioglimento del governo non riguarda infatti l'ala militare del gruppo, che ha già detto che non intende deporre le armi fino a quando non ci sarà un vero accordo di cessate il fuoco e un impegno al ritiro di Israele dalla striscia. Il mancato disarmo di Hamas, però, dal punto di vista israeliano, blocca a cascata tutto il resto. Il Comitato Tecnico Palestinese lavora da mesi dall'Egitto perché Israele non ha mai permesso l'ingresso dei suoi membri nella striscia e contemporaneamente Tel Aviv continua a citare il mancato disarmo come condizione sufficiente per non lasciare Gaza e non andare avanti con gli step teoricamente previsti dall'accordo di pace. Una posizione confermata dalle dichiarazioni del ministro degli esteri israeliani, che commentando l'annuncio ha detto: l'apparente disponibilità di Hamas a fare spazio a un governo tecnocratico è concepita per impedire il proprio disarmo. In tutto questo il Board of Peace, che dovrebbe supervisionare il lavoro del comitato tecnico, ha emesso un comunicato stringato sottolineando che a guidare il suo giudizio saranno le azioni e non le promesse e che fondamentale resta l'attuazione della roadmap stabilita. E quindi, di nuovo, si torna al disarmo. La sensazione in definitiva è che questa notizia poco cambierà per Gaza e nessun passo avanti ci sarà senza la volontà politica delle parti e la pressione statunitense affinché sia Hamas che Israele rispettino gli impegni presi.
14: 10 anni fa in Spagna una ragazza fu violentata da 5 uomini. La vicenda divenne un simbolo della violenza di genere e la reazione del movimento femminista e della società nel suo complesso fu un punto di svolta per il paese, così ha scritto nelle scorse ore il quotidiano El País, il servizio da Madrid.
18: 10 anni fa a Pamplona una ragazza di 18 anni subì uno stupro di gruppo. 5 uomini che in una chat si facevano chiamare il Branco la violentarono in un portone filmando tutto. Il caso provocò un terremoto sociale. Le piazze spagnole si riempirono di donne indignate che gridavano solo sì e sì. Parole che sono diventate il simbolo di una rivoluzione, un movimento che ha spinto la giustizia e la politica spagnola a cambiare la maniera di affrontare la violenza di genere e i femminicidi, spostando l'attenzione dagli aggressori alle vittime. E il governo di Pedro Sánchez ha promosso una legge storica approvata nel 2022, la legge del solo sì e sì, che ha eliminato la differenza tra abuso e stupro, ponendo al centro il consenso attivo ed inequivocabile della donna e aumentando le pene per gli stupratori. In questi anni è cresciuta la consapevolezza e anche il numero di donne che hanno deciso di denunciare. I 5 membri del Branco sono stati condannati a più di 15 anni di carcere. Nessuno uscirà di prigione prima del 2030. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
14: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.

0: di nuovo in diretta con Radio Città Fujiko dopo il GR di Popolare Network. Avete riconosciuto la sigla di Altri Suoni, e di Altri Suoni si tratta, con Libere Frequenze, concerto di improvvisazione elettroacustica. L'opening act è con Dino Piccinino Scinni. Simone Faraci, in ambito di elettroacustico, sarà al padiglione Esprit Nouveau domani alle ore 20:30, è in piazza della Costituzione 11. Ho visto bene di tirare giù dal letto Simone Faraci. Si dice, no, poi gli artisti, i musicisti, gli attori sono sempre, e anche comprensibilmente magari, alla mattina stanno a letto di più perché impegnati in prove e quant'altro. Invece Simone è qua con noi, quindi buongiorno e grazie, ben trovato.
1: Sono qui, grazie, buongiorno, buongiorno.
0: Compositore, improvvisatore, con base a Bologna, una ricerca che si concentra sull'improvvisazione e sulla musica elettronica sperimentale. Ok, perfetto. Allora, è molto particolare fare conversazione con chi si propone in questo modo, ma è anche molto, molto curioso il motivo di ispirazione. È da qui che partiamo, piuttosto che dalla tecnica. Le realtà che portano ispirazione per la composizione che verrà proposta, e anche in generale come artista i tuoi motivi che danno, per così dire, quelle vibrazioni nel portare musica elettroacustica. Ti lascio la parola, Simone.
1: Ma guarda, io diciamo l'ispirazione la prendo molto dal, diciamo, dal mondo, dal mio mondo psicologico. Cerco di andare molto in profondità, diciamo, cerco di immaginare suoni e mondi possibili, e cerco sempre nella musica, diciamo, di ricreare delle atmosfere. Questa per me è la cosa più importante. Non mi interessa tanto parlare un linguaggio musicale codificato, per questo, diciamo, parliamo di sperimentazione. Mi interessa di più invece a provare attraverso i suoni a creare un mondo sonoro possibile, ecco, ma magari che non esiste ancora.
0: Certo, un percorso come l'utopia che è importante perché ci fa camminare, quindi costantemente ci porti. Ok, beh, risposta ottima, una possibilità di ascolto che per sempre abbia una reiterazione nel pensiero e nella ricerca e nella continuità per quello che vuoi portare e proporre. Domani alle 20:30, Libere Frequenze, concerto di improvvisazione elettroacustica. A questo punto però, nei titoli e in queste scritture, perché nei titoli che vedo c'è una sorta di alfabeto fonetico, così si può definire, per la tua musica, perché questa scelta?
1: Sì, allora io ho pubblicato con Slow Records quest'anno questo disco che si chiama Fumo, e i titoli sono tutti in fonetica, io passano delle parole in siciliano, anche il titolo.
0: Ma dai!
1: è una parola siciliana. Ho scelto di usare questo tipo di scrittura perché mi interessava, diciamo, far passare più il suono che non la parola,
0: In sé. Cioè, fonetico, dare questa, infatti.
1: Esatto. Cioè, quindi dare, far passare questa idea. Per me il siciliano è una lingua che io purtroppo parlo molto poco, vivendo a Bologna da 20 anni, però è una lingua che in qualche modo mi appartiene, quindi mi piaceva cercare un contatto con questa lingua, in qualche modo, di titoli dei.
0: Dai, insomma, bello. Bello l'idea di riprendere. Parlavo ieri con un direttore artistico di un'intesa della tradizione che per me è importante finché non è divisiva, ma è per condividere. Lui ha aggiunto, è importante anche per provare artisticamente a renderla in continuità contemporanea, cioè quello che tu stai facendo.
1: Esatto.
0: Ed è una cosa, esatto, veramente.
1: Per me questo è importantissimo. Infatti, alla fine la Sicilia, diciamo, nel disco, a livello musicale, c'è, ma non è così evidente, perché a me non interessava, diciamo, ricercare quella cosa lì, ma appunto, come dici tu, portare questa idea di Sicilia quasi come un luogo psicologico, onirico, e quindi provare a proiettarla in un altrove piuttosto che reiterarne un'immagine folcloristica, ecco.
0: Certo, certo, darne un pensiero, come appunto anche stiamo ascoltando, con queste sonorità molto particolari di cui abbiamo dato presentazione. Domani ascolto il disco, che tra l'altro è pubblicato per l'etichetta francese, però Ellie Records, correggimi
1: no,
0: se mi...
1: No, ti correggo, è pubblicato per Slow Records, che è un'etichetta bolognese. Con Ellie Records ho pubblicato un altro disco.
0: Ah, degli altri dischi,
1: fa.
0: Ok. Okay, vedi,
1: qualche anno fa.
0: Hai fatto bene.
1: Ricordo l'etichetta bolignese. Sì,
0: hai fatto bene a correggermi. E a questo punto invece parliamo di strumentazione per un dinosauro come me. È importante sapere anche questo.
1: Ok, ma guarda, io utilizzo varie tipologie di dispositivi elettronici. Molta della mia musica nasce in realtà dentro il computer, attraverso il campionamento di suoni preesistenti che poi io rielaboro molto. Poi, diciamo, anche la sintesi per me è importante, insomma, ho diversi sintetizzatori che utilizzo anche dal vivo. Domani, diciamo, il mio set sarà principalmente un set digitale in cui userò principalmente il computer, un sintetizzatore e anche l'iPad che utilizzo come campionatore. Ecco, quindi
0: certo.
1: A me interessa molto anche il discorso delle interfacce quando suono dal vivo, perché l'iPad a me piace molto perché è uno strumento che mi consente una grande gestualità immediata.
0: Sì, è vero.
1: Cioè, è uno strumento che si tocca,
0: sì,
1: e quindi
0: certo.
1: Questa cosa a me piace molto e lo uso parecchio per questo.
0: Sì, di solito c'è il luogo comune, no? Ma sta suonando, sta leggendo le mail, si dice, no? Invece
1: guarda,
0: no.
1: Nel mio caso
0: è un discorso che a me fa arrabbiare tantissimo, da amante della musica elettronica,
1: sì.
0: Seppur non musicista, però musica elettronica è una delle sonorità anche in altri suoni, come stai ascoltando, che azzardo che oso proporre, anche se quando parliamo di musica elettronica conosciamo solamente una punta dell'iceberg. Voglio dire.
1: Sì, anche perché poi non è mai chiaro quando si dice
0: esatto.
1: Musica elettronica se ci stiamo
0: esatto.
1: Riferendo a un genere o a uno strumento, quindi questo secondo me è anche perché diciamo l'elettronica è anche uno strumento con cui tu puoi fare qualsiasi tipo di musica, di fatto se guardi alla musica elettronica è stato fatto di tutto con questi strumenti. Comunque
0: certo.
1: Nel mio caso il dubbio delle mail non c'è perché mi muovo tantissimo
0: infatti.
1: Quando suono, quindi diciamo se fossero delle mail sarebbero delle mail abbastanza impegnative.
0: Che ti fanno arrabbiare oppure
1: esatto.
0: Ti danno gioia, oppure
1: esatto,
0: ti danno
1: esatto.
0: Gioia. Guarda, un grande
1: esatto.
0: Piacere far conversazione con te, aggiungo anche che per quanto riguarda l'incontro di domani Libere Frequenze all'interno di L'Esprit Nouveau in Piazza della Costituzione in una rassegna closer che sarà fino al 16 luglio 2026. E poi aggiungo anche, ho visto la curatela anche per quanto riguarda il tuo percorso di Leonardo Vita, che ho sentito ad Angelica quest'anno in una formazione con Matilde Sabato alla voce, insomma chitarrista anche lui, musicista molto ispirato e preparato alla curatela anche del tuo progetto oltre che dell'opening act.
1: Allora sì, Leonardo
0: okay.
1: È un musicista, è un amico che insomma, mi ha coinvolto, mi ha chiamato e ha voluto fortemente anche questo mio solo in questa sua rassegna. Io lo ringrazio moltissimo per questo e devo dire che ammiro molto quello che sta facendo, sta provando a creare una realtà devo
0: sì,
1: dire
0: lui è molto attivo.
1: Ci sta riuscendo molto bene, quindi gli faccio i miei complimenti anche pubblicamente.
0: E io li giro a te pubblicamente.
1: Grazie.
0: Ascolta Simone, in conclusione un po' di biografia, cioè la tua formazione, ti sei avvicinato subito, appassionato di queste sonorità oppure hai avuto un percorso?
1: Io ho un percorso molto lungo nella musica perché ho iniziato da bambino e ho studiato pianoforte e quindi ho cominciato con uno strumento
0: okay.
1: Diciamo tradizionale e sono anche diplomato in pianoforte anche se non ho mai fatto il pianista. Poi diciamo la mia passione appunto per il suono diciamo c'è stata fin da giovanissimo, infatti a 18 anni mio padre mi chiese se volevo l'automobile o il sintetizzatore. La
0: grande
1: mia ovviamente è ricaduta sulla seconda opzione e quindi diciamo già dall'epoca
0: la dice lunga.
1: Esatto, mi piacevano i computer e quindi facevo i miei esperimenti con i computer, poi ho fatto anche un percorso di formazione accademica più tardi nella mia vita sulla musica elettronica, che mi è stato molto d'aiuto. Poi ho sempre improvvisato, mi è sempre piaciuta la musica di improvvisazione, sono passato dal rock, sì, sono passato da tante esperienze, ho diciamo una formazione piuttosto eclettica, ecco.
0: Fumo, vuol dire fumo? No, chiedo. Così.
1: Vuol dire fumo, sì, oh, esattamente.
0: Come sono vuol illuminato.
1: Esatto, vuol dire fumo e l'idea è proprio di, diciamo, quello che rimane dopo un incendio, e mi piaceva questa parola.
0: Dopo un falò, certo.
1: Dopo un falò, esatto, e crea un po', il fumo è anche un po' un velo, no? Che nasconde, vero, in qualche modo quello che c'è dietro, e quest'idea a me piaceva tantissimo perché secondo me oggi un po' anche musicalmente, ma non solo, c'è un'estetica molto del disvelamento, tutto deve essere sempre svelato, lo vedi anche nelle serie, nei film,
0: certo.
1: Non ci deve essere nessun mistero, per citare Boris, nessuno è più basito, no? Invece secondo me ogni tanto essere basiti fa bene, diciamo.
0: Poi ci sono, diciamo, i redattori che ti alzano alle 7:45 e ti chiedono di spiegare tutto.
1: Esatto, ma io spiego volentieri, ma non tutto.
0: Ok, quindi, bravo, così l'appuntamento.
1: Lascio un po' di mistero. Esatto.
0: Guarda, io sono un appassionato, direi che al 90% ho seguito la stagione di Angelica con relativo festival, e mi manca tanto uno di questi concerti dove appunto ho ascoltato e ascolterò costantemente musica, quindi si arriva a un punto in cui vuoi costantemente alzare l'asticella dell'ascolto, no? Ed è una bella occasione domani al padiglione Esprit Nouveau alle 20:30. Mi dispiace tanto perché sono impegnato in un DJ set, se no sarei venuto. Guarda, ti intrattengo alle chiacchiere perché mi avrebbe fatto molto piacere. Poi il luogo, secondo me, è importante, è bello, è adatto, la location,
1: sì,
0: come si,
1: sì,
0: dice.
1: È particolarmente. Poi è un luogo che nessuno sa che c'è una palazzina di Le Corbusier a Bologna. Io quando lo dico ti dicono: ah, veramente c'è una palazzina di Le Corbusier a Bologna? Sì,
0: è molto particolare. Sì,
1: è molto interessante anche architettonicamente.
0: Io ti ringrazio tantissimo, un grande piacere fare conversazione con te, che è bel modo di iniziare la giornata. Ribadisco, domani mercoledì 8 luglio alle 20:30, padiglione Esprit Nouveau, piazza della Costituzione 11 a Bologna, libere frequenze, concerto di improvvisazione elettroacustica, opening act Dino Piccinino Scinni, Simone Faraci, solo elettroacustico, la curatela è di Leonardo Vita. Ci sentiamo, avremo modo di stare in contatto, e grazie per la disponibilità.
1: Certamente.
0: Buona giornata.
1: Grazie a te, William. Buona giornata.
0: Ciao Simone, ciao.

0: Beh, si vedeva, che si sentiva, che mi manca tanto altri suoni. Eccolo qui. Beh, mettere insieme quindi altri suoni, martedì imprevedibile, abbiamo il Move to Groove tra poco, anche il Move to Groove è abbastanza imprevedibile, quindi restate in frequenza, sui 333-180-9494, a tra poco.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
6: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
7: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

Cubot 04 minuti, ma come, che figura, parli delle tue passeggiate, non sai nemmeno che poi il Belgio ha vinto alla fine contro gli Stati Uniti d'America. Non lo sapevo perché non mi interessano i mondiali di calcio, perché non mi interessa il calcio e perché la cronaca te lo impone, e quello che ho letto non cambia vittoria, pareggio o sconfitta di un millimetro di quello che ho affermato in precedenza. Chiama coerenza e onestà intellettuale. Comunque, detto questo, mi sono difeso, ma nessuno mi ha accusato. Quindi, allora, piuttosto, cominciamo invece questo mood groove imprevedibile, come del resto lo è il martedì. Mi colpisce una scena che sul parquet diventa iconica. E parliamo di basket femminile, la WNBA, cioè la NBA femminile. C'è una ragazza che gioca nelle Indiana Fever, che sembra una valchiria, 1,85, bionda, longilinea, l'ho vista giocare, ha anche dei buoni fondamentali, è capace di passare la palla, dei fondamentali molto buoni, e ovviamente in un momento di gioco, da quel che ho capito, si ritrova in un contrasto con un'avversaria. Adesso dico il nome anche dell'avversaria, per essere più preciso, almeno in questo caso cestistico. Finiscono, insomma, alle mani, ma non per contatto di gioco, ma per contrasto. E viene espulsa. Non so se vengono espulse entrambe. Sicuramente la ragazza che fa il gesto iconico viene espulsa. Questa ragazza bionda, Sophie Callaghan, viene espulsa. E per 20 secondi lei, con il dito indice, il braccio alzato, continuerà ad indicare l'avversaria in maniera, non dico minacciosa, però come per dire: io ho memorizzato tutto. Un gesto che diventerà importante, iconico, un gesto che diventerà, come dite voi adesso, virale. E infatti mi viene sempre proposto questo dito, questo modo di, con un viso austero, né arrabbiato e neanche ironico, normale, con 20 secondi di continuità nell'indicare l'avversaria. Io l'ho trovato un'esasperazione portarlo in maniera così importante, dargli una oggettività, dargli una concretezza, anche perché questi gesti al di fuori dello sport, come ce ne sono stati tanti, altri molto molto più importanti, oltre che essere, per così dire, molto vanesi, ecco, molto narcisi, sono dettati dall'essere per quell'attimo fuori di testa, nonostante lei dia l'idea di mantenere una lucidità incredibile. Non so fino a che punto ci fosse questa lucidità. Dopodiché le interpretazioni: è un gesto suprematista, è un gesto che richiama un'attenzione per un'ingiustizia da lei subita, è una posizione, lei sinuosa, bianca, bionda, una bella donna tra l'altro, che indica in maniera così perentoria, e diventa un'immagine che viene diffusa costantemente, ne fanno magliette addirittura, ne fanno t-shirt, ne fanno dei poster. Secondo me sono più importanti altre cose. Nell'ambito cestistico soprattutto, quando il sangue è tutto nelle gambe, poco ve n'è nella testa. Il giocatore lucido, il giocatore intelligente cestisticamente parlando, è quello che riesce a metterle da parte queste cose, anche se sono il primo io a dire che è molto molto difficile, però insomma, se si arriva a questi livelli dovrebbe essere una cosa che ti aspetti. Certo, il pubblico, che ovviamente è esaltato da questo, vogliono gli autografi, si fanno firmare la maglietta con lei, con il suo numero 8, con lei nell'immagine non di gioco, ma lei che sta facendo questo gesto di indicare. Gil Scott Heron, The Revolution Will Not Be Televised. La vera rivoluzione non è nelle immagini. You will not be able to stay home, brother.

Will Be Live, The Revolution, da Gil Scott Heron, con questo 45 giri che veramente è stato storia della musica. A proposito di grandi gesti iconici di cui stiamo parlando, diverso il conto se questi gesti hanno un messaggio sociale. L'inginocchiarsi degli atleti della NFL per Black Lives Matter hanno un messaggio sociale importante di protesta. E poi il gesto secondo me più importante dei due atleti a pugno chiuso sul podio, i due atleti afroamericani con la testa abbassata e il pugno guantato di nero, che hanno portato storia per quanto riguarda diritti civili. In questo caso l'immagine è diversa, esula un pochettino da quella che è diventata virale, perdonate la parola, da Callahan, adesso dico solo il cognome perché mi resta più in mente, Sophie Callahan. È anche vero che è difficile mantenere la lucidità e soprattutto per controllare tutto questo, sin da ragazzini non sono certamente sottolineati questi gesti che vanno al di fuori, a volte sono più per narcisismo. Secondo me, come in questo caso, che altro. Lo stesso Mutombo, quando stoppava, che diceva no, il gesto della negazione in faccia all'avversario, not in my office, non nel mio ufficio potrei fare questo. Michael Jordan che risponde tirando un tiro libero a occhi chiusi. Insomma, ne abbiamo visti diversi e chissà quanti ce ne sono anche in ambito di altri sport. Il gesto che va fuori dall'aspetto agonistico sportivo è sempre qualcosa che secondo me vale la pena sottolineare, ad esempio anche in ambito di come stanno andando le cose nella realtà sociale. Adesso l'individualismo, adesso l'aspetto della digitalizzazione, questo è diventato assolutamente diffuso, si vede magliette, come ho già detto, oggetti, poster, t-shirt e quant'altro. Per cui pensate un po' come le cose sono cambiate rispetto a un gesto di significato, a un gesto che è fine a se stesso e che ha un'estetica appunto narcisista.

La squadra, le Indiana Fever, per quanto riguarda l'atleta in questione, tra l'altro una squadra che ha un point guard che pare un John Stockton in versione femminile, molto forte, con dei fondamentali a volte quando automaticamente ti mandano degli spezzoni, perché ho avuto modo di vedere questo gesto e incuriosito, ho voluto saperne di più, quindi la rete ti propone in continuazione, anche se vi assicuro, come ben sapete, che è l'unico modo per poter vedere un certo tipo di pallacanestro, quindi automaticamente vi viene proposta anche quella dei giorni nostri. E posso dirvi che in ambito di tecnica le ragazze hanno dei fondamentali e uno svolgimento di gioco veramente molto più attento e molto più approfondito. C'è questo playmaker che gioca con la protagonista del dito indice alzato, che ha dei fondamentali e una tecnica di palleggio, di conduzione di gioco, di visione di gioco, in difesa è attentissima, e anche poi purtroppo ce l'hanno anche le ragazze, un tiro che va un po' a rovinare, anche se è una bellissima caratteristica, per carità, ci mancherebbe, ma l'ho vista tirare da 10-12 metri, che è incomprensibile, sapete bene come la penso per quanto riguarda questa conclusione.

make you wanna. So che appassionate e appassionati del Move to Groove magari stanno ascoltando. Se vi è capitato di vedere anche a voi questo gesto, mi piacerebbe condividere appunto opinioni, anche se veramente mi rendo conto un aspetto di poco conto apparentemente, che però ha tanti aspetti che magari possono farci riflettere su come viene proposta ora la visione dello sport con la spettacolarizzazione, come vi ho detto, a differenza di un contenuto nella stessa modalità iconica del gesto in ambito sociale, per dare evidenza a determinate cose. And you can't make me love. Sicuramente Lino avrai visto questa atleta nella posa, ecco la posa, esattamente la posa

0: this is my country.
1: Ben diversa l'esultanza. Ecco, una cosa che differenziava e che ho sempre apprezzato, poi per carità, che mi ha fatto apprezzare uno degli aspetti rispetto al calcio, il festeggiamento del gol, che è comprensibile, che è in un abbraccio, è bellissimo, ci mancherebbe.

Poi ovvio che certe cose arrivano dopo tanti allenamenti, dopo tanta applicazione, anche uno sfogo emotivo è quanto mai comprensibile, ci mancherebbe. Su questo però, come vi ho detto più volte, dare attenzione a questo perché sia un po' uno specchio dei tempi è abbastanza pretenzioso, però insomma un attimino guardarci e portarlo all'attenzione del pubblico e come reagisce lo stesso pubblico comprando magliette, comprando gadget e poster di Sarah Callan in questo atteggiamento sinuoso, tra l'altro, di questa valchiria bionda che indica per 20 secondi l'avversaria fermando il gioco.

è anche un aspetto che però rende chissà l'atleta più vicino a noi emotivamente e anche materialmente, probabile. Sono diversi i motivi di riflessione. Beh, anche se non è pallacanestro, il mio gesto iconico preferito è quello degli atleti che alle Olimpiadi di Città del Messico si presentarono sul podio col pugno chiuso del Black Panther guantato di nero. L'atleta bianco vicino a loro viene addirittura consegnato, viene sanzionato perché non prende le distanze da questo. È un atleta australiano, se non mi sbaglio.

Siamo verso la conclusione di questo Move to Groove molto particolare, dedicato ai gesti iconici, al loro perché e le diverse sfaccettature, l'approccio col pubblico e le reazioni del pubblico stesso. Tra pochissimo la terza parte del programma di Ecodanza, ne parleremo con Martina Del Prete per quanto riguarda la rassegna di cui abbiamo già dato presentazione nella parte iniziale. Ecodanza, dopo il successo dei primi appuntamenti a giugno, torna ad animare il mese di luglio la Campeggia FS, cioè Fuori Sistema, che succederà già dal 9 al 10 luglio. Ne parleremo con Martina tra pochissimo, dopo la pubblicità. Say it loud, I'm black and I'm proud. James Brown.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Tempi tecnici di collegamento, quindi qualche battuta in più di sigla di Kruder Dorfmeister nel progetto Tosca, il brano Ananas. E procediamo nella presentazione di programmazione che diventa anche last minute, perché ci occupiamo di quello che prenderà partenza tra il 9 e il 10 luglio per arrivare fino al 19. Già abbiamo dato il via con l'inizio dei primi appuntamenti a giugno per quanto riguarda la Campeggia FS, cioè Fuori Sistema 2026. Abbiamo ascoltato Roberta Zerbini, ora Martina Del Prete, co-direttrice artistica, se così la posso definire. Buongiorno Martina, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte.
0: Ti sei offesa che ho detto co-direttrice artistica oppure?
1: Ma assolutamente no.
0: Ok,
1: assolutamente
0: posso. Bene, allora, dopo i primi appuntamenti di giugno si torna per il mese di luglio con la Campeggia. Ci puoi dire intanto come sono andati i primi appuntamenti, quali emozioni, quali contenuti da sottolineare e soprattutto in questo modo potremmo anche ribadire la linea, il filo rosso della Campeggia. Ti lascio la parola, Martina.
1: Certo, certamente, grazie molte, William. Allora, abbiamo già vissuto due bellissime ondate di Campeggia FS. La prima è avvenuta a maggio, con un weekend diciamo lungo dedicato all'infanzia, e che è andato benissimo. È stato veramente un ritrovarsi ai margini della città, perché questo festival sperimentale avviene all'interno del Parco Naturale del Paleotto, che è sempre Bologna, ma è un po' spostato, diciamo, un po' periferico, fresco, illuminato, ed è stato una 3 giorni, quella per l'infanzia, veramente ricca, piena di bambine, bambini, di famiglie, che hanno lanciato proprio le prime energie per addentrarci appunto in questa edizione, questa quarta edizione.
0: Certo.
1: Poi a giugno ci sono state altre 10 giornate, quindi un'altra full immersion piena di artiste legate alla danza, alla musica e anche alla parola, di cui siamo veramente soddisfatte anche in questo caso, diciamo, senza rientrare magari nello specifico di quello che è già stato, abbiamo sentito avvenire l'incontro, che è uno dei motivi per cui la Campeggia esiste.
0: Certo, no, ha dei fili conduttori veramente dal punto di vista emotivo. È un programma che certo raccoglie talenti, ha un'arte performativa e di presenza in un palcoscenico molto particolare. Tra l'altro alle mie spalle, con finestra aperta, si sentono anche le cicale, quindi è colonna sonora aggiunta a queste parole.
1: Il DJ set continuo.
0: L'aspetto emotivo direi che è la parte di introspezione nella comunicazione che si vuol dare al messaggio che riprende la Campeggia Fuori Sistema 2026. Parco del Paleotto, sì, Bologna, siamo quasi a Rastignano, se non mi sbaglio, Martina?
1: Esattamente, siamo più vicini a Rastignano effettivamente che alla città di Bologna, però in realtà è molto facile arrivare a Paleotto 11 sia con la propria auto, ora che tra l'altro i lavori sono conclusi, che attraverso i mezzi pubblici, perché c'è autobus, anche treno. Poi chiaramente per i più volenterosi la bicicletta è sempre un ottimo modo per arrivare al parco.
0: O se siete in zona Murri via Toscana, anche una passeggiata. Chissà,
1: anche una passeggiata facendo i sentieri interni
0: è bella, anche perché lì c'è tutto il percorso. Io le chiamavo quando andavo a trovare il mio povero papà che lavorava a pian di macina prima di essere dipendente ATC. Si passa attraverso quel ponte che io dicevo ci sono le cascate, dove c'è Sabena, hai presente?
1: Certo, la chiusa.
0: Cioè, ci sono le, io le chiamavo le cascate.
1: Beh, è già un primo passo verso quello che è un po' il rifugio del Parco del Paleotto.
0: Infatti,
1: dove appunto noi favoriamo e invitiamo a viverci questo festival sperimentale anche portando la propria tenda, quindi diciamo che la Campeggia nasce anche un po' con il desiderio di fare comunità temporanea, come è successo appunto nelle 2 ondate precedenti di Campeggia. Anche in questo caso, dal 9 al 19 luglio, oltre a fruire di tutti gli eventi artistici e culturali che sono in programma, abbiamo un po' questo invito proprio di fare comunità temporanea, di viversi gli eventi in modo immersivo, un po' allontanandoci anche dai formati, diciamo, mordi e fuggi, quindi cercando proprio di stare nell'incontro, di stare nell'abitare. E quindi è possibile venire con la propria tenda, metterla nel parco, piantarla.
0: Sì, è molto bello questo.
1: Vivere con noi appunto l'esperienza del festival.
0: È questo che va a sottolineare quello che ho detto in precedenza, che tra i fili conduttori c'è anche un stare insieme di emozioni, oltre che di ispirazione nel talento che viene rappresentato sul palcoscenico naturale. Entriamo nel dettaglio degli eventi, se puoi stare un pochettino in frequenza, però prendiamo un po' di respiro con un po' di musica. Possiamo?
1: Volentieri.
0: Puoi restare un pochettino?
1: Andiamo.
0: Ok, Dalatta!

0: per lo stacco musicale di solito il protagonista in co-conduzione, così lo riprendo per un fuori onda che Martina giustamente ha definito gossip e mi piace. Allora facciamo e rendiamo pubblico il nostro gossip per la programmazione di luglio per quanto riguarda gli appuntamenti che ci accompagneranno fino al 19 luglio. Ci sei Martina?
1: Sono ancora qui.
0: Molto bene. Allora, 9-10 luglio si parte dal Vuoto, un sussurro, una voce, performance site specific. Ci puoi dire qualcosa di più e presentare qualche appuntamento?
1: Ma certo, molto volentieri. Allora, intanto come piccolo preambolo rispetto a quest'ultima data appunto di Campeggia, voglio ricordare che noi siamo sempre molto interessate nel costruire la nostra programmazione artistica, nel cercare di valorizzare il processo creativo piuttosto che il prodotto finale dell'opera e nel cercare di diciamo recuperare artiste e artisti che in qualche modo abbiano uno sguardo e un'attenzione verso il senso di comunità e verso una visione anche laterale appunto delle cose, del motivo per cui tra l'altro quest'anno FS è acronimo di Fuori Sistema, un po' per nutrire degli immaginari, dei pensieri che siano diciamo discostanti da quelli dominanti. Iniziamo appunto giovedì con una prima bellissima serata che porta la danza come linguaggio, il corpo e i suoi saperi, appunto con la performance che hai citato, Dal Vuoto un sussurro e una voce, di e con Elis Mesiani e Giulia Ravarotto, che sono due artiste della danza appunto molto giovani, che vivono in zona, quindi artiste locali, e che porteranno proprio un po' una sinergia tra la poesia e il corpo in una performance molto interattiva, quindi sarà sicuramente un modo per essere anche degli osservatori in qualche modo partecipanti.
0: Bene.
1: Molto interessante, che ci tengo tanto a sottolineare per questa Campeggia, è tra l'altro l'invito di Matteo Massesanti con la sua compagnia collettivo Bunker Elevator.
0: Sì.
1: Che è in realtà lui è un regista e filmmaker, fondatore appunto di questo collettivo, che ha questa compagnia che adotta una prospettiva anti-abilista sia nella pratica artistica che nei processi di produzione, cercando proprio di valorizzare le specificità individuali. Quindi la performance che porterà prevista per domenica 12 luglio alle 19:30, poi chiaramente il programma sarà disponibile online.
0: No, infatti lo dirò, certo, è disponibile online.
1: Ok,
0: sì, certo.
1: Lui porterà proprio in scena questa performance che si chiama Where is Olga, che tra i performer ha anche persone con neurodivergenza e dove fondamentalmente lui apre il processo creativo per fare in modo che tanto i performer quanto il pubblico possano essere parti proprio delle scelte, degli inciampi, degli errori di una creazione collettiva. Matteo è un artista altamente affermato nel territorio nazionale, quindi noi siamo molto felici di averlo tra noi e sempre molto degna di nota e che va ricordata per questa Campeggia e sempre legata al linguaggio del corpo e della danza è Irene Russolillo, anche lei presente la prossima settimana in realtà assieme a Edoardo Sansonne, musicista e performer, che appunto porteranno la loro performance dove è più profondo, anche qua con un'ibridazione dei linguaggi dalla voce, il suono al corpo, per un contesto, un'opera che un po' rifugge dalle definizioni, quindi un'esperienza per l'osservatore in grado di evocare delle presenze dal passato e delle storie di persone reali e incontrate durante la ricerca appunto degli artisti. Oltre alla danza e al corpo c'è sempre un grande interesse durante tutte le campeggie per la musica. Come eventi legati alla musica abbiamo quello in questo caso a cura di Fabrizio Puglisi, compositore,
0: sì,
1: anche lui affermato sulla scena bolognese, che porta dentro la rassegna Art is Short, Life is Long il concerto di Filippo Monico e Vincenzo Vasi, due improvvisatori, due sperimentatori che quindi attraverso proprio l'uso della composizione istantanea ci porteranno in delle sonorità un po' inconsuete. E su questa linea, sempre legandoci alla musica, siamo molto felici di ospitare anche Minus Collettivo la settimana successiva. Questo appunto faremo poi un recap magari di tutte le giornate e gli orari. Collettivo Minus con concerto Bine e con la presenza di Simone Faraci e Mattia Loris Siboni, porteranno appunto anche loro tutta un'azione musicale, un'azione sonora, forse la definirei più così, che un concerto in stretta relazione con il paesaggio. Sempre per la musica, che desidero tanto citare, è la meravigliosa Nina Baglietta. Anche lei è un'artista molto giovane, è una vocalist interessata proprio alla ricerca vocale e che porta alla Campeggio FS due appuntamenti diversi. Uno è un suo solo, quindi un suo evento performativo per sabato 18 luglio, però il giorno prima l'incontro con quest'artista sarà possibile, facilitato anche da un laboratorio gratuito, di cui voglio dire il nome perché è molto particolare, Pic Pic Dizzy Do Crack. Elementi di grammatica ornitologica.
0: Infatti bello questo, mi ha appassionato, essendo io un appassionato di volatili, tra l'altro.
1: Ecco, e allora è perfetto.
0: Sì, molto, mondo sì. Degli uccelli è meraviglioso, cioè veramente molto affascinante. Laboratorio, un concerto sulle grammatiche ornitologiche. Questo...
1: Esattamente. La ricerca che sta facendo Nina ora è proprio legata all'osservazione e all'ascolto appunto dei volatili e degli uccelli, e quindi è un laboratorio di comunità gratuito, come tutte le pratiche e gli eventi del festival, tra l'altro, è perfetto proprio anche all'interno del contesto naturale, dove veramente di uccelli e di volatili, ma sì, anche di tantissimi altri animali ce ne sono tantissimi.
0: Certo, poi il panorama dell'aviofauna, a tale proposito saluto Francesco, sei in ascolto, è un compagno che è al Comini Express, primo tra i DJ set che porto, ci perdiamo a parlare. Ah sai, ho visto una garzetta, ho visto un fenicottero, ho visto, e quindi è molto interessante. Scusa se ho divagato, però mi perdo anch'io in questo programma.
1: Beh certo, connessioni.
0: E la conclusione
1: sono quelle che alla
0: poi...
1: fine vogliamo risvegliare.
0: E infatti le hai risvegliate. In questo momento mi è venuto a mente questo contatto. Il 19 luglio la rassegna saluta con un brunch multiculturale condiviso, la musica che torna protagonista, in questo caso è balcanica, gypsy e dall'Italia meridionale, del trio Zora. Bello anche questo motivo di festa.
1: Finiamo sì. Con la festa, perché anche la festa ci sembra una pratica necessaria in questo
0: certo.
1: Momento, anche per allontanarci un po' dalle ansie e da tutte le immagini da cui siamo circondati.
0: Bene, e magari ci sarà motivo anche di risentirci, perché no, di vederci al Parco del Paleotto dal 9 al 19, il segmento che conclude questa Campeggia FS Fuori Sistema 2026. Io ti ringrazio tantissimo per la conversazione al Breakfast Club, per la vostra disponibilità e per il lavoro e l'arte che viene proposta, che culturalmente parlando è veramente un nutrimento indispensabile. Io ti ringrazio tanto Martina. Ribadiamo solo
1: te.
0: I motivi di contatto sulle varie piattaforme online.
1: Allora, noi abbiamo il programma disponibile chiaramente sul sito del centro culturale, che è www.paleotto11.com.
0: Okay.
1: Utilizziamo i social e ahimè, o per fortuna, perché ultimamente sono diventati anche appunto
0: in
1: molto
0: diretti,
1: caso, quindi
0: dai.
1: Paleotto 11 e la Campeggio FS sono diciamo le pagine giuste per rimanere aggiornati giorno per
0: okay.
1: Giorno. Abbiamo chiaramente anche un'email, paleotto11@gmail.com, e un numero di telefono che è 370-366-4343, anche per raggiungerci, perché ora sono
0: finiti
1: i lavori.
0: Sì.
1: Esatto, però diciamo una chiamata se serve noi rispondiamo sempre.
0: E una buona giornata e grazie ancora
1: grazie
0: e a presto Martina.
1: A presto, vi aspettiamo.
0: Ciao.
1: Grazie.

Io non do mai tempi alla co-conduzione perché non mi piace chiamarli ospiti, perché sono protagonisti allo stesso modo come lo siete voi, e non do mai tempi. Ma quanto staremo? Io chiedo sempre se hanno la possibilità di restare, ma non metto mai dei limiti, salvo casi molto molto eccezionali. Vi devo dire che Martina è stata perfetta, quindi sottolineo la Campeggia FS Fuori Sistema 2026 Paleotto 11. Ringrazio anche Roberta Zerbini per SCS Ecodanza e l'appuntamento al Parco del Paleotto. Consultate il programma che è 9-19 luglio, il segmento protagonista per questa stagione della Campeggia FS Fuori Sistema 2026. E quindi alle 8:51 minuti che scoccano in questo momento arrivano anche i miei saluti, ricordando che domani avremo il Voltiamo Pagina, Libri a Colazione, e anche un last minute molto particolare. Ricordate Atti Sonori tra San Giovanni in Persiceto, Castel Guelfo, ovviamente Bologna, e quindi con Giambattista Giocoli, scusate, avremo modo di riparlarne. E beh, però tutto ciò domani, mercoledì, giornata magica per Radio Città Fugico a metà settimana. Io intanto restiamo sul martedì imprevedibile, che vi auguro pieno di bellissime sorprese. Mi congedo con un caloroso abbraccio, Linea LDP Enciclopedico, dopodiché la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Grazie, buona giornata, ciao.

0: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, sapete che noi abbiamo avuto per anni una rubrica sui nuovi lavori, poi non avevamo più lavori nuovi da proporre, quindi abbiamo dovuto interromperla, questo è il senso. Però
1: adesso ce ne sono degli
0: altri. C'è un'indagine dell'Ufficio del Lavoro degli Stati Uniti sui lavori che sono i lavori più ben pagati, che però presentano condizioni di vita difficili o rischi un po' più alti, e quindi ve li buttiamo lì, li mettiamo sul tavolo, poi vedete voi.
1: Esatto.
0: Allora, ad esempio, il primo che viene segnalato è il controllore di volo, che è considerato uno dei lavori più stressanti al mondo. C'è un margine di abbandono elevatissimo, cioè di gente che poi molla perché sono quelli che gestiscono il traffico aereo in tempo reale, ovviamente con zero margine di errore. Cioè non è che puoi dire ma questo faccio arrivare insieme a quell'altro perché poi quindi con turni notturni, insomma è un lavorino che ti dà una bella botta. Poi c'è il tecnico di bonifica ambientale nucleare, che è un lavoro che ovviamente ha a che fare con materiali tossici o radioattivi, che guadagnano molto bene, ma sono anche molto pochi. Poi il medico d'urgenza in aree di conflitto, cioè il medico in guerra, nelle zone di guerra, ci sono spesso medici anche di organizzazioni internazionali.
1: Certo.
0: Invece chi guadagna molto, però anche qui qualche rischio lo corre, il sommozzatore industriale, cioè quelli, i sub che lavorano per riparare strutture di oleodotti, dighe sott'acqua.
1: Così palombare.
0: Anche loro, niente male. Invece, un lavoro che uno dice, questo potrei farlo, in realtà, attenzione, il macellaio industriale, capito? Perché al di là del necessità di avere precisione e resistenza, questo lavoro è molto presenta delle problematiche a causa della continua esposizione alla macellazione degli animali, cioè nel senso che uno non, è difficile trovare qualcuno che lo faccia per tanti anni, capito? E quindi lo pagano benissimo. Poi c'è il tecnico di manutenzione fognaria che ha a che fare
1: gli autospurghi
0: che ha a che fare con tutto ciò che è sgradevole e pericoloso, e quindi giustamente per me guadagnano bene. Io anzi gli darei anche di più. E poi chiudiamo con il tecnico di manutenzione in alta quota, che sono quelli che lavorano sulle pale eoliche, sui grattacieli, sui tralicci dell'alta tensione, dove i rischi, è inutile che ve li dico, c'è di tutto, e questo motiva e spiega gli alti salari. Questi sono tutti lavori ben pagati, però diciamo con qualche controindicazione.
1: Ecco.
0: Pensateci.
1: Se penso che c'è qualche calciatore che guadagna 10 volte, 100 volte quello che guadagna uno di questi che hai citato, viene da che pensare.
0: Viene.
1: O forse meglio non pensarci.
0: Meglio di no.
1: Meglio di no.
0: Meglio di no.
1: Torniamo domani?
0: Meglio di sì.
1: Meglio di sì.
0: Meglio di sì.
2: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
3: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
4: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
7: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
8: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
9: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca. Una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Er Tempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
10: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: carcere e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro Eduradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. Alla conduzione oggi ci sono io, Antonella Cortese, e insieme a me c'è Ilaria Cecchinato. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e ben ritrovate a tutti e a tutti a Liberi Dentro.
1: Oggi è il momento di una piccola rubrica che si chiama Accadde Oggi.
3: Accadde Oggi.
2: Sì Antonella, dici bene, la nostra rubrica Accadde Oggi perché oggi, ma nel 1985, quindi il 7 luglio 1985, accadde una cosa straordinaria per il mondo del tennis. Sappiamo, siamo nel pieno di Wimbledon, è cominciato e vogliamo ricordare il 17enne Boris Baker che conquistò Wimbledon all'età di 17 anni e ancora ad oggi è il più giovane vincitore della storia del singolare maschile del torneo britannico. Affrontò e sconfisse Kevin Curran con il punteggio 6-3, 6-7, 7-6, 6-4 ed è soprannominato Boom Boom per l'esplosività del servizio e l'abilità nel serve and volley. È l'unico tennista, anche uomo, nella storia ad aver vinto due tornei del Grande Slam prima di compiere 19 anni ed è stato anche per questo motivo inserito nell'International Tennis Hall of Fame nel 2003. Quindi un piccolo ricordo di Boris Baker in questa giornata 7 luglio e per tutti gli amanti del tennis e buon Wimbledon a tutti.
3: Accadde oggi.
2: Ma oggi è martedì e come forse molti di voi ormai sapranno, il martedì è dedicato a una rubrica, il martedì della dozza, questo format di lettura ad alta voce di articoli e pensieri scritti dalle persone ristrette. Oggi leggiamo un articolo tratto da Giustizia riparativa, le parole dell'incontro, scritto da un ex detenuto di Ne vale la pena.
1: Quando ho iniziato questo articolo avevo in mente un argomento che sto studiando da diversi mesi, e cioè il rapporto tra reato, pena e castigo. Il reato consiste nella violazione di norme, quindi delle leggi. È evidente che il buon funzionamento di una collettività si basa sul rispetto delle leggi, buone o cattive che siano. Le leggi possono essere contestate, ma non è consentito violarle. La pena è immaginariamente la constatazione della violazione, come viene riportato dal sociologo francese Didier Fassin e da molti altri studiosi del tema. Il castigo è la giusta sofferenza, quale conseguenza della pena finché il reato non si ripeta. Purtroppo però è anche un modo per far uscire dalla società chi è diventato pericoloso per il sistema stesso, oppure ancora peggio, una forma di vendetta sociale. Ovviamente tutta la sociologia e l'antropologia moderna si bloccano a questo punto e la domanda è: qual è il giusto castigo? E quindi qual è il giusto atteggiamento per evitare il ripetersi del reato? Qua si ferma anche la mia riflessione, non trovando una soluzione apparente. Oggi i paesi occidentali affrontano la deviazione e il crimine cercando di intervenire attraverso forme di ricostruzione della personalità del reo, applicando varie forme di assistenza psicologica. Tutti i paesi europei hanno legiferato al riguardo, ma purtroppo solo pochi di essi hanno poi applicato le leggi, restando di fatto al punto di partenza. Ovviamente in Italia il problema è ancora più grave, perché è un problema sociale. Il nostro sistema non è in grado di offrire a chi ne ha bisogno quegli strumenti necessari per non commettere, nella maggior parte dei casi, il reato. Inoltre, quegli strumenti non sono disponibili né durante il tempo del castigo né dopo aver scontato la pena. Per molti ex detenuti il periodo del dopo pena è altrettanto complicato, sia per il logico sbandamento che la mente subisce dopo la carcerazione, sia per la conseguenza di pregiudizi e delle disparità del mondo esterno che di fatto dimostrano quanto la società sia restia a concedere una seconda opportunità al reo, spingendolo indirettamente a reiterare il proprio crimine. La vita carceraria è scarsa di opportunità di socializzazione. E ovviamente è scarso il funzionamento del sistema sanitario e di tutte le assistenze di base. Per il carcerato i doveri sono obbligatori, ma i diritti sono spesso violati dallo Stato stesso, dentro al quale il carcere è una bolla isolata. Nel rapporto con il sistema di sorveglianza pesa l'applicazione delle leggi e delle regole gestite in modo limitativo, utilizzando l'ottica restrittiva piuttosto che le ragioni fondanti delle disposizioni legislative. Forse anche qui siamo in presenza di una mentalità genericamente detta giustizialista. Ma se un carcerato non ha compiuto una vera analisi del reato, la colpa è solo del carcerato o anche di chi avrebbe dovuto innescare questa analisi introspettiva nel suo percorso? Mentre sviluppavo queste riflessioni ho partecipato alla settimana della giustizia riparativa organizzata in carcere. Mi sono avvicinato al tema con curiosità più culturale che di esigenza personale, ma posso dire di aver trovato qualche illuminazione che non mi aspettavo. È stata una settimana intensa, piena di incontri con autorevoli rappresentanti della giustizia riparativa, quali avvocati, mediatori, uomini di chiesa e giudici, ma soprattutto familiari di vittime. Tutto questo mi ha aperto a un mondo nuovo. La giustizia riparativa è legge, ovvero nei prossimi anni la rivedremo spesso all'interno del tema giustizia, ma è evidente il fatto che l'interpretazione è ancora molto debole, ovvero i punti operativi sono discordanti, i procedimenti sono incompleti. Questo è il risultato ben chiaro delle differenze delle spiegazioni date nei vari interventi. Io personalmente ho però percepito un'innovazione eccezionale, la risposta ai miei dubbi di questi mesi. La giustizia riparativa è un'idea, ma è anche una legge, va sviluppata, ma se ne dovrà parlare. Non è giustizia ordinaria, ma le cammina accanto, ed è proprio questo accanto che mi fa sperare, perché il tempo non dovrebbe cancellarla, ma regolarla, e noi tutti saremo costretti a parlarne. Ma anche il sistema ne dovrà parlare, così come i cittadini. È un embrione che si muoverà più o meno lento, ma che dovrà camminare sempre più vicino alla giustizia ordinaria e forse un giorno potrà essere l'equivalente, cioè cambiare l'idea di giustizia, tornando al recupero della persona e non più alla vendetta sociale. Questa mi appare come la giusta risposta al pensiero moderno di giustizia e penso che non si può perdere questa opportunità, ma che dovrà essere coltivata e sviluppata nel suo insieme per un futuro migliore.
2: Ringraziamo per questo scritto, vi ricordo che lo potete trovare su Bandiera Gialla in versione integrale, noi abbiamo solo preso qualche estratto che abbiamo ritenuto significativo proprio per parlare anche oggi di giustizia riparativa. Di recente, il 4 giugno, c'è stato un incontro qui a Bologna tra dentro e fuori voci, visioni, comunità. In questo incontro tra i vari interventi c'è stato quello della mediatrice penale Anna Cattaneo, parte anche del Centro di Giustizia Riparativa di Bergamo e di Associazione Incontra, che ci ha raccontato proprio che cosa significa giustizia riparativa e quanto la giustizia riparativa abbia a che fare con la relazione e i rapporti all'interno della società. Lasciamo la parola ad Anna Cattaneo.
0: Cioè, noi siamo legati da una trama relazionale e in questa trama relazionale fra noi c'è un confine che viene rispettato quando le cose vanno bene. Se le nostre relazioni funzionano, questo confine respira, questo confine è un confine dove possono avvenire degli scambi di doni, un confine che è permeabile. Sapete che uno dei significati etimologici della parola comunità è communus, scambio di doni. Ma quando il male fa irruzione nella nostra vita, nella nostra storia, nelle nostre relazioni, questo confine si arma. Questo confine diventa un muro, diventa una trincea, diventa una frontiera dove bisogna pagare dei dazi. Lì cominciano a crearsi dei problemi, perché quel muro crea una distanza relazionale che porta a un'incomunicabilità. Non è più possibile comunicare con l'altro. L'altro diventa un nemico e se diventa un nemico può anche essere un nemico che deve essere abbattuto. Questo è quello che succede quando c'è un reato, quando c'è un conflitto, e è la dinamica che sempre si ripropone. Allora, la giustizia riparativa, a differenza della giustizia ordinaria, la giustizia retributiva, che appunto risponde al male con il male, che si occupa della violazione della norma che viene trasgredita, la giustizia riparativa invece va a lavorare proprio su quel confine, su quella relazione che è stata lesa, che è stata ferita da quello che è accaduto. Quindi se c'è una relazione alla base che è lesa, allora la risposta che la giustizia riparativa offre è una risposta relazionale. Cioè noi dobbiamo andare a guarire quella relazione che è stata ferita. E quindi dobbiamo occuparci non solo di chi il male l'ha commesso, ma anche di chi il male l'ha subito, delle persone offese. Perché comunque ci sono delle persone che hanno un bisogno di giustizia che non trova risposta nella giustizia ordinaria. Noi abbiamo pensato di delegare la nostra domanda di giustizia all'amministrazione della giustizia e ci siamo resi conto che c'è sempre un'eccedenza, che quell'eccedenza non trova risposta. Perché voi pensate a una donna che viene tradita da suo marito, è una grande ingiustizia, anche se non si configura nella cornice giuridica penale. Però lì c'è un'ingiustizia, chi risponde a quell'ingiustizia? Ma anche quando si tratta di un reato c'è qualcosa che non trova risposta. E non trova risposta, ad esempio, il bisogno delle persone offese di avere, di essere riconosciute rispetto a quello che vivono, a quello che provano, allo sconvolgimento che quel reato ha portato nella loro storia, nella loro vita, e che hanno bisogno di uno spazio per dirlo, ma non hanno bisogno di uno spazio terzo immediatamente, che è lo spazio dello psicologo, lo spazio della psicoterapia necessariamente. Hanno a volte proprio bisogno di dirlo all'altro difficile, cioè alla persona che ha fatto a loro del male. Questa cosa la giustizia ordinaria non la prevede, ma la giustizia riparativa sì, che viene chiamata la giustizia dell'incontro, cioè uno spazio sicuro, protetto, dove chi ha fatto del male e chi l'ha subito possono incontrarsi alla presenza di un terzo, che è il mediatore, che è un facilitatore, e che aiuta a erodere pian piano quelle fondamenta di quel muro che è stato costruito fra loro. E lo fa attraverso offrendo delle parole che possano dilatare la narrazione. Noi sappiamo che quando succede qualche cosa fra noi, noi andiamo in un loop narrativo. C'è un congelamento della memoria, un loop narrativo, continuiamo a ripeterci quello che è successo e poi questa cosa va a volte ad alterare addirittura la realtà di quello che è accaduto. Noi dobbiamo ricostruire la verità di quello che è successo insieme attraverso una polifonia di voci. E quindi c'è bisogno di un terzo che faciliti una triangolazione possibile perché venga a galla una verità che si costruisce insieme. E dentro questo spazio succede qualcosa di molto potente. Cioè la persona offesa può dire il suo urlo, può portare il suo grido, il suo dolore, perché sia toccato dalla persona che ha commesso il male, perché sia visto, sia riconosciuto. E la persona offesa, attraverso questo incontro, così volto a volto, questo volto esigente che chiede conto, chiede perché l'hai fatto a me, può in qualche modo incontrare la sua responsabilità, cioè fare i conti con quello che effettivamente ha fatto, comprendendo i danni della sua azione. Questo non succede in modo lineare in carcere, perché in carcere molto spesso le persone si sentono a credito, perché vengono talmente trattate male all'interno del carcere, la loro dignità è così ferita da come vengono trattate, dalle condizioni carcerarie che sono pessime, oggi più che mai, che i detenuti cominciano a dire: noi siamo delle vittime, i nostri diritti non sono rispettati, non vengono riconosciuti. E si dimenticano a volte perché sono entrati in carcere, si dimenticano che là fuori ci sono delle persone offese che attendono una risposta, che attendono uno sguardo, che attendono un riconoscimento. Credo che sia molto importante l'avvento della giustizia riparativa. Adesso è una legge, è normata, abbiamo la possibilità di far camminare su binari paralleli i tre modelli, il modello retributivo, il modello rieducativo, che sono tutte quelle azioni che sono finalizzate alla rieducazione dell'autore di reato e quindi l'articolo 27 della Costituzione, dare un senso alla pena, riempirla di significato, attivare un lavoro personale, e il modello riparativo, che questo che ho cercato di spiegarvi, che devono essere tenuti insieme perché sia fatta realmente giustizia. La comunità che ruolo ha? Dentro questa relazione ferita, ogni volta che succede un fatto reato, c'è sempre una comunità attorno a queste persone, che è la comunità più prossima. Quando un reato intrafamiliare è la famiglia, ma è anche la comunità più larga, nel senso che se succede qualcosa nel mio paese, nel mio quartiere, se succede un reato di spaccio, è evidente che il genitore che ha un figlio tredicenne non lo manda volentieri al parco, perché teme che in quel parco possa succedere qualcosa, quindi avviene qualche cosa che fa perdere in qualche modo un senso di sicurezza. Quindi la comunità è sempre una comunità che in qualche modo è ferita da quello che accade e quindi va riparata, perché la comunità va ascoltata, le paure della gente vanno incontrate, non possiamo buttarle via semplicemente perché c'è qualcuno di noi che è più sensibile di altri. Cioè, qui stasera siedono delle persone molto sensibili, ma questo non è il mood generale delle persone. Le persone a volte sono agguerrite anche perché sono molto spaventate. Se non incontriamo quella paura lì, è ovvio che non riusciamo a sgretolare quel senso di difesa, quel senso di respingimento di tutte le proposte che possono essere fatte. Al tempo stesso, però, la comunità è anche responsabile di ciò che accade. Ha sempre una componente di responsabilità che deve in qualche modo incontrare, perché che cosa potevamo fare perché quello che è accaduto non accadesse e perché non l'abbiamo fatto. Quindi interrogarsi sul proprio ruolo all'interno delle cose, quando le cose accadono delle cose, noi come potremmo muoverci, che cosa potremmo fare perché queste cose non accadono mai più, e che cosa potevamo fare prima e non abbiamo fatto. Quindi avere anche la possibilità di fare una revisione dell'errore, cosa che non è molto comune, cioè provare a dirci quando sbagliamo, quando compiamo degli errori, ritornare su quell'errore lì e ragionare su quello, perché le cose non accadano mai più, perché poi in fondo quello che tutti vogliamo, comunità, persona offesa, che quello che è successo non accada più.
1: Ringraziamo Anna Cattaneo, adesso passiamo la parola al nostro Fabrizio Pomes con Percorsi di Libertà.
4: E finalmente morire, sono passato da libertà, però l'ho già fatta, sento dolore e dignità.
5: Ben ritrovati e ben ritrovati a tutti e a tutte a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. Una puntata che, come al solito, come di consueto, iniziamo con i saluti a tutte le persone private della libertà personale ristrette nelle carceri dell'Emilia-Romagna, alle loro famiglie e a tutti coloro i quali ci seguono e che vogliono capire di più del carcere, dell'esecuzione penale, della giustizia in generale. La puntata di oggi è una puntata in cui mi sia consentito dare una risposta a una nostra ascoltatrice, Carmela, moglie di un detenuto, lei ci tiene a farsi chiamare Melina, e che voleva sapere di più di cosa fosse la giustizia riparativa. Certamente non è un discorso semplice, ma è bene inquadrarlo anche perché può presentare enormi vantaggi anche per la popolazione detenuta. Premettiamo che la giustizia riparativa è stata istituita dal decreto legislativo dell'allora ministro Cartabia e quindi istituzionalizzata nei percorsi, ma non va ad escludere l'attuale giustizia retributiva, ma va ad affiancarsi ad essa. Perché? Vediamo in cosa consiste la giustizia retributiva. È quella nella quale l'autore di reato viene rappresentato in un giudizio dal suo avvocato, la vittima è in qualche modo rappresentata dal procuratore e il giudice appunto valuta il reato e commina le condanne in base allo stesso, senza che né l'autore di reato né l'eventuale vittima abbiano la possibilità di incontrarsi. Questo indubbiamente pone in una luce diversa sia la vittima del reato, che attraverso invece la giustizia riparativa viene riconosciuta a pieno titolo, viene in qualche modo garantito anche il risarcimento del danno subito, e l'autore di reato finalmente può ricucire quello strappo che nei confronti della vittima o nei confronti della società, qualora si tratti di reati aspecifici per cui non c'è una vittima individualizzata. Questo tipo di incontro, perché la giustizia riparativa è anche detta la giustizia dell'incontro, è andata via via sviluppandosi, richiede chiaramente una profonda cultura e un profondo disporsi all'ascolto della persona

0: flusso irto di difficoltà, è possibile ben immaginare quali possano essere le difficoltà, ma non per questo è un discorso che non valga la pena perseguire anche in prospettiva futura, per una serie di vantaggi che poi questo tipo di giustizia offre. Primo fra tutti l'abbassamento del grado di recidiva. L'autore di reato, finalmente conscio del danno arrecato, può in qualche modo rivedere con una revisione critica il suo passato e può evitare di ricompiere il reato nel futuro. Per cui è fondamentale appunto che quest'opera meticolosa, attenta, lunga, che i mediatori con i centri di mediazione penale che sono stati all'uopo istituiti possa in qualche modo facilitare l'incontro o direttamente con la persona che è stata vittima del reato e che quindi finalmente può incontrare chi ha arrecato il danno, indipendentemente dal tipo di reato, oppure dai familiari, nel caso la vittima in qualche modo sia venuta meno, o la comunità, quindi il comune, la provincia, le associazioni di volontariato, in quanto un reato compiuto a specifico comporta comunque una caduta d'immagine anche dello stesso contesto sociale nel quale si è consumato, per cui è importante anche ricostruire quel dialogo con la comunità che in qualche modo indirettamente è stata colpita dal reato compiuto. La giustizia riparativa può essere intrapresa o, qualora il giudizio sia ancora pendente, o qualora ci sia comunque un giudizio che è passato in giudicato, quindi che ha avuto anche la conferma da parte della Cassazione, e può consentire, se portato avanti con serietà e con meritevolezza, anche delle misure premiali da parte del giudice che riconosce il poter in qualche modo intraprendere questo tipo di percorso. Personalmente ritengo che sia necessario che la persona acquisisca la consapevolezza del danno che ha potuto arrecare alla vittima e che, indipendentemente da quelle che potranno essere le eventuali premialità, possa cercare, perché non è detto che la vittima accetti, un dialogo con la stessa. Cercare appunto, come un buon sarto, di ricostruire quei legami che purtroppo hanno subito una frattura che diversamente non sarebbe mai ricomposta, perché tanto gli autori di reato quanto le vittime nel processo tradizionale hanno un ruolo purtroppo secondario. E invece in questo caso la vittima finalmente ha la sua identità e per questo può in qualche modo anche lei fare uscire tutto quello che ha all'interno e può in qualche modo facilitare questo tipo di incontro che può portare sicuramente a una pacificazione. L'augurio è chiaramente che cresca sempre più la giustizia riparativa e vada pian piano anche a sostituire quella retributiva. Per ora viaggiano su diciamo percorsi paralleli, ma non è detto che nel futuro, ci auguriamo più prossimo possibile, possano anche andare a coincidere. Mi auguro che Melina abbia avuto almeno un'infarinatura di base. Sono tanti e tali convegni di persone che da anni lavorano sulla giustizia riparativa che potrebbero essere più esaustivi ed esaudienti di me. Ma l'argomento è di particolare importanza, per cui non è detto che ci ritorniamo nelle prossime puntate. Nel contempo vi ringrazio, vi saluto e vi do un arrivederci alla prossima puntata di Percorsi di Libertà.
1: E siamo giunti a conclusione di questa puntata. Ringraziamo chi è stato ai nostri microfoni, Anna Cattaneo e Fabrizio Pomes, ma anche per lo scritto di Ne vale la pena. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo domani.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Amma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Martedì 7 luglio, 9:31 minuti. Cominciamo col masochismo delle nazioni europee occidentali che dicono ancora, ancora, ancora, ancora, perché parliamo appunto del summit che si svolgerà in Turchia su quello che il manifesto chiama le regole del gioco. Perché ancora, ancora, ancora, ancora? Perché la NATO 3.0 di Trump, sudditi senza più contributi degli USA, quindi è gratis. Non è male. Il presidente arriva al vertice e incontrerà per primo i leader di Ankara, cioè Erdogan, che adesso è un pilastro, e così ancora il manifesto dice: alla corte di Erdogan la Turchia diventa strategica nell'alleanza, alla faccia della democrazia. Comunque poi incontrerà Trump e Zelensky, ma dopo un'altra chiamata con Putin. E c'è però dei problemi anche per il fronte trampiano, perché Netanyahu esorta Washington a non vendere armi ai turchi, cambia i rapporti di forza, in particolare gli F-35, perché in caso di conflitto, di contesa, eccetera, eccetera, e la predominanza dei cieli assicurata fino ad oggi di Israele contro la Turchia già oggi non c'è, e verrebbe ancora più compromessa. Quindi le regole del gioco. Del gioco, dice il manifesto in apertura. Pagare e ancora pagare. Al vertice della NATO che si apre in Turchia, Trump darà le pagelle agli alleati sulla base di quanto stanno aumentando la spesa militare, che va quasi tutta in armi americane, ma per il segretario generale Rutte è giusto così. Solo la Spagna dice no. Su questo tema, dice il Fatto Quotidiano, aprendo oggi il suo giornale, non hanno pane, mangino cannone, quindi citando la famosa regina francese. Ankara, Rutte, von der Leyen, le armi fanno bene al PIL. Eh sì, fa male alle persone però. Al vertice NATO, gli europei genuflessi agli USA per nuove spese in armamenti. Milex dice, questo esperto, in Italia zero trasparenza su lobby e 33,9 miliardi. Infatti le spese militari in Italia, lobby senza trasparenza. Sono dunque questi 33,9 miliardi senza dettagli e intrecci tra politiche e aziende. Questo è quanto arriva. Quindi NATO oppure OTAN, a seconda di come vogliamo coniugarla all'inglese o all'italiana, alla latina, gran bazar NATO, il segretario Rutte rilancia, più armamenti, più crescita. Questo è quanto. C'è questo tema che poi a porto di slurp, masochismo, fammi strassiami ma di baci sassiami, abbiamo la Meloni, che si fa dire di tutto di più, ma lei fa finta di non sentire. Dice, mentre si asciuga la faccia dall'urina del presidente americano, questo è, no, ma non è successo niente. Allora, a questo punto, quale sarà l'atteggiamento della Meloni? Da una parte sembra che abbia telefonato a Erdogan pregandolo di non metterlo vicino a Trump, perché non sa mai cosa può succedere. E poi Marco Galluzzo, in questo continuamente tenere in piedi il monumento Meloni, non sarà gelida di più. Ecco, la freddezza della Meloni, ecco, questa sì che donna. La linea per i vertici concordata con Erdogan, contatti con lo staff nordamericano, dopo che l'ultima uscita di Trump contro la Meloni è di chiedere un ordine restrittivo, perché aveva paura il Trump, questa è la sua dichiarazione da bullo, che lo stressasse per avere l'ennesima fotografia. Questo è quello che arriva sul versante. Il Corriere poi ci dà invece Rutte, Europa e Canada già al 4%, e loda Donald per il pressing. Quindi Rutte, che è un problema, per rimanere al suo posto e non perdere la cadrega, deve essere parlare dell'Europa, ma anche essere il fondoschiena di Trump, altrimenti viene destituito. Quindi eccolo qua, via il vertice di Ankara, che dopo le tensioni del segretario generale servono piani chiari e credibili. Ora sulla chiarezza e la credibilità dei piani, francamente, c'è da discutere, perché qui molti, Italia compresa, giocano sui cavilli burocratici per evitare una spesa che sanno non poter sostenere, e in particolare non posso sostenere prima delle elezioni.
1: Sì, grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati all'ascolto. Ed effettivamente i giornali ci parlano di questo apparecchiare la tavola per questo vertice Lecce, di Ankara. Io parto dalla dichiarazione pre-vertice di Mark Rutte agli alleati, a cura di Claudio Tito, sulle pagine di Repubblica, che dice: più spesa militare, sappiamo come convincere gli europei. Ancora dice Putin è disperato perché l'Ucraina sta andando bene sul campo di battaglia. È questo che dice il segretario generale della NATO Mark Rutte il giorno prima del delicatissimo vertice dell'alleanza di Ankara. È sicuro che la Russia stia perdendo terreno nella guerra contro Kiev e sembra assumere una posizione meno accondiscendente verso il Cremlino rispetto a quella di Donald Trump. E ancora il capo della Casa Bianca che afferma che dirà ai suoi partner europei come far finire la guerra. Spendendo più soldi in armi. Ma naturalmente Antonello Guerrero, reporter a Londra del quotidiano Repubblica, che va a intervistare un ex generale britannico della NATO, Richard Schirreff, il quale dice: ma quale riconciliazione? Presto Mosca attaccherà e noi saremo impreparati, riferendosi alla Polonia minacciata e a tutto il vecchio continente. Queste sono le due paginone che ci offre il quotidiano Repubblica, mentre invece il resto del Carlino è pronto con le risposte a domande pleonastiche. Dice: ma perché, qual è l'importanza di Ankara per fissare un vertice NATO? Dice: il paese più scomodo per l'Europa, ma decisivo per il Mar Nero, Medio Oriente e Russia. Erdogan ha anche un rapporto diretto con Trump. E dice: qual è il nodo di questo vertice? Sono le spese militari. Dice: gli USA chiedono agli alleati piani credibili verso l'obiettivo del 5% del PIL delle spese militari. E il segretario Rutte rivendica il cambio di passo di Europa e di Canada. E ancora si chiedono: che ruolo avrà l'Ucraina in Turchia? Dice: il leader ucraino Zelensky sarà alla cena dei leader e vedrà Trump. Kiev arriva al vertice più forte grazie agli attacchi con droni in profondità con la Russia, e gli alleati vogliono continuare a sostenerla. Sembra infatti che le raffinerie russe abbiano perso la capacità di produrre petrolio fino anche al 40%. Queste sono fonti che arrivano dall'Ucraina. E per quello che riguarda il leader dell'Ucraina, dice: il cielo sarà decisivo nei prossimi mesi e bisogna essere intelligenti, lo dice Volodymyr Zelensky, intervistato al Financial Times, che dice: credo che la vittoria in questa guerra appartenga a chi è più intelligente. E dice: allora il prossimo campo di battaglia è il cielo e non conta molto meno che al territorio più esteso. Poi ha detto: l'antibalistica, però siamo indietro. E intanto sempre ad Ankara si svolgono manifestazioni anti-NATO contro il vertice, e c'è una fotonotizia dove si legge: la NATO è assassina, naturalmente in lingua turca. Questo era il resto del Carlino. Chiudo passando al quotidiano Il Domani, che appunto parla di resa dei conti e pensando a Trump dice: cercherà di fare qualcosa di fantasmagorico, si chiede questo. Mentre invece Nadia Urbinati si lancia in un articolo di fondo dove parla appunto della vigilia dell'incontro dei paesi della NATO ad Ankara, che sono successe due cose che sembrano essere in stretta relazione tra loro. Prima Putin sferra attacchi martellanti sull'Ucraina, su Kiev in particolare, e poi minaccia direttamente Polonia e l'Europa intera, ricordando loro che il sostegno all'Ucraina potrebbe costargli caro. Trump invece sferza un attacco verbale a Giorgia Meloni, addirittura con una frase minacciosa, dice: serve un ordine restrittivo nei confronti della leader italiana. Entrambe le mosse sembrano condividere un obiettivo comune: dimostrare agli europei che il riarmo dei rispettivi paesi è necessario. La Russia aspira a disegnare i rapporti nel vecchio continente contando sull'indebolimento della sua economia proprio a causa degli investimenti sugli armamenti.
0: E su questo servilismo marocchismo dei paesi europei occidentali Marco Travaglio scrive: NATO per leccare, ne salva due. Uno è il canadese Carne e lo spagnolo Sanchez, che ha pensato che il miglior modo per affrontare il bullo sia adularlo e compiacerlo. Lo disse lui stesso all'inizio del secondo mandato: ho la fila di leader ansiosi di baciarmi il culo. Poi li insultò, li derise, li umiliò uno a uno: Starmer, Merz, Macron, von der Leyen, Rutte, ora la Meloni. Nessuno gli ha fatto sgarbi particolari, continua Travaglio. Anzi, gli hanno detto sì quasi su tutto, che ciò che davvero gli interessava: dati al 5% di PIL alla NATO, GNL, il gas americano al quadruplo del metano russo, armi comprate dagli USA per regalarle a Kiev, niente tassa sulle big tech, zero sanzioni a Israele, pigolie sulle guerre illegali in Venezuela e in Iran. L'unico no a Trump è stato sul piano di pace per l'Ucraina, concordato con Putin in Alaska. Ma lì per lui è un win-win, perché per l'Unione Europea è un lose-lose. Gli USA ingrassano pure sulla guerra, vendendoci le armi e lucrando sull'arachiri dell'economia europea, che si svena da sola per una causa strapersa. Fateci caso, continua Travaglio, gli unici ad avere detto di no, Carne e Sanchez, hanno subito da Trump attacchi e minacce, anzi dazi fantasmagorici mai applicati, ma, almeno finora, mai disprezzo. Come Mandami, il giovane sindaco socialista di New York, Trump lo considera un pericolo pubblico ampiamente ricambiato, ma l'ha ricevuto nella Salo Valle con rispetto e qualcosa di simile alla simpatia, perché ha molti voti e quindi è forte. Insomma, quei bulli, l'unico modo per resistere è resistere, come dimostra anche la Cina, che quando ha detto no, Trump si è ritirato in buon ordine. Ma naturalmente c'è un altro modo di dire questa cosa: tutti quelli che tifano per il riarmo. Sono tutti trampiani questi, eh? Che allora, eccolo qua le pagine Economia e Lavoro del Corriere: droni marini subacquee a civile, Fincantieri investe 1 miliardo. È la riconversione dell'economia a un volano non più di civile, ma quindi un volano di guerra. Da NestGeo con Opal, AuSense, Folgero, creiamo un campione nazionale, il titolo vola, certo. E allora continua ancora il giornale: Fincantieri leader della subacquea, acquisita 4 società per 600 milioni. Questo è per nuova realtà, ricavi pro forma 1,1 miliardi, il titolo vola in piazza affari più 11,4%. Vedete, se avete dei risparmi investite in distruzione e morte, perché ripaga molto. Ma non solo la Fincantieri. La difesa accelera sull'innovazione. La NATO sceglie Thales Leonardo, accordo per i sistemi di comunicazione. Crosetta Giorgetti, un'industria 4.0 per l'intelligenza artificiale. Insomma, è sempre il fascino della divisa.

0: Passano i battaglioni, Isa, come si chiama lei, Bellini, col trio Pescano, prossimamente all'Eurofestival, immagino. Detto questo, passiamo al Medio Oriente, dove peraltro in questo dovrebbe essere una sorta di grande pausa per i funerali di Khamenei. Comunque le cose continuano a succedere, per cui leggo che questa mattina un proiettile non identificato ha colpito e provocato un incendio su una petroliera al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Nota, no? Situazione talloni d'Achille del petrolio occidentale. Lo ha riferito l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima UCAANO. Una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile non identificato sul lato sinistro, provocando un incendio mentre viaggiava in direzione sud, ha affermato questa organizzazione, aggiungendo che non ci sono state segnalazioni di vittime o impatti ambientali. Impatti ambientali mi sembra improbabile, comunque sicuramente meglio senza vittime. Poveri marinai che vengono sacrificati su questo braccio di ferro tra l'Iran e la Stati Uniti d'America e Israele. Sull'Iran naturalmente proseguono i funerali di Stato immensi, oceanici, per il leader assassinato da Israele americani Khamenei. Iran, folle slogan dietro al feretro, e il regime proclama solo milioni. Questo ora, evidentemente il regime aumenterà le cifre, ma non c'è dubbio che c'è una dimostrazione di forza, di coesione dell'Iran dopo la guerra, che in qualche modo mette in discussione anche il titolo di Francesca Luci dal Manifesto, il lungo funerale di Khamenei, la messa in scena del potere. Ora che il potere utilizzi questa cosa non c'è dubbio, ma la messa in scena, la gente deve stare in piazza. E quindi le esequie riaffermano la vitalità dell'asse della resistenza e la nuova posizione dell'Iran, naturalmente, che ahimè, dico io, risulta ingigantita da questo attacco israelo-americano come grande potenza araba islamica che ha resistito ai crociati occidentali. È il perfetto regalo alla propaganda di questi ayatollah. I guardiani dell'evoluzione tornano a mostrare i muscoli nello stretto di Hormuz. Si segnalano che in queste esequie ritorna a farsi vedere Majinedad, che è un gran fascista, direbbero in Italia, però viene visto come un moderato, e che quindi qualcuno spera che sia in qualche modo un futuro protagonista, anche se mi sembra improbabile, perché dopo questa guerra, ahimè, un altro degli altri grandi danni, oltre a quelli civili, ambientali, umani, eccetera, eccetera, è che ha rafforzato politicamente la linea dura dei Pasdaran. D'altra parte, abbiamo in Israele Netanyahu contro la Corte Suprema. Il presidente, siamo oltre ogni limite. Il governo non applicherà una sentenza, perché la sentenza della Corte Costituzionale dichiara illegale le leggi di Netanyahu. E Netanyahu ha detto: no, le leggi le faccio io, sono legali, siete voi, siete fuori legge. Che è un po' il ragionamento da destra anche italiana, amplificato, estremizzato. Questo Lapid, peggiore crisi istituzionale della nostra storia. Ma la storia di Israele, insomma, ne ha viste più di una. Nel frattempo, a proposito di corte e iniquità, Abu Saif, questo medico di Gaza che ha cercato di difendere l'ultimo ospedale distrutto poi dagli israeliani, che è da 4 anni in galera senza neanche un processo, Abu Safija, mi hanno portato qua per uccidermi, a rafficare pestaggi quotidiani con manganelli e martelli. Questo è, qui aggiungiamo in altre testimonianze, stupri, quant'altro. Questa è la grande democrazia israeliana nelle sue carceri. Ma nel frattempo abbiamo a Gaza nasce il governo voluto dal Board of Peace. Hamas annuncia lo scioglimento del comitato d'emergenza, frutto del dialogo tra le parti palestinesi, i servizi saranno garantiti. Quindi il comunicato apre gli interrogativi sulla natura, la composizione e i poteri del futuro comitato, nessun dettaglio sulla sua struttura o sui suoi membri, tant'è che lascia questa cosa adito a molte interpretazioni, positiva più o meno quella del Manifesto, pur con molti dubbi, negativa quella del Corriere. Il premier di Hamas si dimette, a Gaza resta senza un governo. Quindi Gaza lì governo Israele, e colloqui sul Libano in quel di Roma. La milizia non si disarma perché, come racconta il Fatto Quotidiano, questo ragionamento va a carte 48, perché Israele non ci sta. Dice Hamas non vuole disarmare, quindi questa cosa non si farà. Questo. Nel frattempo su Israele due altre annotazioni che prendiamo. Una è una Tempi Presenti, che trovo un'intervista dal Manifesto con Peter O'Borne, è uno dei massimi giornalisti britannici. Di fronte alla distruzione di Gaza, e dunque per complicit, un atto d'accusa contro il ruolo dell'establishment politico-mediatico britannico, quindi non parla di Netanyahu ma parla dei governanti, dei media anglosassoni. Lui si definisce da giornalista conservatore: sono ingenuo, avevo creduto nel diritto internazionale e nelle istituzioni, dall'ONU alla Corte Penale a quella di giustizia alla Convenzione di Ginevra. Ma evidentemente non c'era nulla di vero in tutto ciò, alla dura prova dei fatti. Nel frattempo possiamo dire che, altro che ben trovato, maledetto, perché leggo la denuncia che arriva dalla fondazione Hind Rajab. In Italia Ben Oslin, il soldato dell'IDF israeliano che demolì le case nella striscia. Presentato un esposto alla procura di Roma, nel 741 battaglione distrusse il corridoio Netzarim. Questa foundation, Hind Rajab, dunque, che prende il nome della bambina palestinese di 5 anni uccisa dagli stati israeliani, ricordate il famoso film, ha appena presentato una denuncia alla procura della Repubblica di Roma contro un cittadino israeliano di nome Arik Ben Oslin, che si trova in Italia da qualche giorno e che, secondo l'indagine di Ben Rajab, ha prestato servizio a Gaza nel 741 battaglione Engineer battaglione della DF, accusato di avere responsabile di una vera e propria devastazione in quel di Gaza. Naturalmente posso immaginare che domani qualcuno dirà: ecco antisemitismo, no, questo un criminale di guerra.
1: Esattamente. Per parlare di Medio Oriente, tu hai parlato della marea umana di milioni di persone per il funerale di Khamenei, e il quotidiano Repubblica evidenzia delle anomalie. La prima è che Mojtaba, il nuovo capo supremo, non è ancora una volta comparso in pubblico. La seconda è che Ahmadinejad, ex presidente, pare fosse stato, secondo Gabriella Collarusso, uno dei preferiti per il regime change in Iran, ed è per questo che era stato imprigionato ed è stato visto al corteo, così come si è presentato al corteo anche il capo, appunto il capo dei guardiani della rivoluzione, Vahidi, che arriva in moto appunto a questa grandissima oceanica manifestazione. Ma riprendiamo le notizie da Gaza. Hamas ora scioglie il governo, e l'annuncio per consentire l'arrivo previsto dal cessate il fuoco degli accordi di Trump, che prevedevano come prima cosa appunto la tregua, e invece questi ministri da mesi sono fermi al Cairo perché di tregua non se ne parla neanche per miracolo. È un altro articolo di Francesca Cafferri. Sono due agenzie ONG israeliane che hanno censito tutti gli espropri di terra palestinese in Cisgiordania negli anni della guerra, a partire appunto dal 7 ottobre. Questi insediamenti, realizzati da quando il premier è tornato al potere, ebbene, sono in 3 anni 185 nuovi insediamenti, e Netanyahu piano piano si prende la Cisgiordania tra villaggi, piccole fattorie. Tra il 2023 e il 2025 nella West Bank sono stati costruiti israeliani col benestare delle autorità, e inoltre anche strade che, per collegare gli insediamenti tra loro, sono stati realizzati 223 chilometri di strade su cui il transito è consentito ai soli veicoli israeliani. E sempre Repubblica ci ricorda che il prossimo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà la prossima settimana, 15-16 luglio, a Roma. Lo ha annunciato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Ichiel Leiter, durante un incontro con appunto l'ufficio relazioni straniere di Washington. L'incontro si svolgerà a livello di ambasciatori, lo stesso format dei precedenti colloqui a Washington. Questo ci raccontano appunto le colonne del quotidiano Repubblica, e anche il Resto del Carlino parla di marea umana per il funerale, e parla appunto di Hamas che lascia il governo di Gaza. Peccato che la risposta di Israele è arrivata una bocciatura immediata per il ministro degli esteri Gideon Saar. Hamas sta tentando di replicare a Gaza il modello Hezbollah, una tecnocrazia incaricata di amministrare rifiuti, stipendi e servizi, mentre la milizia conserva armi e controllo reale. Fa riferimento al Border Peace e fa riferimento al fatto che gli accordi non sono stati ufficializzati e niente è cambiato nella striscia di Gaza. Questo è quanto per i quotidiani dalla mia parte del vetro.
0: Insomma, penultimo giorno di esequie di stato oceaniche per Khamenei, è ucciso appunto dai raid israelo-americani. Domani finiranno contumulando la salma nella città natale di Nasht dell'Ayatollah, mentre oggi sarà l'esequie, si svolgeranno in Iraq. È anche un modo, oltre che religioso, chiaramente per dimostrare un'influenza cresciuta geopolitica nella regione, con il leader sciita al-Sadr, che sarà in qualche modo protagonista di queste esequie. Ma su queste folle oceaniche, fuori di Khamenei, che mostrano come la guerra in Iran, iniziata con la scusa di liberare il popolo iraniano dal regime, ahimè, ricordiamolo, in realtà non lo abbia compattato oscurando le proteste interne. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Acconcia, docente di geopolitica del Medio Oriente, a lui la parola.
2: Sicuramente è una grande manifestazione di unità nazionale, soltanto domenica ci sono state 2 milioni di persone, oggi almeno 1 milione di persone, che faranno un lungo corteo da Piazza della Rivoluzione fino a Piazza Azadi e poi si raccoglieranno gradualmente nella Moschea Mosalla, 10-12 ore di processione, quindi evidentemente una grande manifestazione di forza per il regime della Repubblica Islamica, nelle metropolitane piene di Teheran, e una grande presenza di volontà che cercano di mantenere la sicurezza per le strade di Teheran. Finora non ci sono stati scontri e questa è anche una novità, perché i grandi funerali dell'Imam Khomeini del 1989 presto si è perso il controllo. Alla cerimonia funebre sono stati presenti 3 figli di Khamenei, non Mojtaba, che è invece l'uomo forte, cioè il suo figlio che dovrebbe essere la nuova guida suprema, ma che in realtà non si è mai fatto vedere in pubblico, e si dice che non sia presente non per le sue condizioni di salute, ma per la sicurezza, cioè per evitare di essere preso di mira da parte di Israele. Nei giorni scorsi ci sono state delegazioni estere che sono state accolte da messaggi in persiano in base al loro grado di sostegno alla Repubblica Islamica, alla guerra che è andata avanti dal 28 febbraio scorso. Addirittura è stata una lettura che è stata permessa dall'autorità iraniana di un poeta persiano, in cui si affermava che c'è il diritto dell'Iran di uccidere Trump, di vendicare la figura di Khamenei. Evidentemente questo è il momento della manifestazione di forza, di sostegno al regime. Lo stesso presidente iraniano Pezeshkian ha detto che adesso è il momento in cui il mondo capisce finalmente la verità, cioè la verità di una guerra che non doveva essere combattuta, che non doveva essere iniziata il 28 febbraio scorso. 300 giornalisti stranieri stanno prendendo parte a queste cerimonie, e quindi è anche un momento di apertura del regime rispetto ad anni in cui è stato sempre molto difficile entrare in Iran. Erano presenti anche i leader delle milizie al-Quds, Ismail Khani, e il comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmed Vahdi, e anche qui una presenza davvero inaspettata, perché fino all'inizio della guerra queste persone erano completamente scomparse dal mirino e non si erano viste in pubblico. Tanti messaggi, alcuni messaggi molto significativi, per esempio molti dei sostenitori del regime dicono che è inaccettabile assassinare il leader di un paese senza una guerra dichiarata nel mezzo di negoziati, perché ricordiamolo che quando c'è stato l'attacco del 28 febbraio erano in corso in Oman negoziati, e in questo modo assoggettare l'Iran al colonialismo statunitense. Ma gli iraniani hanno una lunga storia di lotta contro il colonialismo e le imposizioni straniere. Dall'altra parte ci sono i giovani iraniani che per mesi hanno protestato contro il regime, migliaia di loro sono stati uccisi, alcuni di loro anche hanno partecipato a questo momento di unità nazionale, sostenendo che essere contro il governo non significa non poter difendere il paese o l'idea di nazione, che è quella dell'Iran dopo la guerra di Stati Uniti e Israele, perché fondamentalmente si capisce che Stati Uniti e Israele non agiscono in buona fede, ma sebbene all'inizio volessero, intendessero cambiare il regime, in realtà non hanno mai voluto un vero e proprio cambiamento di regime in Iran, e quindi questa cosa ha portato soltanto distruzione nel paese.
3: Proprio su questo volevo farti una domanda, perché una delle scuse con cui è stato iniziato questo conflitto da Stati Uniti e Israele è stato proprio quella della libertà del popolo iraniano. insomma, tra le retoriche che venivano fuori. In realtà abbiamo visto già in precedenza e poi anche adesso con quello che ci hai appena detto, che questa guerra ha compattato l'Iran in unità nazionale, e il rischio è anche quello che oscuri movimenti come Donna, Vita e Libertà?
2: Certo, in questo momento c'è una fase di unità nazionale senza precedenti, che forse può essere paragonata al momento di unità nazionale seguente la guerra dei 12 giorni del giugno del 2025, e quindi è evidente che i movimenti risorgeranno sicuramente da questa guerra, ma questo si vedrà in futuro, e ci saranno sicuramente altre proteste, soprattutto legate alle gravissime condizioni economiche che vivono gli iraniani, con i prezzi che sono più che raddoppiati, e un regime che è diventato sempre più un regime militare, per cui adesso il controllo più che gli ayatollah, nonostante queste manifestazioni oceaniche, ce l'hanno i militari, i Pasdaran, le guardie rivoluzionarie.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
0: E allora veniamo all'altra guerra, che le sofferenze della popolazione. Dunque, abbiamo dalla Russia 400 droni verso la città dell'Ucraina, mentre Kiev lancia droni verso Mosca. Questo è quanto. Da ieri fino alle 16 del mattino più di 400 droni hanno sorvolato la regione di Mosca, dice il sindaco della città. E qui la maggior parte, dichiara, è stata abbattuta, poi alcune sono arrivati a segno, oppure sono caduti i famosi pezzi di missile che hanno fatto grandi danni. Mentre l'Ucraina si vanta di aver colpito l'aeroporto di Belgorod, un blackout è stato registrato nell'omonima regione russa durante un attacco da notte, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Tutto questo, i bollettini militari di grandi vittorie, ognuno dichiara grandi vittorie, come sempre succede nelle guerre, vede chi, comunque quelli che perdono sono quelli che rimangono sotto le bombe. E allora, dice sabato Angeri da Kramatorsk, il manifesto: 22 le vittime, seconda giornata di lutto in quel di Kiev. Dunque, e allora come si vive ormai da tanti anni? Il ronzio killer dei droni mette tutti in ginocchio nei viali di Kramatorsk. Boati spari verso l'alto, le diverse tonalità di questi droni, rumori quotidiani dell'angoscia. Questo non è vita. E allora, sul nuovo paradigma della guerra, perché come ricordava qualcuno, Lacan tra gli altri, l'immaginario della guerra popolare è sempre diverso e sempre più arretrato nella guerra reale. Oggi il paradigma della guerra sono i droni. Droni, che vengono così descritti dal Corriere della Sera: intelligenza artificiale, costi più bassi, così le start-up delle armi cambiano la guerra. Ecco perché lo stesso Hezbollah con 3.000 euro fa dei droni che colpiscono l'esercito israeliano e cambiano chiaramente la grande predominanza militare dei cieli. In tanti grandi gruppi da difesa perdono in borsa, perché in qualche modo vengono danneggiate le grandi armi. Ma sul fatto che la Russia ha poi minacciato la Polonia interviene Alessandro Orsini. È falso che intenda bombardarla, è perché non gli conviene. Orsini cerca di andare avanti, oltre dal Fatto Quotidiano, alle dichiarazioni dei commentatori, quelle retoriche, quelle propagandistiche, e con cinismo guarda una cosa cinica, la guerra. Lo svantaggio per la Russia, attaccare la Polonia, sarebbe grande, ma può essere compreso soltanto facendo riferimento alla guerra con l'Iran. Domanda: perché la guerra di 12 giorni è durata soltanto 12 giorni? La ragione principale è che Netanyahu iniziava a scarseggiare gli intercettori, poiché Israele lanciava missili soltanto contro Israele. Se la guerra fosse proseguita, l'Iran avrebbe finito per acquisire il controllo dei cieli di Israele, già che i suoi missili e droni sono smisuratamente più numerosi ed economici dei missili intercettori israeliani. Ancora, e perché la guerra dei 40 giorni è durata su 40 giorni, non 12? La ragione principale è che l'Iran ha dovuto lanciare i suoi missili contro un numero molto alto di stati: Israele, Qatar, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait e Oman. Israele ha potuto risparmiare intercettori, ma poi i nodi sono venuti al pettine. E Trump ha dovuto inginocchiarsi a Teheran, accettando quasi tutte le sue condizioni più dure, incluso un finanziamento di 300 miliardi di dollari come riparazione della guerra. Quindi, ebbene, se la Russia lanciasse i suoi missili contro la Polonia, dovrebbe ridurre quelli che lancia contro l'Ucraina, il che favorirebbe Zelensky. E questa è, di là di tante dichiarazioni, secondo Orsini, è la dinamica, la vera logica della guerra.
1: Esatto. E sembra proprio che l'Ucraina, secondo i giornali, sia forte negli attacchi aerei e debole invece nella protezione delle proprie città, così le...
0: Perché è forte la Russia negli attacchi aerei.
1: Esatto.
0: La stessa cosa detta diversamente.
1: Ma perché sono potenti i missili, cosa che invece gli ucraini non hanno, i missili russi. E recita così la pagina che parla della guerra europea, del domani, dice: le forze ucraine riescono a colpire una raffineria in Siberia a 2500 chilometri di distanza. È appunto un nuovo violentissimo raid intanto su Kiev. L'Ucraina chiede i Patriot per la difesa, è una riunione d'emergenza al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Trump dice che vuole far finire subito il conflitto, ma oggi ad Ankara il presidente ucraino avrà un colloquio riservato con Trump e poi lo stesso avrà un colloquio riservato con Putin. Per quello che riguarda i droni ucraini, dice, nei corridoi della Rada sono convinti che i colloqui riprenderanno prima della fine dell'estate, ma intanto stringono accordi su 7 paesi della NATO per fabbricare droni e avere comunque il diritto di produrli, perché l'Ucraina non si presenta più soltanto come una nazione bisognosa di assistenza, ma sempre più anche come uno Stato che può garantirla insieme alle competenze tecnologiche che ha perfezionato nel 2022. Lo dice il Guardian, che li chiama drone deals, accordi per i droni che non riguardano solo la vendita, fornitura e produzione degli armamenti, ma l'intero ecosistema che li rende efficaci in battaglia, ovvero radar, sensori, stazioni di controllo, procedure operative integrate, ma soprattutto esperti tattici e operativi che sappiano farli funzionare. Intese cooperazioni del genere Kiev le ha già avviate con la Lettonia, la Lituania, l'Arabia Saudita e il Qatar, appunto, che furono colpiti, come diceva Alfredo, dai Shahed iraniani, che costano pochissimo. Cambio quotidiano, ma l'argomento è lo stesso: centinaia di missili russi e l'ombra dello zar sul vertice che probabilmente lascerà sola l'Europa. Appunto, il continente è privo di difese contro i razzi e gli Stati Uniti ci mettono un anno a produrre le ogive che Mosca lancia in una notte. Quindi le differenze si vedono anche sulla produzione e sul campo. Questa era la questione, appunto, russo-ucraina, che riportava il quotidiano Repubblica.
0: E poi c'è la Trumpade, sempre molto ampia. Cominciamo con questa cosa dal Corriere. Il presidente Trump, dice il corrispondente Viviana Mazza, ha festeggiato ieri l'apertura di conti bancari che portano il suo nome, destinati ai bambini americani che, suonando la campana della borsa dello studio Ovale, sono i cosiddetti Trump accounts, dove uno può metterci dei soldi e che fruttano. E questo è su un conto intestato a Trump, da fidarsi, vero? Comunque, il presidente ha affermato che grazie all'andamento positivo dei mercati da lui garantito possono guadagnare un sacco di soldi, e il senatore repubblicano del Texas Tal Cruz, al suo fianco, lo ha paragonato a un nuovo New Deal e ha aggiunto: ogni bambino sarà un capitalista. Ovviamente forse parla di bambini bianchi, perché quelli neri un po' meno. Comunque, naturalmente poi c'è questa cosa che ha contraddistinto il bullo anche nel mondo dello sport, che peraltro per gli americani è un santa santorum ideologico, quindi non so quanto gli faccia bene. Comunque, Trump, gamba tesa sui mondiali, sì, ho telefonato a Infantino, ha anche rivendicato la sua protervia. Squalifica revocata a Balogun. L'ira dell'UEFA ha superato il limite, il presidente FIFA, noi indipendenti, dice Infantino, ma non riusciva a stare serio mentre lo diceva. E devo dire che questo intervento a gamba tesa di Trump poi non ha fatto fare una gran bella figura agli Stati Uniti d'America, perché hanno preso 4 gol dal Belgio, quindi poteva anche starsene a casa. Comunque ha dimostrato che lui interviene comunque, è il monarca e si fa quello che vuole lui. E Infantino è il servo. Allora, dall'endorsement al Nobel per la pace, ancora dal Corriere, Gianni Donnell, quella relazione che terremota il calcio, i legami con gli arabi che piacciono al tycoon. Questo è quanto. Sempre subito che parliamo di calcio, giriamo pagina, perché sappiamo che la Francia ha battuto il Paraguay. E allora cosa succede? che leggo dal Corriere in pagina sportiva, assai quanto sport. Razzismo, senatrice del Paraguay offende Mappé. Allora, che dice questa signora Celesta Mariglia, senatrice paraguayana, che, così commenta il Corriere, in confronto alla quale il rude esportiere Chilavert, che aveva liquidato la Francia come una selezione africana, sembra uno scolaretto. Tra i riferimenti a noci di cocco e scimpanzé, la donna definisce la stella dei blues, cioè Mappé, un camerunense colonizzato che finge di essere francese, arricchito, brutto, arrogante, che ha segnato solo per un colpo di fortuna. Come se non bastasse, spiega qual è il vero rimpianto del mondiale. L'unica cosa che molti di noi rimproverano ai nostri giocatori è di non aver dato uno sberlone a Mappé. Questa è la dichiarazione sportivissima. Siamo lui ha replicato... questo com'è, arricchito, brutto, francese, arrogante, bla bla, così replicato. Lei è una donna spregevole e indegna della sua funzione. Lei non rappresenta il Paraguay, un paese che ha trasudato passione e onore per tutto il corso della competizione. Per la sua incoscienza e il suo razzismo sfacciato, il mondo intero ha già dimenticato il percorso e lo sforzo storico compiuto dai suoi giocatori del mondiale, lasciando spazio a una donna incompetente che offre la peggiore immagine del paese. Non lascerò mai a persone come lei la libertà di diffondere il loro odio e il loro razzismo in tutto il mondo. Veramente questo, è una scimpanzé, noci di cocco, nell'aldina, al naso, eccetera, eccetera, eccetera. E ancora dal Corriere della Sera abbiamo una domanda di cui la risposta direi che è abbastanza facile. Attenzione, si parla dell'Italia, il pubblico si sposta dal calcio agli altri sport. Siamo schiavi del risultato. Ora, è vero che altri sport, dalla pallavolo al tennis, allo sci, a tutto, al baseball, l'Italia fa faville. Mentre nel calcio è di una tristezza immonda, ma è anche vero che il calcio dà un'immagine di sé terrificante. Adesso non stiamo a raccontare l'andrangheta e gli ultras dell'Inter e del Milan, ma insomma non è esaltante né nella qualità del gioco né nella qualità morale. E questo è quanto arriva dagli mondiali.
1: Sì, è quanto più chiaro come la politica possa interferire sulle questioni sportive. Ritornando sulla questione di Trump e del suo intervento a gamba tesa nel questo campionato mondiale con Infantino, la mia opinione è che quando ha visto il cartellino rosso, proprio come il toro nell'arena, non ha capito più niente, è andato giù a testa bassa a cercare di fare qualcosa per salvare il salvabile, ma evidentemente la presa nel sacco. Altro argomento: Macron, presidente francese, visita Damasco, Siria, il primo leader europeo dopo la caduta di Assad. La visita precede il vertice NATO di Ankara, anche così, che dice: per una Siria sovrana e unita nella sua diversità e in pace con i suoi vicini. E poi parliamo di Cuba, il nipote di Raul Castro dice sì ai negoziati con gli Stati Uniti, e nel frattempo a Cuba c'è un nuovo blackout totale. Raul Guillermo Rodriguez Castro, nipote dell'ex presidente, ha dichiarato in intervista pubblicata a USA Today di essere disponibile a negoziare col presidente degli Stati Uniti Trump, e ha anche affermato che Cuba è disposta alle giuste condizioni a rilasciare persone considerate prigionieri politici. E poi c'è una gaffe del premier australiano. Lui si chiama Anthony Albanese quando gli hanno fatto una domanda perniciosa, ovvero con chi andresti a letto, lui ha risposto senza ombra di dubbio: Kylie Minogue. Ed è così poi che è stato costretto a scusarsi pubblicamente. La Francia, ancora parliamo di Le Pen e Bardella, il suo successore, perché oggi a Parigi si leggerà la sentenza sulla ineligibilità di Marine Le Pen e la sua condanna. Appunto Jordan Bardella farà epurazione nel Rassemblement National. Questa era la notizia, appunto un'altra notizia che arrivava dalla Francia e ancora Filippine. C'è un impeachment per la vicepresidente Duterte da parte del Senato di Manila, che ha dato il via alla messa in stato d'accusa di Sara Duterte, ex figlia dell'ex presidente e seconda carica dello Stato. È stata imputata di corruzione e di aver rivolto minacce di morte al presidente Ferdinand Marcos Junior. I legali dell'accusata hanno negato le accuse e denunciano una manovra puramente politica.
0: E per chiudere guardiamo la Chiesa dopo lo scisma dei Leferviani. Il giornale con Nico Spuntoni interpreta la linea redazionale del Foglio, ovvero sia, certo non abbandona il Papa del Vaticano, ma non sta lontano neanche dai Lefebriani, perché sono la nuova destra, quindi. E allora il testimonial è lui, padre Brown, cioè padre Georg, è quello di Ratzinger. Vidi il dolore in Benedetto per la messa latina abolita. Quindi c'è un gran rimpianto per Ita Missa Est. Ratzinger liberalizzò il rito, il suo storico segretario dice era convinto che la liturgia avrebbe avvicinato i giovani. Sì, perché nei ragazzi, nelle discoteche, si parla solo il latino. E questo lo sanno tutti, no? Comunque, veniamo invece al diritto alla mobilità. Non si potrà dire di Salvini: quando c'era lui i treni arrivavano in ritardo e le biciclette non si rubavano. Ora non so le biciclette, ma i treni no. Quando c'è lui, dice allora il manifesto, lunedì nero dei treni con ritardi e guasti, flop del governo del piano Salvini. Cominciano i lavori per istruire l'infrastruttura di Ponte d'Alpino e subito salta la linea tirrenica che avrebbe dovuto reggere il traffico. Sì, si spostava la linea su Pisa, ma a Pisa c'è un guasto. Cantieri aperti nel periodo di ferie, si punta alla rinnegoziazione a ridosso del voto. Hanno fatto i calcoli, no? Questo è. Allora dice Salvini, perché è importante dar voce al ministro dei trasporti, e lo dice dalla pagina del giornale che andiamo a recuperare, no, ho perso, lo trovo subito, quindi eccola qua, pagina 18, cantiere dell'alta velocità e guasti, treni in tilt, Salvini, piccoli disagi per 30 anni di onorario. Allora, i piccoli disagi sicuri, che sono quei piccoli, stare tipo 2 ore a 40 gradi all'ora senza aria condizionata in un vagone chiuso sotto il treno al sole, a picco, per 30 anni la promessa, e questo è quanto. Lavori a Firenze, intoppi sulla Tirrenica e problemi a Milano. L'Italia è spezzata in due fino a venerdì e lunghi ritardi. Poi sarà un altro momento più avanti, a fine luglio. Il ministro, stiamo costruendo un ponte con una gru che arriva dall'altra parte del mondo. Ah, è come globalizzato. Ma i 5 Stelle cavalcano la rabbia dei pendolari per fare polemica. Oddio, per fare polemica. Perché si suda. Anche perché, al di là della polemica, il manifesto con Mauro Ravarino va a intervistare Angelo Tartaglia, professore emerito di fisica al Politecnico di Torino. Alta velocità fragile, non abbiamo connesso davvero il paese. Grazie Matteo. Questo, poche linee molto performanti e molto delicate, con nodi che vanno spesso in congestione, quindi a mo' di domino salta uno scambio, salta tutto il sistema ferroviario del paese. Questa è la furbizia. Abbiamo investito nelle dorsali a scapito delle linee locali.
1: È incredibile questa cosa dei treni, che da Roma a Milano ci si debba mettere 2 ore in più rispetto alle 4 ore previste sull'alta velocità. Perché? Perché a Firenze bisogna scendere, prendere un pullman, attraversare Firenze e ripartire di nuovo, perché è tutto bloccato. Ma parlando di diritti, parliamo di lavoro. Repubblica, che ci dà un bell'articolo, Marco Bettazzi, ed è un altro record: dietro ai numeri positivi del mercato del lavoro si nascondono condizioni di lavoro precarie che rischiano di ridistribuire povertà piuttosto che ricchezza, visto che l'80% delle nuove assunzioni avviene in contratti non stabili e quasi un contratto su 3 dura meno di 30 giorni. Lo spiega la UIL Emilia Romagna dopo che nei giorni scorsi hanno tenuto banco i buoni risultati di Bologna, in particolare il resto della regione per quanto riguarda il mercato del lavoro. Ma se il lavoro scricchiola, la giustizia va malissimo, lo dice il presidente del Tribunale di Sorveglianza, che denuncia 20.000 fascicoli ancora da smaltire, manca il 30% del personale. L'allarme del presidente, dice, sono solo solo tre le nuove assegnazioni, bisognerebbe arrivassero almeno altri 100, e poi bisogna trovare i computer, così la giustizia si ferma. Questo è quello che ci dice appunto il quotidiano Repubblica nella cronaca locale di Bologna. E poi parliamo di sentenze di violenza di genere. Una sentenza, sono previste 7 anni e 6 mesi all'ex compagno condannato per stupro. È un processo che ha reso pubblico Chiara, un nome di fantasia, dice: oltre la condanna all'ex è stato stabilito un risarcimento per Chiara e per l'associazione Casa delle Donne Lucia y Siesta. Non è questione di pena ma di riconoscimento. In questi mesi di dibattimento appunto questa ragazza è stata sottoposta a una violenza che non era quella che aveva denunciato, era un'altra violenza, una violenza che non lascia lividi sul corpo ma che lascia cicatrici nella dignità, ha affermato in aula l'avvocata della difesa di parte civile Tatiana Montella. E allora abbiamo chiesto di aprire le porte, non per mostrare appunto la ragazza al pubblico ma per non lasciarla sola, per avere in aula persone che la sostengono, le amiche, la madre, le compagne, le operatrici dei centri delle donne. Ancora un'altra notizia di stupro riguarda l'olimpionico Pizzolato, condannato Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e di Parigi 2024. Nel sollevamento dei pesi è stato condannato al tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione. L'accusa di violenza di gruppo, e insieme a lui sono stati condannati altri 3 uomini. A denunciare i 4 è stata una turista finlandese di 27 anni.

0: A causa del sovraffollamento delle carceri, diciamo che non è una cosa che nasce oggi, ma è abbastanza risaputa anche nel corso degli anni.
1: E come dà la notizia il giornale? Non dà la denuncia di materassi per terra, eccetera, eccetera, ma così scrive in un trafiletto: Nordio, ministro guardasigilli, con le nuove norme presto 8-10.000 persone fuori dal carcere. Il ministro è il sovraffollamento degli istituti di pena. Quindi vedete come è tutto tranquillizzante. Da di fatto che allora noi andiamo, parlando di carcere, a un vecchio hit di Elvis Presley, la Jailhouse Rock. C'è un problema, adesso vediamo se riusciamo a risolverlo al volo, e chiediamo alla regia se è possibile mettere in onda, eccolo qua Elvis Presley.

Continuiamo la pagina politica amministrativa. Bilancio, intesa comune, sindacati. L'avanzo da 31 milioni usato per i buoni spesa, per Sparian di Bologna, prestiti a tasso zero e altri interessi. L'amministrazione trova i soldi anche per non aumentare la Tari, sarà coperta dalla tassa di soggiorno. Però c'è un dato che non è certo edificante a un anno dalle elezioni. Allora, c'è la lista dei sindaci più graditi. Funaro, Firenze, la sindaca più gradita, la sicurezza è una priorità, adesso servono altri agenti. È la prima donna a guidare la classifica, alzeremo la voce col governo, dice la Funaro. Ma quello che riguarda Lepore, che non solo non è nei primi 10 sindaci apprezzati, ma addirittura è 64esimo su 94, su 92 posizioni, e poi molto a pari merito, quindi è lì che viaggia verso la retrocessione. Per quanto riguarda invece la regione, abbiamo il terreno che riguarda De Pasquale, è più in alto, ma non di tanto, insomma, questo è quanto. Insomma, è davvero un basso livello per le regioni che erano abituate, forse viziate, sempre in testa a tutte le classifiche. Dice Lepore, i dolori del sindaco Lepore, gradimento in picchiata, dato atteso per i cantieri, ma si apre una fase nuova. È un po' come Salvini e 30 anni di orari dei treni, è sempre la fase che viene quella nuova. Fratelli d'Italia lega l'attacco, lui parla di riconnessione sentimentale. Ma che cosa bella! Sotto si parlava di sbagli nella comunicazione, adesso siamo nella ricommissione sentimentale, che è più poetico. Questo è quello che arriva. Nel frattempo la politica, PD anti preferenze, Schlein manda avanti la fedelissima, prima le

0: eterogene poi i voti, questo è il fatto quotidiano, favoriscono gli uomini le preferenze, le renziani però non firmano, questo è quanto. Nel frattempo, secondo dal Fatto Quotidiano al Manifesto, i cattolici contro il Melunellum, no al premio abnorme, Schlein e Conte all'Istituto Sturzo con la stazione si smarcano con le sigle più a destra. E poi c'è la cosa, la fanfara criminalizzante di Conte della commissione voluta dal centrodestra che va a maggioranza, va come uno schiacciasassi per cercare di mettere in croce l'ex leader, l'ex premier. Commissione Covid, l'ex premier chiede di essere audito, di essere ascoltato, però gli dico no, il Fratello d'Italia porta opportunismo sulla audizione di Conte, preferisce far parlare Bignami, che invece viene chiamato subito, e gli rispondono piccati, si metta in fila, perché leggo Covid, la mossa leader 5 Stelle, ditemi quando sarà audito. E allora, ma c'è il braccio di ferro con Fratelli d'Italia, letta la commissione, la replica, si metta in fila, questo è, perché altrimenti si smonta la bolla di sapone. Comunque, per venire invece alla filosofia della destra, si va nel mondo degli animali, dove ognuno trova l'esempio che più gli aggrada. Se cerchi l'animale generoso trovi quel generoso, trovi l'animale cattivo trovi quello cattivo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo è un classico, un insegnamento liberale che dura dal 1714, diciamo che non era il massimo della scienza degli insetti, però insomma viene preso come oro colato. Se le api muoiono, ma solo quelle egoiste, finisce il mondo. E quella è la metafora, per la prima volta in Italia, la versione integrale del celebre apologo politico di Mandeville. Fortuna e critiche di un poema che racconta come una società prosperi se prevalgono comportamenti cinici o opportunistici e declini quando vince la generosità. Questo è il manifesto della destra.
1: Sì, parliamo anche di Melunellum, ovvero la nuova legge elettorale che si sta discutendo ora in Parlamento e in Senato. C'è anche chi giudica il Melunellum, sai, quella differenza, preferenze sì, preferenze no. Ebbene, c'è un gruppo di deputate che si esprime contro le preferenze, dice... questa è la posizione trasversale agli schieramenti, parte da alcune deputate contrarie alle preferenze, nonché non me ne vogliono le firmatarie della debolezza delle loro motivazioni, dice, sia chiaro, io sono favorevolissimo alle azioni volte ad accrescere l'uguaglianza e la rappresentanza di genere, penso che ancora si debba fare molta strada in quella direzione, quindi quello che si suggerisce è essere uniti. Scusate. E poi parliamo di populismo. Pino Pisicchio ci dice che l'antidoto al veleno del populismo è all'interno della nostra, la nostra Costituzione. Ancora una notizia che riguarda fra l'altro anche l'ambiente, è vero.
0: Qui ci sono i guai del condizionatore.
1: È l'aria molto secca. È la nomina da parte di... Gilberto Pichetto Fractin, ministro dell'ecologia, che ha lottizzato pure i parchi nazionali italiani con nomine di persone di destra, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, che fanno il pieno di nomi di area.
0: Chiudiamo con una notizia di quelle che troviamo solo su giornali come l'Indipendente. Centinaia di braccianti hanno occupato la Basilica di Bari contro lo sfruttamento. Documenti in regola un alloggio dignitoso. Oh, che tremende rivendicazioni queste dei circa 200 braccianti che, partiti dal ghetto foggiano di Torretta Antonacci, hanno occupato la Basilica di San Nicola a Bari. Lo hanno fatto pacificamente per più di 5 ore, fino a quando hanno tenuto un incontro col presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro. Questa è la dimostrazione di una cosa semplice, che ripetiamo da anni: le istituzioni si muovono solo quando i braccianti alzano la testa e la voce. E dice l'Unione Sindacale di Base, l'USB, a testa di questa mobilitazione. E poi, invece, torniamo sugli appuntamenti che si avvicinano del 25esimo dell'assassinio di Caro Giuliani e del contro G8 a Genova. Ieri sono cominciate, anzi sabato scorso già, e saranno fino al 21 luglio le iniziative in occasione di questo 25esimo G8 di Genova 2001, ma le iniziative guardano al presente e al futuro. Abbiamo parlato con Roberto Ormani del Comitato Piazza Carlo Giuliani. Con questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento domani, sempre a stessa ora. Ciao a tutti, risentirci.
1: Ciao a tutti.
2: siamo molto interrogati in qualche modo su quale senso potesse avere questo appuntamento di quest'anno, no? Ai 25 anni dal 2001. Spesso, no, le commemorazioni finiscono per celebrare il passato, no? Quasi con un senso spesso luttuoso, traumatico. Comunque sono ferite che ci portiamo addosso. In realtà però lo slancio che volevamo dare a questi 25 anni era proprio invece uno slancio verso il futuro. Ci accorgiamo sempre più spesso che i giovani e le giovani che incontriamo nel 2001 sicuramente non c'erano, ma alle volte addirittura si perde la memoria di quello che è stato. E allora ricordare i temi, insomma le motivazioni che ci portavano in piazza nel 2001, farlo oggi forse vuol dire proprio invece riattivare delle battaglie, delle lotte sul futuro, che è ancora tutto da prendere, e lo dimostrano le tante piazze popolate da giovani di questi anni. Ed era quindi questo il nostro intento, riportare le parole d'ordine e accorgerci di quante in realtà purtroppo i problemi e le lotte non sono cambiate, e dunque in realtà la memoria serve proprio a questo, per riattivarle e ripopolarle di nuove energie.
3: Ci sono alcune cose su alcuni temi di quel movimento di 25 anni fa che insomma sembrano profetiche: la crisi climatica, la guerra, il lavoro, eccetera eccetera. Quindi insomma non è come dire fare un'operazione nostalgica, ma è parlare dell'oggi.
2: Sì, assolutamente, in realtà è veramente impressionante alle volte guardare e leggere i volantini, ascoltare le parole di chi era in piazza nel 2001. Basti pensare al primo corteo del 19 luglio del 2001, che era il corteo dei migranti, in cui si denunciavano le misure sempre più repressive che volevano in realtà costringere uomini e donne a non potersi muovere liberamente tra gli stati. Veramente leggere e ascoltare le parole d'ordine di quel giorno del 19 luglio 2001 sembra purtroppo risentire le lotte che ancora oggi facciamo contro parole assurde come reimmigrazione, no? Che adesso sta tornando disperatamente e con orrore sull'agenda di alcune fazioni politiche. Ma in realtà, appunto, così come in realtà allora si parlava chiaramente di genocidio, perché appunto la questione della Palestina, ahimè, non inizia durante questi anni, ma appunto già allora si denunciavano le politiche di genocidio di Israele nei territori occupati, così come si parlava di crisi climatica e di purtroppo di appunto una gestione ingiusta da parte dei paesi ricchi del mondo verso paesi appunto che invece vivevano condizioni di povertà. E appunto è veramente impressionante in realtà ascoltare e leggere appunto le produzioni che si facevano in quei giorni a Genova, produzioni scritte, produzioni video, produzioni audio, perché appunto sembra veramente di sentire assemblee che potremmo star vivendo veramente in questi giorni. Si parla di guerre, si parla di genocidi, si parla di crisi climatica, si parla di libera circolazione delle persone, e sono tutte veramente tematiche che ancora ci accompagnano nelle piazze di oggi. E dunque appunto ricordare Genova oggi vuol dire forse esattamente questo per noi, vuol dire ricordarci reciprocamente che in realtà le nostre motivazioni allora erano piuttosto giuste, e in realtà come piuttosto giusto oggi scendere in piazza e ricordarci e riattivare queste stesse parole d'ordine.
3: Il programma è impossibile da rendere in pochissimi minuti in radio, quindi rimando già al sito che è g8genova.it, però tra le tante iniziative cosa vi sentireste di segnalare?
2: Perché già a Genova in questi giorni, già questa settimana, si è iniziato con le mostre e si inizia con le presentazioni dei libri. Dopodomani per esempio ci sarà alla libreria Fertinelli di via Ceccardi la presentazione di un libro di Stefano Valenti, Come farfalla a luglio, che l'autore dialogherà con Lorenzo Guadagnucci, e interverrà anche Heidi Giuliani, la mamma di Carlo. Sicuramente poi appunto le giornate più affollate saranno sicuramente quelle che inizieranno venerdì 18 luglio e che interesseranno la città di Genova per tutto il fine settimana. Ricordiamo sicuramente, per chi vuole, c'è l'assemblea No Kings del sabato, che preparerà il corteo nazionale promosso da Genova Antifascista della domenica 19 luglio. Lunedì saremo in piazza Alimonda, o meglio piazza Carlo Giuliani, dalle 14:30, con interventi curati da tutto il comitato Carlo Giuliani. Ci saranno musica, ci saranno parole, ci saranno discorsi, verranno a trovarci tanti artisti e tanti artisti a cui vogliamo tanto bene. Così come in realtà durante quel fine settimana ci sarà anche spazio al teatro. Consiglio sicuramente uno spettacolo bellissimo del 18 luglio alle 19:30, Stomaco, di Giorgia Mazzucato, che andrà in scena alla Clac, Rock, il Teatro della Tosse. È uno spettacolo veramente intenso che racconta i fatti del G8 a 25 anni, ragionando proprio sul trauma che quei giorni sono hanno rappresentato per tutto il movimento e per tutti noi. Poi sicuramente importanti, insomma, per noi anche emotivamente, sono i giorni, il giorno in cui andremo alla Diaz. Il 20 luglio infatti ci sarà un doppio evento, in realtà alla Diaz prima un incontro alle ore 17 e poi ci sarà la fiaccolata alle 22.
4: Questo programma è stato offerto da...
5: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
6: Radio Città Fujiko, 103.1 FM.
7: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
8: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
9: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
10: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
11: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
12: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
13: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
14: Avevamo ragione noi, il movimento no global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
15: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
17: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
16: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.

Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento.

0: siamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Igea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
1: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Er Tempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
8: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
2: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
3: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
4: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
5: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
6: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
7: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.

0: Popolare Network.
1: In Turchia inizia il vertice annuale della NATO, due le questioni sul tavolo, Ucraina e spese militari. Ci sarà anche Zelensky. Trump chiederà agli europei di investire di più sulla difesa. Questa mattina ha annunciati già accordi per decine di miliardi di dollari. E ad Ankara ci sarà anche Meloni al primo incontro con il presidente degli Stati Uniti dopo gli attacchi subiti nelle ultime settimane. L'attentato a Ranucci, la procura di Roma ipotizza l'aggravante del metodo mafioso e indica il presunto mandante nel faccendiere Walter Lavitola. Sono sconvolto, per me è un amico, dice il conduttore di Report. A Damasco, doppia esplosione durante la visita di Stato di Macron, 18 i feriti. Il presidente francese è il primo leader europeo ad andare in Siria dalla caduta di Assad, con lui una delegazione di imprenditori. E in Francia è attesa tra poco la sentenza d'appello per Marine Le Pen. La leader della destra potrebbe essere esclusa dalle presidenziali dell'anno prossimo. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Ad Ankara, in Turchia, comincia oggi il vertice annuale della NATO. Poco fa il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, ha detto che i paesi NATO possono vincere solo se rimangono uniti. Negli ultimi mesi si è allargata la distanza tra Stati Uniti e Europa. Trump arriverà più tardi stasera alla cena offerta da Erdogan. Questa mattina però sono già stati annunciati accordi per la produzione di armamenti per diverse decine di miliardi di dollari. Le spese militari insieme all'Ucraina sono il tema centrale del vertice. Trump vuole che gli europei spendano di più. Lo scorso anno venne indicato l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Alessandro Colombo, professore di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano.
2: Se parliamo di aumento delle spese per la difesa, i buoni sono guidati fondamentalmente dai paesi che avevano già cominciato da diversi mesi, da diversi anni ad aumentare in modo molto significativo il proprio bilancio, cioè i paesi baltici, la Polonia, a cui si è aggiunta in modo impressionante, va detto, la Germania, perché la Germania è impegnata oggi in una politica di aumento delle spese militari che ne farà, se le cose continueranno lungo questa direzione, il principale contribuente in Europa e probabilmente anche la principale potenza convenzionale europea. Quindi questi sono i buoni. E i cattivi sono naturalmente i paesi che, come il nostro, si trovano in difficoltà ad aumentare le spese per la difesa in un contesto nel quale tutte le altre spese, a cominciare dalle spese sociali, le spese per l'istruzione, le spese per la sanità, vivono naturalmente una fase di contrazione. Quindi c'è un problema di sostenibilità politica. C'è un problema di sostenibilità politica a cui il paese sta cercando, mi sembra, di rispondere con una politica che dal punto di vista americano, forse non soltanto dal punto di vista americano, può sembrare una politica molto molto ambigua, quasi furbastra, ecco, perché questa è la prospettiva che hanno gli Stati Uniti in questo momento, in modo particolare Donald Trump.
1: E ad Ankara c'è anche Zelensky. Il presidente ucraino vuole più supporto militare, soprattutto sistemi di difesa. A margine del vertice Zelensky dovrebbe anche incontrare Trump. Giovanni Savino, storico, esperto di Russia.
3: Di sicuro vi è come elemento sul campo questa rinnovata vivacità dal punto di vista offensivo degli ucraini con gli attacchi su Mosca, che stanno sicuramente creando dei problemi. Però resta sempre la questione: tali attacchi sono in grado di poter avere un ruolo nel rovesciare le sorti della guerra? Anche perché dall'altro lato vediamo come da parte russa la risposta sia spesso molto brutale, attaccando i centri abitati senza alcuna pietà, e quindi in uno scambio di quella che è una guerra che va sempre più delinearsi come una guerra aerea più che una guerra sul campo. Di sicuro all'interno dell'Alleanza Atlantica si parlerà molto di questo nuovo scenario, quindi aspettiamo un po' a capire se davvero si potrebbe delineare ancora una volta una spaccatura fra le due sponde dell'Atlantico, oppure in realtà anche a causa delle dimostrazioni di forza effettuate da Kiev potrebbe esserci una rinnovata intesa.
1: E al vertice della NATO parteciperà anche Giorgia Meloni dopo gli attacchi subiti nelle ultime settimane da Trump. Da Roma, Anna Bredice.
0: Il primo possibile incontro tra Meloni e Trump è già questa sera nella cena di apertura del vertice della NATO. Le diplomazie, quella italiana e quella turca che organizza l'incontro, sono al lavoro per evitare il più possibile incontri e occasioni in cui Trump potrebbe nuovamente attaccare Meloni, proprio sfruttando questa occasione per colpirla ancora di più con un atteggiamento che molti giudicano da bullo. Il silenzio e il basso profilo è la scelta italiana, tutto il contrario di quando, anche solo un paio di mesi fa, dopo il no all'uso delle basi americane in Italia per attaccare l'Iran, Meloni cercava ancora di recuperare il rapporto, pensando di poter tornare indietro di nuovo alla ricerca di quel ruolo di ponte, cosa che non è mai stata e ora è impossibile, tanto che il governo ha scelto il silenzio e continuerà a farlo anche di fronte ad eventuali nuovi attacchi, scegliendo quella linea di separazione tra i rapporti commerciali, diplomatici e storici con gli Stati Uniti e un presidente che dovrà finire il suo mandato prima o poi, solo che ora a Washington c'è Trump che con questa tattica di dividere e attaccare vuole controllare anche i rapporti dentro l'Unione Europea, colpendo l'Italia perché anello debole, fino all'anno scorso subordinata alle richieste americane e ora più recalcitrante. Di mezzo ci sono i soldi delle armi, il mancato acquisto delle armi statunitensi, già deciso nel 2025, il no alle basi militari, la difesa del Papa quando fu attaccato da Trump, scelte a cui Meloni è stata costretta proprio per l'atteggiamento statunitense, perché fino a poco prima aveva sempre ridimensionato ogni problema, dai dazi all'attacco in Venezuela, fino all'aggressione in Iran, quando disse che non condivideva né condannava. Linea allo studio.
1: A Damasco, in Siria, c'è stata una doppia esplosione, è successo questa mattina proprio mentre era in corso la visita di Stato di Emmanuel Macron. In studio Emanuele Valenti.
4: Sì, Andrea, non abbiamo ancora tutti i particolari, però dalle notizie a disposizione sono quelle ufficiali del Ministero degli Interni di Damasco, così come riportate dai media locali. La doppia esplosione è stata in una zona centrale della capitale siriana, non lontano dall'hotel dove Macron aveva passato la notte. Un ordigno è stato piazzato in un cassonetto dei rifiuti, un altro all'interno di un'auto. Ci sarebbero 18 feriti, tra i quali 4 agenti di polizia. La presidenza francese ha fatto sapere che Macron non ha sentito le esplosioni e che in quel momento era già all'incontro con il leader siriano al-Sharaa. A Damasco solo la scorsa settimana c'era stata un'esplosione in un caffè, sempre in una zona centrale. In quel caso ci furono però 9 morti e decine di feriti. In entrambi i casi non c'è stata alcuna rivendicazione. Macron è il primo leader europeo a visitare la Siria dalla caduta di Assad. Quando è successo oggi, ma anche la scorsa settimana, ci ricorda la fragilità del processo di normalizzazione cominciato alla fine del 2024 con la fuga alla fine di Assad. Macron oggi si sposterà poi ad Ankara per il vertice NATO.
1: Grazie Emanuele. I negoziati con gli Stati Uniti per un accordo finale cominceranno solo quando non saremo più minacciati, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Ieri Trump aveva minacciato nuovamente Teheran di riprendere la guerra. Sulla carta, con la firma del memorandum d'intesa il mese scorso, le due parti si erano date 60 giorni per arrivare a un accordo complessivo. La Repubblica Islamica però sta facendo capire di non avere alcuna fretta e la sua priorità sembra essere il controllo, anche parziale, sullo stretto di Hormuz. Sigfrido Ranucci si è detto sconvolto dopo le notizie sul coinvolgimento di Walter Lavitola nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista. Per me è un amico, dal 2019 ci sentivamo quasi tutti i giorni, ha dichiarato Ranucci. Davanti alla sua casa il 16 ottobre 2025 esplose una bomba e la Procura di Roma ipotizza che il mandante fosse proprio Lavitola, imprenditore e personaggio legato alla stagione del berlusconismo. Una settimana fa erano stati arrestati 4 presunti esecutori dell'attentato. Nell'inchiesta sono ipotizzati diversi reati, tutti con l'aggravante del metodo mafioso. Sentiamo Nello Trocchia, inviato del quotidiano Domani.
5: Sappiamo alcune cose certe. La prima è che sono stati arrestati quelli che vengono ritenuti, perché siamo alla fase delle indagini preliminari, gli esecutori di questo orrendo attentato. E partiamo da qui. Sono soggetti che nello piccolo spaccio di droga sono legati alla camorra. Lo scopro leggendo l'ordinanza, perché si fa riferimento a Salvatore Cava. Salvatore Cava fa parte di una famiglia di camorra. Però la camorra prende le distanze, perché il Cava all'interno delle carte giudiziarie, così come l'altro soggetto, dicono di quello che è successo a Roma, cioè l'attentato, di una cosa in cui loro non vogliono entrare. Il comando è fatto da soggetti che appartengono al sottobosco criminale, molto sottobosco, che hanno precedenti anche orrendi, soprattutto uno di loro, ma non hanno una caratura criminale da un punto di vista organizzato, cioè non hanno precedenti per camorra o per mafia. Dentro le carte dell'inchiesta si faceva riferimento al soggetto che l'avrebbe mosso la loro mano. Uno degli esecutori del comando aveva lavorato in alcune serate con dei VIP e aveva lavorato per conto di un soggetto, Clesio Tavares. Chi avrebbe mosso la loro mano è proprio questo Clesio Tavares, che è l'intermediario, col presunto mandante Walter Lavidola. È chiaro che restano degli elementi bui. Dobbiamo avere due elementi da cui partire. Il primo: siamo in una fase di indagine preliminare, Lavidola non è manco oggetto di una ordinanza cautelare ma di una perquisizione. Due: va ricostruita la ragione per cui Lavidola avrebbe ingaggiato Clesio e poi Clesio avrebbe ingaggiato questo comando.
1: Entro domani i partiti dovranno indicare i nuovi membri della commissione di vigilanza sulla RAI. Lo hanno comunicato ai capigruppo e ai presidenti delle Camere, dopo che la scorsa settimana si erano dimessi prima i membri di opposizione e poi quelli di maggioranza. Attorno alla commissione è in corso uno scontro legato all'influenza della destra di governo sulla TV pubblica. Secondo indiscrezioni circolate stamattina, le minoranze non indicheranno i loro nuovi membri. La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera contro la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Giusy Bartolozzi, l'ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Nordio. Il ricorso dovrebbe essere esaminato nel merito non prima di ottobre. La vicenda è quella del generale Almasri, arrestato in Italia e poi liberato e rimpatriato nonostante un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale. In Francia è attesa tra poco la sentenza d'appello che potrebbe decidere il futuro politico di Marine Le Pen. Se la condanna venisse confermata, la leader della destra non potrebbe partecipare alle presidenziali dell'anno prossimo. Il servizio da Parigi.
6: Per Marine Le Pen è infine il giorno del verdetto, del processo d'appello che la vede imputata insieme ad una dozzina tra eletti e impiegati del suo partito, il Rassemblement National, per appropriazione indebita e finanziamento illecito della politica, per avere per anni stipendiato numerosi impiegati del suo partito con i fondi del Parlamento europeo destinati agli assistenti parlamentari dei deputati. In primo grado la leader dell'estrema destra è stata condannata a 4 anni, di cui 2 con la condizionale, e soprattutto a 5 anni di ineleggibilità. Condanna che, se confermata in appello, appunto, la escluderebbe dalla candidatura per l'elezione presidenziale della prossima primavera. Oggi, a partire dalle 13:30, decidendo o meno della condanna e della pena eventuale, i giudici della Corte d'Appello di Parigi decideranno dunque anche del destino elettorale e politico di Marine Le Pen e dei milioni di elettori che l'hanno già votata alle 2 precedenti elezioni presidenziali. Attualmente virtualmente esclusa dall'elezione, Marine Le Pen tornerebbe in corso se la Corte, seppur confermando la condanna, riducesse la pena rendendola tutta condizionale con un periodo di ineleggibilità non superiore a 2 anni. Invece, in caso di conferma della condanna e appunto soprattutto della pena di primo grado, Marine Le Pen sarebbe definitivamente esclusa dall'elezione presidenziale, aprendo la strada alla candidatura di sostituzione già annunciata, quella dell'appena trentenne presidente del partito Jordan Bardella, che secondo i sondaggi otterrebbe un risultato simile a quello della più navigata Madame Le Pen. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Net.

0: Laurentiis, che è anche il proprietario del Napoli. Stamattina perquisizioni nelle sedi delle due società e della Filmauro, la casa di produzione cinematografica di De Laurentiis. La procura chiede il fallimento del Bari appena retrocesso in Serie C. Ai mondiali americani stasera le ultime gare degli ottavi di finale, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. La scorsa notte il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti con una netta vittoria. Inutile la presenza del centravanti della squadra di casa dopo le pressioni di Trump, che di fatto hanno permesso al calciatore di giocare nonostante fosse stato espulso nella gara precedente. Ribaltate questo, ha ironizzato stamattina sui social network la nazionale di Bruxelles dopo le polemiche dei giorni scorsi. Ieri contro la FIFA, la Federazione Mondiale del Calcio guidata da Gianni Infantino, si era schierata anche la UEFA, la Federazione Europea di cui è presidente Alexander Čeferin. Sentiamo Luca Pisapia, giornalista e saggista, autore del libro Il calcio è potere.
1: Tra Čeferin, presidente della UEFA, e tra tutti, diciamo, i delegati della UEFA, e tra Infantino, presidente della FIFA, e tutti i delegati della FIFA, c'è una guerra aperta da qualche anno. Nel 2027 ci sono le elezioni per il presidente della FIFA e con tutta probabilità Čeferin sarà il candidato che sfiderà Gianni Infantino. Detto questo, la UEFA è stata silente su tutto. La UEFA ha accettato il rapporto tra Infantino e Trump, ha accettato il rapporto tra Infantino e le teocrazie del Golfo, ha accettato che durante questi campionati mondiali di calcio maschile fossero esclusi prima l'arbitro somalo, poi i delegati della nazionale iraniana, poi la nazionale iraniana fosse mandata in esilio in Messico, ha accettato che anche molti tifosi non avessero i visti. Quindi che si svegli solo per la revoca di un cartellino rosso a un calciatore, per quanto scandaloso, per quanto osceno questo gesto sia, lascia un po' il tempo che trova.
0: In questi minuti circola la notizia di una lettera firmata finora da una trentina di membri del Parlamento europeo per chiedere un'indagine sulle pressioni di Trump su Infantino che hanno portato appunto alla sospensione della squalifica del centravanti degli Stati Uniti. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 15:30. Buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko,
1: cari amici della città, Radio Città Fujiko, una volta siamo venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
2: Che schifo di stupidato.
3: È una storia di ragazze demenziali.
4: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
5: Sergio.
4: Come si chiama il tuo compro oro?
5: Sogni d'oro.
4: Dove ci troviamo esattamente?
5: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
4: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
5: Il negozio è aperto al 2012, quindi sono 12 anni.
4: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
5: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
4: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
5: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
4: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
5: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
4: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
5: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
4: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
5: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
4: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
5: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
4: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
5: Ciao Nicola.
4: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Nanga Parbat. Riflessioni a lungo raggio su esplorazioni urbane, traversate oceaniche e viaggi sostenibili. Un programma on the road a cura di Jonathan Ferramola.
1: E una buona giornata ascoltatori e ascoltatrici di Nanga Parbat, benvenuti a questa ultima puntata del palinsesto 2026-2027, sono già avanti di un anno così, un anno per l'altro, 2025-2026, undicesima stagione di Nanga Parbat chiude oggi, naturalmente torneremo verso la fine di settembre per la dodicesima stagione, un altro anno di suggestioni e di viaggi. Da un po' di anni a questa parte l'ultima puntata coincide con un passaggio di testimone simbolico, bello, insomma, a parlare da un programma di viaggi a un festival di viaggi, ovvero diamo sempre un po' spazio a uno degli eventi dedicati al viaggio più interessanti, importanti e corposi dell'estate, ovvero l'Ulisse Fest, la festa del viaggio organizzata da Lonely Planet Italia. Quest'anno Genova, un festival come sapete itinerante, ha toccato anche Rimini, la nostra regione, Pesaro, Ancona, e sono sbarcati nella città di Genova, un programma ricchissimo dal 10 al 12 luglio, ma con delle preview che già insomma dal 6, dal 30 giugno addirittura, 6, 9 con Julian Marley, insomma tante cose che aprono questa tre giorni intensissima. Io sarò, se cercate nel programma dell'Ulisse Fest, sarò anche così nella moderazione di alcuni panel, sempre con molto piacere, per fare così un volo nel programma, nelle novità, insomma, in tutto quello che succede in questi tre giorni a Genova. Abbiamo, come sempre, il direttore di Lonely Planet Italia e del Festival Ulisse Fest, Angelo Pitro. Buongiorno Angelo, benvenuti con noi.
2: Buongiorno a te Jonathan e ben ritrovati a tutti.
1: Senti Angelo, noi abbiamo due appuntamenti ormai consolidati, il Best in Travel dell'anno che apre e l'Ulisse Fest, è come un consuntivo, no? Cioè, l'Ulisse Fest in un qualche modo arriva a metà dei Best in Travel e dice ok, stavamo andando verso lì, è giusta la direzione, cambiamo rotta, confermiamo queste mete, rilanciamo, facciamo un all-in su un territorio, insomma è un festival che ha un'aria, un'ariosità, un'apertura verso i cinque continenti, mai dimenticando il territorio dove cade, ovvero in questo caso Genova, quindi in questo la miscela che è riuscita a dare è sempre molto magica.
2: Sì, quest'anno il tema sarà elogio della fuga, con l'idea che fuggire non è scappare o semplicemente non è semplicemente quello, ma è anche aprire un po' la mente, liberarsi da alcuni confini spesso psicologici che ci così imprigionano. E lo abbiamo fatto portando persone che il mondo lo hanno attraversato in lungo e in largo, quindi senza limiti neanche. Diciamo per quanto riguarda la scelta delle destinazioni che verranno raccontate al festival, per cui ci saranno personaggi al di là dei, come posso dire, di quei personaggi molto noti dei media, giornalisti, scrittori che tutti conoscono, penso a Simone Pieranni, Cecilia Sala, Stefano Mancuso, Gabriella Grayson e così, Monio Varia e così via. Però sono molto contento di aver coinvolto una serie di personaggi meno noti al grande pubblico, ma che hanno fatto esperienza del mondo di prima mano, facendo cose molto particolari. Penso ad esempio a chi è partito da Pechino in bicicletta, ripercorrendo un'ideale rotta di Marco Polo per arrivare fino a Venezia, oppure questi due ragazzi che sempre in bicicletta sono partiti da Torino per arrivare fino ad Adelaide, mossi da un obiettivo, come posso dire, umanitario, direi, perché sono diventati insomma sostenitori della Fondazione Umberto Veronesi, in quanto la mamma di uno di questi due ragazzi di 30 anni si era ammalata e quindi hanno pensato di fare qualcosa di concreto. Quindi quando proprio il viaggio diventa un'esperienza forte, intensa, la stessa cosa che ha fatto questo personaggio che sicuramente conosceranno i tuoi ascoltatori, che si chiama Pierrot, che ha trascorso 4 anni per fare il giro del mondo a piedi, cosa che ha raccontato in un libro e che racconterà anche al nostro festival. Ecco, questa è un po' la fuga che vogliamo celebrare, cioè l'idea di spostarsi nel mondo, ma soprattutto un modo diverso di stare al mondo che vogliamo proporre a tutti, non perché ci aspettiamo che tutti possano dedicare 4 anni della propria vita a camminare intorno al globo, ma più che altro per cercare di far sì che le persone possano avere l'occasione di ascoltare idee, racconti e emozioni che arrivano da posti tanto lontani. E io credo che ancora una volta, credo di averlo detto già negli anni precedenti, non, il mondo, la fase in cui viviamo, l'attualità che ci circonda, ci impone più che in passato questo sforzo, chiamiamolo così, che poi è anche un piacere di confrontarci con l'altro.
1: Sì, perché poi se ci pensi, appunto, mi aggancio anche al fatto che avremo anche quest'anno, avete invitato Tony Wheeler, il fondatore di Lonely Planet, che lanciò una rotta incredibile, inedita, insomma, dall'Inghilterra al sud-est asiatico, all'Australia, e che diede origine alla prima guida Lonely Planet, in un momento, gli anni 70, dove eravamo in piena guerra fredda, dove i conflitti c'erano, anche raccontati magari non così in tempo reale, ma ugualmente cruenti e sanguinari. Eppure il viaggio, la fuga, il perdersi, era comunque un valore molto forte e molto sentito. Quindi è come se stessimo rivivendo un po' questo momento, un momento dove le tensioni geopolitiche sono tante, e voi le avete portate al festival, da trombetta a sala, ci sono appunto delle persone che saranno in grado di raccontare, no? anche come il viaggio si incastra in territori in fiamme, però allo stesso tempo senza rinunciare a questa necessità del viaggio come esplorazione, come fuga, come necessità di perdersi nel mondo, no? Adesso come allora, quindi è bella anche questa continuità, secondo me, simbolica con quello che è stato il viaggio concepito negli ultimi 50 anni.
2: Sì, ne avremmo fatto a meno di tornare indietro di 50 anni, sai, avevamo tutti letto la fine della storia, la storia è finita e quindi il mondo sarà sempre in pace, invece ahimè ci ritroviamo a doverci confrontare anche con la guerra, cosa che peraltro ci distrae da temi ancora più importanti, se possibili, come il cambiamento climatico, di cui tutti i giorni certo abbiamo prove evidenti. Guarda in queste settimane il caldo che abbiamo così provato. Non vorrei però dare l'idea di un festival solo fatto di riflessioni, solo molto serio e, se vuoi, talvolta anche a tinte cupe, perché parlare di guerra o di paesi, diciamo così, complicati, insomma, talvolta fa pugni con l'estate, con la voglia di evasione. Quindi, coerenti con il fatto che il nostro Ulisse Fest è anche la festa del viaggio, e la festa del viaggio, abbiamo cercato, speriamo in maniera sapiente, di alternare questi momenti con momenti invece più, se vuoi, ludici, più di intrattenimento, e quindi concerti all'alba, alle 5:30 del mattino, letteralmente sull'acqua, su una chiatta sospesa nel porto antico di Genova, cosa di cui, una sorta di esperimento, magari Jonathan saremo soltanto io e te ad ascoltare Mike.
1: Io sicuro, sto già programmando i pisolini pomeridiani per poter essere in forma alle 5 del mattino.
2: E c'è tanta musica oltre ai grandi nomi, Negramaro, Gabbani, Julian Marley, che sarà un'anteprima così curiosa, sono molto curioso di vedere il figlio di Bob Marley, certo. Che cosa sta a fare sul palco. Questo avverrà questo giovedì, è una delle anteprime, ma poi c'è una cosa che mi piace ricordarti, perché credo che abbiamo delle sensibilità simili, insomma, in questo senso, per quanto riguarda la musica. Ogni sera nel cortile di Palazzo Rosso c'è una sorta di sezione del festival che si chiama Paesaggi Sonori, e abbiamo chiamato tre figure dal mio punto di vista di spicco della radiofonia italiana, cioè Raffaele Costantino, che insomma su Radio 2 da anni fa Musical Box, Alessio Bertallotto di Radio Capital e Valerio Corzani di Radio 3, ciascuno di loro in ciascuna delle tre serate, venerdì, sabato e domenica, ci porterà in giro per il mondo facendoci ascoltare musica e raccontando, no, questa cucitura tra un brano e l'altro e con le parole, quindi un po' come ascoltare la musica ma in presenza, dal vivo, in un contesto meraviglioso, perché Palazzo Rosso è uno di questi celebri palazzi cinquecenteschi, aristocratici, cosiddetti palazzi dei rolli genovesi. Ecco, perché l'altro elemento che il festival vuole un po' mettere al centro è la conoscenza della città in cui si svolge, in questo caso ovviamente Genova, che è una città veramente con mille strati diversi, lontani fra loro. Tu puoi vedere un palazzo cinquecentesco meraviglioso, ristrutturato in modo impeccabile, e nella via dietro l'angolo, in pieno giorno, una prostituta che fa il suo mestiere. Io trovo che sia una dimensione meravigliosa di una città che ha molto da raccontare anche soltanto così, passeggiando.
1: Io chiudo, guarda, è stato hai fatto un percorso molto completo e molto poetico, e quindi ti ringrazio. E giustamente hai sottolineato la parte musicale, esperienziale, laboratoriale, i concerti all'alba, la navigazione in SUP. Già solo Tirami SUP vale il premio, vale il premio Ciputi 2026. E soprattutto, io scusami, ma c'ho il cuore che batte da tanti anni, sarò un boomer, ma Kruder e Dovmeister per me rimangono due artisti straordinari, quindi io questa cosa la voglio segnalare. Sabato sera 11 alla Piazza delle Feste del Porto Antico, un DJ set aperto da Alex Paletta e chiuso da Kruder e Dovmeister, veramente un evento che aspetto trepidante.
2: Guarda, lasciami solo aggiungere
1: assolutamente
2: che anche quell'appuntamento è gratuito, in prenotazione obbligatoria per diciamo ragioni di sicurezza, ma invito comunque a presentarsi, perché spesso, ahimè, le persone si prenotano e poi certo, non si presentano, impedendo a chi davvero ha piacere di vederlo. Quindi vi aspettiamo anche da Kruder e Dovmeister.
1: Angelo Pitro, grazie. Ulissefest.it, c'è tutto il programma di questa settimana, perché appunto non è solo venerdì, sabato e domenica dove è il cuore del festival, ma già con le preview che si svolgono a Genova questa settimana, eventi diffusi in tutta la città, quindi è anche un buon modo di esplorare questa bellissima città ligure. Insomma, vi aspettiamo lì, io ci sarò da venerdì, insomma fatevi vivi, perché è la festa del viaggio dell'estate. Grazie Angelo, ci vediamo a Genova.
3: Birds flying high, I don't know how they feel. People outside

0: Nanga Parbat.
1: Bene, seconda parte di Nanga Parbat, ultima puntata del palinsesto 2025-2026, undicesima stagione. Come diciamo, torneremo a settembre con la dodicesima stagione, continueremo a parlare di viaggi e continueremo a farlo attraverso i nostri partner, anche editoriali che, e autori di guide che ci sostengono, che ci raccontano, che ci lanciano suggestioni interessanti di viaggi. L'ultima puntata l'abbiamo dedicata così al mondo Lonely Planet, quindi un'apertura con Angelo Pitro, direttore di Lonely Planet Italia, e di Ulisse Fest, per parlare appunto di questa edizione del festival a Genova, che si svolgerà dal 10 al 12 luglio. ulissefest.it il programma. Seconda parte, entriamo in uno dei panel che è anche una guida di recentissima uscita, Appennino on the Road, con il suo autore, ideatore e curatore Denis Falconieri, che è un nostro ospite abbastanza frequente dalle frequenze di Nanga Parbat. Ciao Denis, bentornato.
2: Ciao Jonathan, buongiorno a tutti, è un onore chiudere la stagione del programma ed è un onore parlare dopo il direttore.
1: Come hai visto, ho veramente impiattato bene questa mattina. Senti Denis, ci siamo sentiti varie volte, quest'anno ci hai raccontato mirabolanti avventure dalla Calabria in bicicletta, al Marocco in bicicletta, insomma la Toscana, le Alpi. On the road, chiudiamo praticamente attraversando il nostro territorio emiliano, non solo perché l'Appennino è una spina dorsale del nostro paese, che insomma dalla Liguria alla Calabria attraversa 12 parchi nazionali, tu l'hai raccontato attraverso 24 itinerari nello stile on the road, che è appunto una, diciamo, una colonna portante, no? Un po' delle guide Lonely Planet, l'On the Road. Raccontaci un po' come è nata questa ultimo prodotto editoriale di Lonely Planet.
2: Esatto, è nata dopo l'esperienza di Alpi on the Road, che era uscita nell'estate 2025, era una guida appunto che abbracciava tutto l'arco alpino. Abbiamo deciso di continuare a valorizzare la montagna, di continuare a invitare i nostri lettori a scoprire le montagne. Questa volta l'abbiamo fatto nell'Appennino, abbiamo creato questa guida grazie anche al supporto di dell'UNCEM, l'Unione Nazionale di Comuni e Enti e Comunità Montane, e ho pensato appunto di creare 24 itinerari da nord a sud, dalla Liguria alla Sicilia, per collegare le città che in qualche modo afferiscono all'Appennino. Gli itinerari sono stati studiati per tagliare in orizzontale, tra virgolette, quindi da est a ovest, da ovest a est, l'Appennino, quindi proprio per collegare due centri importanti e invitare le persone a viaggiare attraverso le montagne dell'Appennino. Si parte quindi da Savona, come è quasi inevitabile, si sale al colle di Cadibona, a Bocchetto di Altare, dove l'Appennino inizia, e si arriva fino in Sicilia, perché un pezzettino di Appennino passa lo stretto di Messina sotto il ponte e riemerge da un'altra parte a Messina e continua verso il centro della Sicilia. Sono 24 itinerari distribuiti abbastanza in maniera equa lungo tutto lo stivale, e la cosa che mi è piaciuta molto, che l'idea che ho avuto per valorizzare i centri dell'Appennino, è stata quella di non parlare solo dei borghi più belli, come si fa spesso nelle guide di viaggio, come sentiamo spesso anche nei programmi TV, ma anzi di parlare di tante esperienze che vediamo lungo l'Appennino, che ho vissuto anche in prima persona, di paesi che si stanno attivando per riuscire a far restare le persone o comunque a superare periodi difficili. Per fare qualche esempio, penso al Cammino nelle Terre Mutate, che è un cammino che è nato nei luoghi del terremoto nelle Marche, tra Marche e Abruzzo. Penso ad Aielli con Borgo Universo, un festival di street art, astronomia e musica, che ha trasformato un borgo dell'Abruzzo in un museo a cielo aperto con con opere di arte contemporanea lungo tutte le vie. Penso a Castel Saraceno in Basilicata, che vanta uno dei ponti tibetani più lunghi d'Italia, d'Europa, adesso non mi ricordo, ma non è questo il record che vogliamo sottolineare, è il fatto che questo ponte ha creato un indotto, quindi che ha permesso di riaprire attività, che ha portato persone sul territorio. Penso, ne abbiamo parlato anche nel programma, alla Ciclovia dei Parchi della Calabria. La Ciclovia dei Parchi della Calabria corre lungo tutto l'Appennino Calabro, quindi da confine con la Basilicata fino a Reggio Calabria, attraversa i quattro parchi. Quindi il Pollino, la Sila, le Serre e l'Aspromonte, e sono 570 chilometri lungo i quali negli ultimi 2-3 anni hanno aperto una cinquantina di attività turistiche. Parliamo di strutture ricettive, parliamo anche di servizi per i cicloturisti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le persone che abitano in queste aree marginali, dove lo spopolamento è un fenomeno tangibile, le case chiuse si vedono attraversando, possono creare una piccola, hanno, possono avere l'opportunità di creare un'economia, una piccola economia, ma costante, accogliere 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 persone all'anno che vengono a pedalare in Calabria lungo la Ciclovia dei Parchi vuol dire appunto poter riaprire alcune di queste case. E quando dico strutture ricettive non parlo di grandi hotel, chiaramente parlo di ospitalità diffusa. E il valore aggiunto è anche il fatto di portare delle persone in questi luoghi e delle persone che, come succede per i camminatori, per i cicloturisti, hanno un modo di viaggiare un po' più attento e rispettoso sia dell'ambiente sia. Cercano anche uno scambio con le comunità che attraversano.
1: Spirito dell'on the road, della guida on the road, è che non è privilegiato un mezzo di spostamento rispetto a un altro, non è una guida per camperisti, per automobilisti, per ciclisti, per camminatori, è una guida di racconto di territori in cui poi ognuno, anche attraverso box, attraverso approfondimenti, date dei suggerimenti, aprite degli approfondimenti, dove ognuno può decidere appunto il turismo slow, green, oppure come affrontare determinate tappe. Quindi diciamo è un racconto ibrido, no? Come si conviene anche a un territorio così ampio e complesso.
2: Si costruisce cercando dei collegamenti tra i paesi che si attraversano, cercando una coerenza dell'itinerario che può essere tematica, geografica, morfologica, quindi, e soprattutto ho cercato di dare un equilibrio da nord a sud come numero di itinerari, in modo che non ci fosse una zona che ne avesse troppi rispetto ad altre. Quindi, un po' di equilibrio ci vuole. È chiaro che gli itinerari sono più densi nell'Appennino tosco-emiliano perché comunque ci sono più cose da vedere, ci sono più paesi, ci sono più attrazioni, tra virgolette. E poi, appunto, come hai sottolineato, non è una guida in cui suggeriamo un mezzo con cui percorrere questi itinerari. È chiaro che dobbiamo, ahimè, escludere il treno, perché viaggiare in Appennino in treno è praticamente impossibile, per cui è una guida che invita al viaggio in auto, in camper, in moto, per chi ha le gambe e il fiato in bicicletta. A piedi la vedo già un po' più difficile, perché comunque sono itinerari sempre abbastanza lunghi che richiedono 3, 4, 5 giorni in auto, quindi a piedi sarebbe, e soprattutto non, a parte forse alcuni itinerari, tipo quello che va da Bologna a Firenze, che ripercorre il percorso della Via degli Dei, quindi potrebbe avere anche un senso farlo a piedi. Gli altri sono itinerari creati per chi ha voglia di esplorare, chi vuole approfondire la conoscenza di questi territori, che però devono essere forzatamente attraversati in auto o in moto o anche magari in bicicletta. E, a fianco a questo, per ogni itinerario abbiamo suggerito dei percorsi di turismo lento, quindi cammini, soprattutto cammini chiaramente, e ciclovie, perché l'Appennino è veramente si presta molto bene a questo tipo di attività e negli anni ne sono nati tantissimi in tutto l'Appennino.
1: Dennis, nel chiudere, dacci tre highlight, uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud, o itinerari, alcuni li hai già accennati, o anche di località, del chicche, magari nascoste negli Appennini, che può meritare una sosta, può meritare un fine settimana, o anche attorno a cui costruire una mini vacanza, insomma, dacci proprio illuminaci tre momenti ben precisi dentro a questo Appennino.
2: Allora, partendo da nord, direi le Alpi Apuane, che si chiamano Alpi ma sono in Appennino, sono quelle che stanno nell'entroterra di Massa, Massa Carrara, insomma quella zona lì tra all'inizio della Toscana. Sono montagne stupende che per i loro profili aguzzi evocano quelli alpini, che però appunto stanno nell'Appennino. Scendendo un po' verso il centro Italia, direi Ussita, che è uno di quei posti che ha subito il terremoto delle Marche, che grazie a un progetto che si chiama Casa, cosa accade se abitiamo, sta rinascendo, ed è uno di quei posti che si affacciano sulla piana di Castelluccio di Norcia, quindi ci sono tanti motivi per andare a Ussita. E verso sud vi riporto in Calabria, perché in questo periodo della mia vita ho un legame particolare con la Calabria, visto che ho scritto diverse guide, e parlo di Soveria Mannelli. Soveria Mannelli è un paese a circa 800 metri di quota nella presila catanzarese, sopra la Mezza Terme, dove esistono due realtà incredibili per essere un posto così ai margini. Una è il lanificio Leo, un vecchio lanificio che è stato ristrutturato e che è stato riportato in vita, che produce dei pezzi unici, appunto lavorati con queste macchine di una volta, e l'altro è un esempio virtuoso che fa scuola in tutta Italia, è la tipografia e l'editore Rubettino. Rubettino è un editore che pubblica libri che appunto sono nel circuito nazionale, che però partono appunto da un paesino marginale della presila catanzarese, quindi riesce a fare un lavoro veramente virtuoso e notevole, ed è un esempio da copiare, ecco.
1: Bene, ringraziamo allora Dennis Falconieri, autore Lonely Planet, della guida recentemente uscita Appennino on the Road. Questa chiacchierata, diciamo, è una estrema sintesi di una, diciamo, una chiacchierata più rilassata, più un pelo un po' più estesa, che faremo durante l'Ulisse Fest. L'appuntamento, se siete a Genova, se volete partecipare, è il 12 luglio, domenica prossima, al Palazzo Tobia Pallavicino, dalle 16 alle 17. Io e Dennis, assieme a Marco Bussone di Uncem, faremo così un volo pindarico da Savona a Messina, attraversando questi 24 itinerari, 12 parchi nazionali e tante spettacolari avventure che si possono fare nei nostri Appennini. Grazie Dennis, ci vediamo a Genova.
2: Grazie mille, a presto.
1: Bene, per la puntata di oggi è tutto. Nanga Parbat torna martedì prossimo, sempre qui su Radio Città Fujiko, dalle 13 alle 13.30 di ogni martedì, e l'ascolto è possibile anche sui canali Spreaker e Spotify, quindi nelle piattaforme, quando volete cercate Nanga Parbat. Da Jonathan Ferramone è tutto, una buona settimana, buone pedalate e camminate, ci rivediamo qui e state sempre all'ascolto. Ciao.
0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
4: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
5: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
6: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
7: Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

0: gentlemen. Thanks for coming out.
1: Ciao ragazzi, sono Busta dei Subsonic e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Città Fucico. Ciao!

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
6: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
0: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

arrivati, amici ascoltatori, insieme al Brina Melomane alla nuova puntata di Saltiamo in Aria. Ieri ci siamo salutati ascoltando alcune arie del Nabucco di Giuseppe Verdi. Nabucco, celeberrima opera che a partire dal 26 giugno e fino agli inizi di settembre viene anche rappresentata alla nostra Arena di Verona. Nabucco è la terza opera lirica di Giuseppe Verdi, quella che ne decretò il successo. Fu composta sul libretto del poeta Temistocle Solera, esordì il 9 marzo del 1842 al Teatro della Scala e è spesso letta come l'opera più risorgimentale di Verdi, poiché abbiamo ricordato anche ieri che gli spettatori italiani dell'epoca si rivedevano negli ebrei assoggettati al dominio babilonese, tracciavano paralleli tra la loro condizione politica e quella del popolo ebraico deportato da Gerusalemme distrutta a Babilonia. Il resto del dramma invece è incentrato sulle figure drammatiche dei sovrani di Babilonia Nabucodonosor II e della sua presunta figlia Abigail. Ieri abbiamo ascoltato il celebre coro del Vapensiero, oggi invece andremo a concentrarci su una cavatina, cabaletta di Zaccaria, d'Egitto là sui lidi. L'aria viene cantata da Zaccaria, appunto, il gran pontefice degli ebrei, la sua voce è quella di basso, con l'accompagnamento del coro. In questo momento della scena, siamo nella prima parte del Nabucco, gli ebrei sono riuniti nel Tempio di Gerusalemme e sono timorosi perché i babilonesi li stanno sconfiggendo, stanno minacciando la loro città. E nel recitativo che precede l'aria giunge Zaccaria, che annuncia un fatto di buon auspicio, favorevole. Fenena, la figlia del re nemico Nabucco, è stata catturata. Nell'aria Zaccaria invita gli ebrei ad affidarsi all'aiuto del loro Dio, ricordando l'intervento divino in aiuto di Mosè in Egitto e l'episodio di Gedeone, in cui Dio permise ad un piccolo gruppo di israeliti di sconfiggere una popolazione nemica, i Madianiti. Zaccaria conclude rammentando che nessuno ha mai trovato la morte affidandosi a Dio in caso di estrema necessità. Gli ebrei, confortati dalle esortazioni di Zaccaria, ripetono le stesse parole con cui avevano accolto l'annuncio della cattura di Fenena. L'aria poi si conclude con una cavaletta in cui Zaccaria immagina che il Dio nemico sparirà nella lotta come la notte si dissolve all'apparire del sole e come la polvere viene dispersa dal vento. E Zaccaria infine invita il Dio di Abramo a combattere con i suoi fedeli. Il testo è questo: d'Egitto là sui lidi egli a Mosè die vita, di Gedeone i 100 invitti e i resi un dì, chi nell'estremo evento fidando in lui perì. Come notte a sol fulgente, come polve in preda al vento, sparirai nel gran cimento, dio di Belo, quindi la divinità di Babilonia, menzogner. Tu da Abramo, dio possente, a pugnar con noi discendi, nei tuoi servi un soffio accendi, che dia morte allo stranier. Ascoltiamo insieme d'Egitto là sui lidi.

questo brano si distingue per il carattere grandioso, particolarmente adatto a rappresentare il personaggio di maestoso pontefice quale è Zaccaria. E la cavaletta che segue, Come notte a sol fulgente, trae anch'essa energia dall'utilizzo del contrapposto del coro, che ripete parte del motivo iniziale. È un bel effetto del contrapposto, quello del coro, sia nella prima che nella seconda parte, quando ripete all'unisono le parole di lieto giorno, un sole forse per noi spuntò. Ma andiamo avanti con l'ascolto delle nostre arie nell'opera risorgimentale di Verdi. Ascoltiamo ora Dio di Giuda. Qui non troviamo più il conquistatore arrogante del primo atto, troviamo un uomo che ha conosciuto il fallimento e che proprio attraverso il fallimento è diventato capace di comprendere gli altri. Stiamo parlando ovviamente ancora di Nabucco. E sì, la musica possiede una dignità severa e monumentale, non c'è traccia della violenza che caratterizzava invece molte scene precedenti. Verdi ci vuole mostrare un essere umano che, dopo aver attraversato la tempesta, riesce finalmente a vedere il paesaggio con chiarezza, e questo ci rende il personaggio sorprendentemente moderno. Oggi siamo abituati ai protagonisti complessi, personaggi che cambiano e si contraddicono anche, ma nel 1842 una simile evoluzione psicologica non era affatto scontata. Nabucco non resta identico a se stesso dall'inizio alla fine, cade, soffre, comprende, si trasforma, cresce. È un po' uno di quei villain, di quei cattivi da film, che però hanno una loro motivazione. Non è solo la storia di un re, è la storia di una coscienza. A questo punto il dramma corre verso la conclusione. Venena viene salvata, gli ebrei riacquistano la libertà, Abigail, travolta dalle conseguenze delle proprie azioni, comprende troppo tardi l'enormità dei propri errori. Andiamo ora ad ascoltare insieme Dio di Giuda.

concludiamo insieme questa seconda puntata dedicata a Nabucco con l'ascolto del finale. Viva Nabucco, immenso Jehovah, quindi il nome di Yahweh, il Dio effettivamente ebraico. E quando il sipario si chiude, il pubblico sa di aver assistito a molto più di una vicenda biblica. Ha visto il potere che si è trasformato in follia, la nostalgia che si è fatta canto, e l'umiliazione si è trasformata in tragedia. E sappiamo che Verdi, da grande uomo di teatro, qual era? Sa che i personaggi più memorabili non sono quelli completamente innocenti né quelli completamente colpevoli, sono quelli che avrebbero potuto scegliere diversamente. Abigail possedeva intelligenza, forza e coraggio, ma ha lasciato che il rancore diventasse il centro della propria identità. Noi ci salutiamo ascoltando quest'ultimo finale, mentre tutti ebrei e babilonesi si inginocchiano invocando l'immenso Jehovah. Entra Abigail, sorretta da due guerrieri. La donna confessa la sua colpa, invoca il perdono degli uomini di Dio prima di cadere esanime, e Zaccaria rivolge a Nabucco l'ultima profezia: servendo a Jehovah sarai dei regi il re. Io vi saluto, ma è solo un arrivederci fino a domani. Ci ritroviamo sempre qui alle 15 con Saltiamo in Aria.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca. Una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
4: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
6: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
2: Donald Trump si è detto deluso da Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna, spiegando che stava mettendo alla prova gli alleati con l'Iran. Lo ha fatto durante l'incontro con il presidente della Turchia Erdogan al vertice NATO ad Ankara, iniziato oggi. Trump ha aggiunto che se il vertice non si fosse tenuto in Turchia, dove Erdogan è un leader forte, non avrebbe partecipato. A margine del bilaterale con Erdogan, poi, il presidente USA ha dichiarato che la Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti.
1: Trump è tornato anche su Giorgia Meloni e questa volta, invece che un meme sui social, ha mosso un'accusa precisa: l'Italia non ha aiutato gli Stati Uniti nella guerra in Iran. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Le parole di Trump, penso che abbia fatto un errore. Gli Stati Uniti hanno tanto petrolio, più di chiunque altro, non ci serve Hormuz, noi lo facciamo perché pensiamo sia importante, lei non c'è stata per noi e non ne sono stato felice.
2: La condanna di Marine Le Pen per appropriazione indebita è stata confermata, ma la storica leader del Rassemblement National potrà comunque candidarsi alle presidenziali del 2027. Sulla sua corsa però peserà il dover portare per un anno il braccialetto elettronico. Le Pen, che ha spesso dichiarato che non si sarebbe candidata se condannata a portarlo, dovrebbe annunciare le proprie intenzioni questa sera.
1: Almeno 18 persone, tra cui 4 agenti di polizia, sono rimaste ferite oggi in seguito a 2 esplosioni avvenute a Damasco, in Siria, nei pressi dell'hotel che ospitava il presidente francese Emmanuel Macron in visita ufficiale nella capitale siriana per un incontro con il presidente siriano. Secondo il Ministero dell'Interno, le esplosioni sarebbero state provocate da 2 ordigni esplosivi improvvisati. Il primo nascosto all'interno di un'auto parcheggiato lungo la strada, il secondo collocato in un cassonetto dei rifiuti.
2: L'occupazione in Italia si mantiene a livelli storicamente elevati nel primo trimestre del 2026, ma si vedono segni di rallentamento. È quanto analizza l'OCSE nel suo rapporto sui paesi europei, naturalmente per quanto riguarda l'Italia. Pur essendo a livelli record, il tasso di occupazione italiano resta 10 punti sotto la media europea. Il problema principale restano i salari reali. C'è stata una ripresa molto lenta e rimangono comunque inferiori del 6,1% rispetto al primo trimestre del 2021. Si tratta del divario più ampio tra le principali economie dell'OCSE. Il dato più preoccupante, l'OCSE prevede un calo dello 0,9% nel 2026.
1: Una donna di 67 anni è stata investita e uccisa a Milano da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 in zona Fiera. Il camion stava svoltando a destra a un incrocio e ha travolto la bicicletta. Il mezzo era dotato di sensore di angolo cieco, ormai obbligatorio per i mezzi pesanti che vogliono circolare in città. Le condizioni della donna sono apparse subito disperate ed è morta poco dopo essere stata ricoverata in ospedale. Le 15.33 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30. Buon ascolto.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.

0: E chi parla adesso?
1: Adesso non ce l'avamo messi d'accordo su chi entrava. E invece, vabbè, ce l'abbiamo fatta in un qualche modo. È il 7 luglio e siamo all'ultima puntata di Festivals Backpack. Ultima puntata in radio, in diretta, con un click che ogni tanto sentirete. Perché all'interno di questa cabina di regia ci sono solamente 35 gradi, ma rispetto alle settimane scorse siamo il doppio. Infatti non ci sono solo io che sono Erika, c'è Mauro.
0: Non ci sono solo io che sono Mauro, non c'è solo Salsiccia che è sotto il tavolo.
1: Che è svenuta, credo,
0: esatto.
1: Ok. Ma chi c'è?
2: Ci sono io, Rebecca.
3: E qui Fabio.
1: Perfetto, quindi la redazione è quasi al completo. Finalmente dall'anno scorso abbiamo rifatto questa cosa bellissima di stare tutti assieme appassionatamente, belli sudati, e ogni tanto appunto sentirete un fruscio che è l'unica nostra fonte di sopravvivenza. La puntata di oggi, dicevamo, è l'ultima della stagione e staremo con voi da ora fino alle 17 con un sacco di contenuti. In realtà è una scaletta, un canovaccio più che altro, forse si può dire, perché abbiamo degli spunti.
0: Sì, poi smarmelleremo tantissimo, diciamolo.
1: Esatto, cioè delle cose che ci siamo scritti probabilmente la metà non le diremo perché ci perderemo, ma ci farebbe piacere interagire anche con voi al numero che è il 333-180-9494, al quale potete scrivere su WhatsApp, su Telegram oppure SMS, giusto?
0: Esatto.
1: Bene, non abbiamo ancora pensato, o forse sia un tema divisivo. Per iniziare però, come sempre, canzone carica, ma visto che siamo il doppio del solito abbiamo ben due canzoni cariche. La prima l'ho scelta io ed è una canzone del 2006. Oh, come eravamo giovani! Nel 2006, la canzone di debutto di dei Fratellis, che è questa band scozzese che piace a tutti. Quindi io ho scelto Henrietta e entriamo in questa puntata così.

0: canzone ideale per stare fermi, non muoversi, sentire il fresco, giusto? Proprio perfetta, direi.
1: Come noi qua, proprio immobili.
0: Esatto, immobili, nessuno si è mosso, però siamo entrati così in questa puntata e in realtà prima abbiamo detto forse abbiamo trovato un tema che possiamo lanciare da condividere con chi speriamo sia più al fresco di noi. Fabio.
2: Allora, io provo a introdurre questo tema che è: abbiamo visto il concerto di Ultimo con 250.000 persone, il record che ha battuto, un altro record. L'uomo che aveva fatto il record originale, ossia Vasco Rossi, in realtà qualche mese fa aveva detto: io per l'anno prossimo faccio 50 anni di carriera e voglio fare un concerto con almeno 500.000 persone, al che non si è trovato perché in Italia non abbiamo un posto simile, e quindi l'anno prossimo farà il residency show allo Stadio Olimpico a Roma, 10 date che probabilmente andranno sold out e farà il famoso record. La domanda è: andare o non andare?
0: Questo è il problema.
1: Cioè, ma l'ultimo degli stronzi che si trova in fondo, perché c'è sempre lo stronzo, cioè no, sta a
2: no,
1: sta Reggio Emilia,
2: sì,
1: comunque
2: sì.
1: Il concerto di Roma, lui sta a Reggio Emilia.
0: Beh,
1: cioè,
0: però tu pensa, fondo. Cioè, lo compri già da qua sapendolo, non stai neanche a
1: non ti muovi neanche
0: strada, esatto, cioè stai qui e via e fai che andare.
1: No, 500.000 persone sono troppe, dai.
3: Assolutamente no, ragazzi. Okay. Io proprio è un limite mio, probabilmente.
2: Io sono per il sì.
3: No, Fabio.
2: Io
3: no, Fabio.
0: Qua iniziamo già a litigare.
3: Ah, questa è proprio divisiva come tematica.
1: Ma aspetta, la domanda è: se fosse un altro artista, il tuo artista preferito, un concerto con 500.000 persone in cui non puoi prendere il pit, per dire, ti trovi in fondo, vai a vederlo lo stesso o dici che me ne faccio di un concerto di 500.000 persone che non vedo, non sento, non so neanche dove sta?
0: Non parlo.
1: Vabbè, questa è un'altra parte della questione.
3: Giusto.
0: Quindi se volete condividere con noi cosa ne pensate sia del Giubileo di Vasco sia di questi concerti in cui effettivamente, come era successo anche la scorsa stagione, poi il rischio è quello di non vedere o non sentire, quindi pagare un biglietto e poi non godersi realmente il live, condividetelo con noi al 333-180-9494. Intanto che ci pensate, abbiamo la seconda canzone carica.
3: Esatto, perché a me è stato chiesto di indicare una canzone carica e quindi ho pensato alla canzone più carica che conosco probabilmente, o una delle, ovvero i Prodigy con Invaders Must Die.
0: Un'altra roba per star fermi e non sudare.
3: Leggera, sì.
1: Cioè, noi vogliamo proprio male agli ascoltatori oggi, li massacriamo. Cattivissimi.

0: abbiamo impiegata più a discutere del tema che ci ha detto Fabio. E allora, la parte Vasco abbiamo capito che è una questione di essere, avere o meno fede probabilmente. Io su questo tema sono atea, posso dirlo, insomma, sì, a me Vasco, insomma, riconoscendo l'impatto che ha avuto nella storia della musica italiana, non è il mio cantante preferito. Però l'altra questione era, per qualcun altro lo farei? E Fabio cosa dici?
1: Io dicevo, un evento da 500.000 persone in cui vai a vedere non Vasco Rossi, ma il tuo artista preferito, che probabilmente hai visto anche già altre volte, ci andresti anche stando sul fondo? La mia risposta è sì, perché a quel punto è l'evento collettivo, è okay, l'evento di partecipazione in cui fai parte della tribù, famiglia, i fan, sai di essere con persone con la tua passione, però sai anche che probabilmente con 500.000 persone non lo vedi neanche.
0: Infatti il tema è quello, cioè senti, canti assieme agli altri le canzoni alla fine dei conti, no? Mi viene da pensare.
2: A me vengono in mente tutti i concerti, per esempio, di Calcutta, molto apprezzati per la vibe e la situazione, ma in realtà il racconto di chi ci va è che si sentano solo le altre persone che cantano. Calcutta non si sente, perché ovviamente anche lui fa dei numeri enormi, e quindi non lo so, io non so come mi pongo nei confronti di questa cosa. Sicuramente ci andrei con un'altra ottica, proprio quella di partecipare a un evento, non di vedere, sentire, cioè più una cosa, non lo so. Mauro, cosa ne pensi?
3: Io stavo pensando, comunque, meglio quelli che cantano le canzoni dell'artista sul palco piuttosto che concerto degli Smashing Pumpkins al Mad Cool, la gente che chiacchiera dei cazzi suoi di fianco.
1: Questa
3: che
1: cosa,
3: quelli
2: e Radiohead, anche Radiohead, tutta così.
1: Mad Cool, cioè, Spagna, giusto? Sì. Anche in Portogallo ti dico che la gente parlava in continuazione sotto i massi Battak, che hanno anche un genere molto palleggiato, e parlavano,
3: cioè,
1: parlavano.
3: In fondo, no? Vabbè, questo è oggi polemizziamo.
1: Polemiche su polemiche.
0: Esatto, oggi Mauro sa che a me piace molto, infatti mi ha soprannominato Jerry Polemica per un motivo, quindi Ale, cioè io se inizio poi. Però insomma, se qualcun altro vuole partecipare e magari togliere un po' di vena polemica, chissà, il numero, ricordiamolo, è il 333-180-9494. Poi, la nostra scaletta di oggi, dicevamo, è un po' diversa da quella delle altre puntate, ma oggi abbiamo scelto comunque un release. Fabio, mi sono permessa di sceglierlo io, non
1: vai,
0: so se questa cosa per...
1: No, okay, assolutamente.
3: Dall'articolo che Fabio fa uscire tutti i venerdì su festivalsbackpack.it, ricordiamolo.
0: Per l'estate credo che ci siano anche meno uscite, Fabio.
1: Sì, ci sono meno uscite, usciranno meno reel, però l'articolo cerco sempre di pubblicarlo, quindi venerdì festivalsbackpack, c'è il mio release radar quasi ogni venerdì,
0: in base, ma se ce n'è uno solo, immagino.
1: Sì.
0: Anche perché tu, tra l'altro, ricordiamo e lo diciamo in tutte le puntate, che tu praticamente non vedi casa durante l'estate, anche un po' durante l'inverno.
1: È un periodo intenso, ieri di riposo, ma sto in un tour de force, ce la sto facendo per ora.
0: Bene, allora io ho scelto questo progetto che esce in realtà il 10 luglio, ma è stato anticipato da un singolo che è uscito il 19, di un sassofonista, compositore e produttore che si chiama Beppe Scardino, e che ha creato questo nuovo progetto che è Taito con l'Y, che questa cosa fa sempre molto ridere a me, e ci dice: se Mirai, parola giapponese che significa futuro, era rivolto a ciò che deve ancora accadere, ora è ora, sposta lo sguardo sul presente. Un po' come non Carpe Diem, però vabbè.
2: Unicet Nunc.
0: Fortuna che abbiamo qualcuno che ha studiato, ha fatto le scuole alte, come dicono a casa. Un passaggio naturale e insieme complesso che attraversa tutto il disco, perché ricerca una dimensione dell'esistenza capace di abitare appunto il qui e ora, senza nostalgia né proiezioni. Quindi esattamente quello che io cerco di fare a meditazione, poi inizio a pensare a tutte le altre robe, no, che dobbiamo fare. In realtà è un disco che si muove tra art rock, elettronico, jazz, canzone d'autore, e vede anche la collaborazione di tantissimi altri artisti, tra cui Camon Tigre, Giovanni Truppi, Caterina Yuka Sforza, Pietro Baldoni, insomma ce ne sono tantissimi che hanno partecipato alla creazione di Ora e Ora, questo disco che uscirà il 10 luglio, e noi riusciamo a sentirci un singolo che è uscito il 19 luglio, una collaborazione con Camon Tigre che si chiama Sailing Lip Ghost.
3: Il 19 giugno.
0: E qua c'è scritto luglio.
3: Allora non è ancora uscito.
0: Allora non è ancora uscito, effettivamente.
3: E ascoltiamoci. Sailing Drip Gospel insieme ai Camon Tigre.

0: potenti, i potenti mezzi. Abbiamo il ventilatore che Rebs l'ha spento a metà della canzone, ma stava ancora continuando a sventolare un po', quindi ricordiamo che se sentite sotto è perché ci sono, vabbè, però è diminuito di un grado, ci sono solo 34 gradi centigradi.
1: Beh dai, qua si sta abbastanza bene. Comunque questa era Sailing Drip Gospel di Taito, così facciamo il disclaimer della canzone. Uno dice, l'ho ascoltata, come si chiamava la canzone che avete messo prima? Era
0: certo,
1: questa.
0: Assolutamente, non ci hanno scritto quello, ma ci hanno mandato un altro messaggio. Certo, interessante. Ci hanno mandato un altro messaggio al 333-180-9494 riguardo al tema che abbiamo lanciato prima, e dice: a volte ci vai con grandi speranze, ma se sei in fondo e non vedi e non senti niente, non ne vale la pena. Mi era successo con i Metallica Lay Days anni fa per colpa di un incidente in autostrada. Soldi buttati, non si vedeva né sentiva nulla. Da allora o pit o concerti piccoli. Che sono d'accordo con te, Luca da Bergamo, che mi sembra di conoscere. Peraltro,
1: ieri sera era il System of a Down, lui nel pit, giustamente.
2: Sì, no. Nel pit, vedi, io ero ai Fu domenica e effettivamente riesci a vedere, devi pagare lo scotto di quei 30-40 euro in più, però almeno
1: dici,
2: te li vedi, però va bene.
0: È vero che il pit adesso è anche nei concerti piccoli, mi viene da dire, perché sì. Ad esempio io ieri sera ero a Rancore, dove insomma non c'era questa affluenza pazzesca, quindi io manco mi ero accorta che c'era il pit. E ero in fondo, riuscivo a vedere benissimo, poi grazie a un magheggio, insomma un amico mi ha fatto passare nel pit, tutto molto bello, però in certe zone
1: noi raccontiamo queste cose illegali che fai.
0: Beh vabbè, è stato un regalo, dai, non si dice.
1: Sì, oops, sì,
0: nessuno
1: sì.
0: Mi ha sentito, spero. Però ecco, diciamo che il concetto del pit ormai è molto diffuso e secondo me in maniera anche leggermente impropria. Però vabbè, abbiamo anche dei saluti da casa, giusto?
2: Sì, ci sono persone in diretta che ci ascoltano, quindi io manderei un saluto a due amiche che si sono sintonizzate, quindi un saluto a Sere, un saluto a Carlotta, e sì, siete su Radio Città Fuggico, salutate. Scusate, volevo fare il momentino.
0: Certo, io dico anche ciao mamma, che tra l'altro è il suo compleanno oggi.
2: E allora facciamole gli auguri.
1: Non mi sono preparato con tanti auguri a te, dei Ramos o qualcosa del genere,
0: no, ma
1: mi spiace,
0: infatti,
1: non sapevo.
0: Guarda, penso che te la farà a pagare.
1: Vabbè, dopo le scrivo.
0: In un modo o nell'altro. Beh, non ho neanche trovato una canzone in
1: scaletta. Non mi invita più a pranzo? No.
0: Il tuo unico pensiero, bellissimo. Sì. Questi però sono fatti nostri, non c'è bisogno che ne parliamo in radio, ma non c'è niente nella nostra scaletta adatto a lei. Io le faccio gli auguri e ascoltiamo però un'altra canzone che ha scelto Mauro.
1: Sì, avevo anch'io la canzone carica, che è Johnny's Dream World, il mondo sognato di Johnny, di Modern Woman. Pezzo carico.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
7: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: rientro soft. Dopo. Dopo, ma Mauro, mi sentiamo? Ok, scusa, sono io che sono assordata. Rientro soft, dicevamo, insomma, dopo che siamo partiti col botto con le canzoni cariche, in realtà adesso siamo andati molto, molto più tranquilli. Ci hanno scritto da casa, mi dicono, ricordiamo il numero, 333-180-9494.
1: Ci ha scritto mia mamma che dice che, come diceva la mia collega, effettivamente non ci sono pezzi per le mamme, non è un paese per vecchi.
2: Esatto. E se ha una disco richiesta, mettiamo Viva la mamma di chi è? Gianni Morandi.
1: Guarda, no? Che ci chiede i Subsonica.
0: A me piace, allora, infatti io e tua madre penso che andremo molto d'accordo.
1: Sì.
0: Vabbè, detto questo, gli Subsonica magari dopo li ascolterete, non per la mia mamma che credo che non li apprezzerebbe, però non si sa mai, ma in questa seconda mezz'ora, in realtà, che sarà più di mezz'ora, lo sappiamo già, ci dedichiamo di solito agli eventi, quindi a parlare di cosa succede in città, ma non solamente in città. Però iniziamo da tanti piccoli luoghi che fanno musica a Bologna, oltre i grandi posti che vi abbiamo raccontato e che continuiamo a fare sul nostro sito, ricordiamo festivalsbackpack.it. Con le recensioni, le foto gallery, post, ci sono anche tante cose piccoline. Ad esempio, c'è Frida nel Parco con una serie di appuntamenti, perché tutte le sere in realtà a Frida nel Parco c'è qualcosa. E Mauro aveva scelto il 10 luglio. E io dicevo: ma perché ha scelto il 10 luglio, Mauro, con sta data di dub? Bah.
2: In realtà, perché io adesso non so se mi sono sbagliato io o se è stata annullata la data, ma
0: ci sei sbagliato tu, te lo dico.
2: Non
0: già.
2: Lo so, c'erano i Not Moving, avevo letto, che sono una band post-punk in giro da 45 anni di Piacenza, con una voce potentissima. E invece no, sono spariti, quindi o ho preso un abbaglio totale o vabbè. Comunque io magari non avevo scelto la dub, che però ci sta, per carità, anche la dub è una bella serata.
0: Esatto, ti dicevo, attento quello che dici. No, però magari se hai 40 anni che suonano, hanno una certa età e non li mettono a brasare sotto 85 gradi, chissà, forse è quella la motivazione.
2: Può darsi.
0: In realtà sempre a Frida nel Parco suonano i Fiesta Alba, che abbiamo sentito prima con un pezzo, ma ci sono anche tanti altri posticini. Ad esempio, volevamo segnalarvi la Fattoria Urbana, che fa sempre tre appuntamenti settimanali, di cui il mercoledì l'aperitivo dedicato alla musica, e di solito piove quando loro
2: fanno. Piove solo quando devo suonare io alla Fattoria. No, è vero, loro sono particolarmente sfortunati, possiamo dire, quindi sosteneteli. Esatto. quando c'è il sole andate ai concerti della Fattoria Urbana.
0: Esatto.
2: Perché capita spesso che piova il mercoledì
0: sempre, però in realtà hanno anche il martedì che è per sferruzzare, il giovedì per stare a fare i talk o i laboratori,
2: insomma. Poi hanno il forno a legna per fare il pane, le pizze, insomma, roba buona.
0: Ci piace, ormai questa cosa è chiara. E poi c'è un altro posto del cuore che dobbiamo segnalare questa settimana, che è i 300 Scalini, che noi adoriamo, e che ospiterà anche una festa della radio, perché ricordiamo che Radio Città Fugico compie 50 anni.
2: Più di Vasco.
3: Più di Vasco. Ha un anno in più di Vasco, vedi?
0: A proposito, esattamente. E il 10 luglio, questa volta è luglio davvero, non mi sono sbagliata, il 10 luglio, quindi questo venerdì, sarà ai 300 Scalini con una serata dove c'è musica, dove c'è da mangiare. Io starò a spillare le birre al bar, quindi se volete venire a salutare, a me fa piacere, e ci vediamo lì. Ma la stessa sera, per chi non ama magari andare in collina,
2: chi non ama il fresco nelle giornate calde,
3: infatti con questo caldo perché andare sui colli, io mi chiedo.
0: No, esatto, perché venire a bere una birretta, perché non le so spillare, forse per quello, ma no. Alta Tanca c'è in realtà un gruppo che volevamo segnalare
3: i Ciao, che è un trio rock and roll di base a Bologna che vi consiglio tantissimo, girano da diversi anni, hanno suonato credo in qualsiasi locale, a me divertono tantissimo, e di recente è uscito il loro nuovo disco, The Husband's Delight, che potete trovare in streaming ma anche da El Nation e Disco d'Oro, e faranno il release party al Tatanka proprio venerdì 10 luglio, quindi birrette sui colli, poi Tatanka o viceversa, o entrambe, non so, col dono dell'ubiquità, però io la butto lì, i Ciao con The Husband's Delight.
0: E a che ora suonano, orario aperitivo?
3: Sono loro con altre due band di apertura, di cui al momento mi sfugge il nome, dannazione, però direi sì, dalle 8 più o meno.
0: Allora si può andare,
3: si può
0: lì
3: fare,
0: e poi colli, dai.
3: Sì.
0: Vabbè, dai, noi
2: ci ascoltiamo un pochino i Ciao?
0: Vabbè,
3: sì,
0: noi ci mettiamo d'accordo.

0: Comunque c'era Fabio, Fabio. No?
1: No, non credo che mi abbiano dedicato credo una canzone, ma se vogliono prossimamente io ci sto.
2: Perché no, perché no? Ma Reb, sei un po' che non sentiamo la tua voce, tu stavi meditando qualcosa?
3: Stavo pensando a cosa sta per arrivare a Bologna questa settimana e la prossima settimana.
0: E non
3: anche.
0: Sono temporali?
3: No,
0: almeno.
1: No,
3: oltre
1: prego.
3: A 45 gradi, probabilmente, facciamo finta di no. Parlando dei piccoli luoghi, in realtà secondo me bisogna parlare anche un pochino dei grandi luoghi e nello specifico, dai, parliamo un attimo del Sequoie. Allora, Sequoie c'è stasera Caparezza.
0: Domani pure
3: sold out in entrambe le date. L'11 ci sono
1: gli Opet che ecco. Ci tenevo a segnalare perché gli Opet sono gli Opet. Poi.
3: Perché sia mai. E il 13 ci sono i Belle e Sebastian. Il 15 c'è
1: Tony Pitoni.
3: Esatto. E il 16 ci sono gli Interpol. Quindi noi siamo un po' indecisi su come fare per andare a vedere più o meno tutto. In realtà ce li siamo un po' divisi, come sì. Avete capito. Fabio ovviamente va a vedere gli Opet.
2: Non so, non era chiaro.
3: No, va a vedere anche Tony Pitoni.
1: Perché io mi piace spaziare.
3: Esatto, poliedrico Fabio. Io invece vado a vedere Belle Sebastian e gli Interpol. Fra l'altro Interpol che la sera prima suonano in apertura ai My Chemical Romance a Firenze. Quindi se non li vedo lì, li vedo la sera dopo. Oppure faccio doppietta. E qui marchettata interna, se non avete visto il reel che parla degli Interpol e tutto il pippone che ho tirato io sul Meet Me in the Bathroom eccetera, lo trovate sulla nostra pagina Instagram, perché ci ho dedicato almeno due puntate di NDR a
2: cioè,
3: questa cosa.
2: Me l'hai detta in un modo che io ora che mentre siamo ecco. In puntata la vado a vedere.
1: Aspetta,
2: perché in realtà io ovviamente l'avevo vista certo. però mi hai fatto un po' paura.
3: Eh sì, ci sta, il marketing funziona così, non so cosa dire.
2: Perfetto, beh, di fianco, io stasera invece sarò a Caparezza invece, quindi ad esempio anch'io mi sono beccata qualcosa di Sequoie. Di fianco invece c'è l'altro festival che forse effettivamente è un pochino più piccolino, giusto?
0: Beh,
2: che...
0: però il 12 e 13 comunque definire piccoline quelle due date lì, insomma,
2: no, è vero, è un po' più contenuto.
1: Rispetto ad altre realtà è più piccolo, sì. Cioè nel senso venendo dagli Ideas quando vai al Sequoie dice bah, che meraviglia, che pace rispetto alla Mauro.
0: No, indubbiamente.
2: E quindi cosa c'è invece al Bonsai? Aggiornatemi.
0: Il 12 e 13 ci sono i cani, voglio dire, definire una data piccola i cani non credo sia giù corretto.
2: E poi cos'altro c'è?
3: Poi il 15 c'è il Levante e il 16 Elio e le storie tese.
2: E anche qua vediamo, a me piace molto Fabio perché voi non lo vedete ma fa dei ballettini ogni volta.
1: Quando carico. Ci sono quelli che apprezzo o a cui andrò io inizio a fare ballettini. Elio e le storie tese sarà la decima volta che li vedo. Ecco ad esempio loro sono andati a vederli nel concerto d'addio, il loro finto concerto d'addio.
0: Esatto,
1: sono
0: millesimo andato. Concerto d'addio.
1: Però sono molto felice se rivedo gli Eli altre 20 volte.
2: Esatto, io li avevo visti a Sequoie invece, sempre un concerto da non perdere.
1: C'eravamo entrambi, mi ricordo.
2: Ah, io ho fatto una figuraccia così in diretta radio.
1: No!
2: C'eravamo entrambi, sì, me lo ricordo benissimo. E intanto che cerco di uscire da questa situazione così
0: disdicevole,
2: ci ascoltiamo una canzone estratta tra queste date. Cosa dite? Direi che
0: gli Interpol featuring Tony Pitone e Elio e le Tony Pitone, scusate.
2: Pitone.
0: Elio e le storie tese. No, cioè, scherzo, ci ascoltiamo gli Interpol con See Out Loud.

0: E questi erano gli Interpol con See Out Loud.
1: Direi che tra le varie date forse era quella la canzone che mi piaceva di più, tra le varie date che abbiamo citato. Però adesso ci spostiamo, dimmi tu.
2: Ma solo perché non hai una conoscenza approfondita degli Opeth, probabilmente.
1: Scusami.
2: Non lo so, chiedi a Fabio.
3: Non lo so. Come te la cavi col technical death metal?
1: Guarda, proprio assolutamente il mio genere. Detto questo, abbiamo parlato un po' di Bologna. In realtà ricordiamo che a Bologna, cioè dove ti giri adesso qualcosa da fare c'è.
0: Ti schianti contro un concerto praticamente.
1: Esatto, e scivoli via perché sei sudato come un'anguilla, non lo so. Però detto questo, ci spostiamo da Bologna e andiamo invece verso la Romagna. E iniziamo con parlando di due eventi della Romagna che a noi piacerebbe, che sia chiaro. Soprattutto eventi di cui siamo amici e orgogliosamente media partner.
0: E cominciamo con A Cielo Aperto, che è iniziata in realtà da una settimana o qualcosina in più, è iniziata il 28 giugno. Domenica mattina all'alba c'è stato a Cesenati col concerto di Cosmo, ma noi vi parliamo di domani sera, perché domani sera c'è un nuovo appuntamento con A Cielo Aperto che ci porta un po' in giro per la Romagna, perché si va da Cesenati, Cosa Mauro Pascoli, Santa Sofia a Cesena. Domani, mercoledì 8 luglio, c'è il concerto a Cesena con Tyler Ballgame, che è il suo primo concerto da artista principale, headliner diciamo, quindi alla Rocca Malatestiana. Sarà l'occasione per ascoltare dal vivo For the First Time Again, per la prima volta ma di nuovo, che è un titolo molto bello. L'album d'esordio del 34enne musicista statunitense, che ne mette in luce sia il talento vocale che la capacità autoriale. Si tratta di musica che è legata molto al classic rock, ma anche all'indie, e sonorità molto statunitensi. Ecco, è un album fatto di 12 tracce che ascolteremo probabilmente per intero domani sera alla Rocca Malatestiana. E in apertura, prima di lui, quindi, c'è Nico Arezzo. Nico Arezzo, che Fabio conosce meglio di me, classe 98, che cresce prima sul palco come tecnico, poi batterista, infine cantautore, produttore, arrangiatore, e a questo punto anche in apertura di concerto a Tyler Ballgame domani sera ad A Cielo Aperto. E per stuzzicarvi un po' quella voglia di andare a Cesena, io vi faccio ascoltare appunto Tyler Ballgame con Help Me Out, aiuto!

0: In questo lungo elenco di date estive vi portiamo al Sogliano Sonica, che quest'anno porta nella sua bellissima piazza, Sogliano Rubicone, niente meno che gli Scancanensi, che il 22 luglio farà un appuntamento in una, mi sono perso, ci ho provato. Però sì, il 22 luglio ci saranno gli Scancanensi al Sogliano Sonica, che è una delle band rock più amate degli anni 90 e che in Italia hanno un pubblico accanitissimo che li segue a tantissime date, e quindi saranno lì accolti dal calore dei fan per questa data in cui presenteranno tra l'altro l'ultimo disco uscito proprio a maggio.
1: E Sogliano Sonica è il 22 con gli Scancanensi e Grove in apertura, mentre il 23 ci sono Fresh Mula e Faccia Nuvola, quindi due date in questo paesello arroccato da qualche parte in Romagna, Sogliano e Rubicone, in piazza con queste due, questi due concerti, che insomma caccia via, mica male. Poi gli Scancanensi,
0: tanta roba.
1: Ma andiamo oltre, vi raccontiamo anche de Il Male Summer Tour, perché gli Zen Circus, che vi abbiamo raccontato settimana scorsa, che hanno fatto concerti, robe, hanno fatto un sacco di... Sono in giro a suonare, e passeranno anche da... passeranno anche in un posto in mezzo alla Romagna, anche qua, vicino a Sogliano, quindi ci colleghiamo a Sogliano Sonica, è un posto disperso in mezzo alle campagne, ecco, Radura Ponte Rosso, vicino all'agriturismo La Rocca, Pietra dell'Uso, biglietteria e parcheggio su via Pietra dell'Uso 15, poi si cammina un po' nel bosco e si arriva entro le 19, perché suonano per aperitivo, al concerto degli Zen Circus il 25 luglio. Quindi ci sono le indicazioni tipo seconda stella a destra, poi quando vedi il buco nel terreno gira, vabbè, insomma, comunque è una roba molto interessante. Si chiama Notturni nel Bosco l'evento, e ci saranno gli Zen Circus, che a questo punto io vi farei un pochino ascoltare, dopodiché ce ne andremo anche in pubblicità.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a 00:30. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
4: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
5: Siamo sempre qui e sempre per la rassegna eventi a Bologna e dintorni. Come ben sapete, Radio Città Fujiko in realtà si può sentire in FM anche in Lombardia e in Toscana, e quindi adesso io vi propongo qualche evento figo in Lombardia e nello specifico un weekend, secondo me degno di nota, in Valtrompia. Vorrei parlarvi oggi del Bau Music Festival, che si snoda in realtà in due weekend consecutivi, però forse ce n'è uno più interessante dell'altro, non lo so. Comunque i weekend sono due e si snoda, come stavo dicendo, tra le geografie più suggestive della provincia di
6: Brescia.
5: Esatto, perché dal 26 al 28 giugno il festival ha abitato la Franciacorta e dal 10 al 12 luglio si sposta appunto in Valtrompia, nello specifico a Gardone Valtrompia, Caino e Sarezzo. Il festival è essenzialmente un festival che continua a coltivare la sua anima decentrata, diffusa e itinerante, intervenendo su diverse geografie, studiandone gli ecosistemi sonori. Viene combinato essenzialmente la sperimentazione musicale, la sostenibilità, una profonda riflessione sul paesaggio, che quindi spazia dall'elemento acquatico fino ai silenzi dei boschi montani, cioè tutto iper suggestivo. E in questo contesto Bau Music Festival realizza un palinsesto di eventi pensati apposta per integrarsi nello spazio di destinazione. Considerate che sicuramente un esempio molto virtuoso, tipico montano, no? come approccio di sensibilità nei confronti del territorio, ma che non finisce solo in questo, perché in realtà ha l'obiettivo di coinvolgere il pubblico tra concerti, esplorazioni ambientali, performance partecipative, attimi di ascolto attivo e incontri di divulgazione, promuovendo una partecipazione sostenibile che si attiva e si traduce in responsabilità verso il territorio. Tutto questo per dirvi cosa? Che in realtà al lancio del festival quest'anno È stato proposta addirittura una piattaforma digitale, quindi un sito e un'app attraverso cui ogni partecipante al Bau Music Festival può calcolare in app l'impatto ambientale del suo viaggio verso il festival e scegliere di donare volontariamente la quota corrispondente all'associazione Lampedè per sostenere progetti certificati di riduzione e rimozione della CO2. Quindi si va in un posto bellissimo, si vede un evento strafigo e si fa il tutto con un approccio sano anche nei confronti del pianeta.
6: E sostenibile, quindi sì, assolutamente l'impatto, noi ne parliamo spesso di impatto ambientale dei festival e degli eventi, qua sicuramente è un modo per combattere l'impatto ambientale degli eventi. Ma diciamovi anche cosa c'è, perché venerdì 10 luglio a Gardone Valtrompia, vi dico la parte musicale, ci sono i Citrus Citrus, Missing Ear e Hybrid Live. Ah no, Missing Ear Hybrid Live, quindi è un live ibrido, chi lo sa. Sabato 11 luglio a Caino, cioè oltre a Bau Natural Drift, che è un'escursione a cura di... andiamo da qualche parte, c'è Sara Comincini, che è un incontro divulgativo per famiglie, in realtà Indizi in Natura. Poi c'è Laura Masotto e Dan Kinzelman Unfall, che potevano, cioè, scegliere un nome più facile, ma avrebbe aiutato. Dan Kinzelman Unfall. Domenica 12 a Sarezzo c'è Eric Cheneux e Antonina Novacka. Questo tutto nel primo pomeriggio, in realtà, anzi, Eric Cheneux suona addirittura alle 11 del mattino, quindi si comincia presto. Andate lì, montate la tenda, state nel verde, ascoltatevi un po' di bella musica. Adesso, noi per farvi entrare nello spirito, ci ascoltiamo Sushi Sushi dei Citrus Citrus.

0: siamo di nuovo in diretta e partiamo dai saluti alla Rebs, ti salutano. Ed è Bertu che dice: che emozione sentire la voce della Rebeccaccia come ai vecchi tempi.
1: Ciao amici, ciao. A che numero ci ha scritto Michele?
0: Ci ha scritto al 333-1809-494, SMS, WhatsApp e Telegram.
2: E ricordiamo anche qual era il tema da cui eravamo partiti, che poi ne abbiamo parlato poco, però... L'anno, allora, ultimo ha fatto sto concertone a Tor Vergata, che a mio avviso serve più per battere i record che per fare veramente un concerto fatto come si deve, con 250.000 persone, un casino allucinante, per carità. Poi a me ultimo non piace, però se c'erano 250.000 persone a qualcuno piace. Vasco, giustamente, che era quello che deteneva il record precedente, dice: io l'anno prossimo voglio 500.000 persone. Secondo voi, gente che ci segue da casa, ha senso? Andreste voi a un concerto di Vasco, ma in generale andreste voi a un concerto dei vostri artisti preferiti in cui ci sono 500.000 persone, col rischio magari di essere lontani? Dice: però è l'esperienza, è bello comunque. Ditecelo al 333-1809-494.
1: Diteci anche se siete andati o sareste andati al concerto di Ultimo. Non vi giudichiamo.
2: No, assolutamente no.
0: No. Tutti questi no dicono qualcosa. Ma tornando invece a festival e concerti dove siamo più nel nostro habitat, andiamo verso la Toscana, più precisamente al Beat Festival di Empoli, che inizierà il 27 agosto e avrà diversi artisti che a noi piacciono. Ad esempio ci saranno i Wolf Mother, in un'altra serata Giorgio Poi e Tutti i Fenomeni, Saif, Edoardo Bennato e Nasca. Tra l'altro alcuni di questi artisti che abbiamo nominato li abbiamo visti e commentati più volte su Festivals Backpack, sia sul sito che nei vari contenuti Instagram. Più in particolare qui vedo due fan dei Wolf Mother.
2: Noi l'anno scorso eravamo a cielo aperto, di cui abbiamo parlato prima, sentire Wolf Mother con i Dirty Honey, bel concerto, bello. Gran bel concerto. Bellissimo. Poi il cantante dei Wolf Mother è matto, suonato, cioè diciamolo, in senso buono, in senso buono. Allora, il Beat Festival, ve lo raccontiamo un pochino, molto velocemente, è uno dei festival toscani col maggior numero di presenze di pubblico, sta ad Empoli, dalle parti di Empoli. C'ha 11 anni, quindi insomma non male, e ha superato le 130.000 presenze nell'edizione 2023, quello voglio dire, è meno del concerto di Ultimo, ma comunque è un bel po' di gente, soprattutto se c'ha dei nomi che non sono proprio Vasco Rossi, Ligabue, Ultimo o... che ne so io, Tiziano Ferro, ecco, comunque che non c'entrava niente, poverino tirato in mezzo a caso. È un festival molto carino, uno di quelli in cui l'atmosfera la fa da padrona più che magari il concerto in sé, ma proprio stare lì tra la gente, i mercatini, il borgo, quelli che ci piacciono raccontarvi, perché sono un experience piacevole e non solo il concertone magari, che comunque vale la pena, perché diciamocelo, i Wolf Mother, Raps, correggimi se sbaglio, vale la pena.
1: Sì, totalmente.
2: E continuiamo sempre in Toscana con un po' di hardcore punk, metal, oi, post-hardcore, perché dal 27 al 29 agosto 2026 c'è Margini Fest a Grosseto, che è una di quelle realtà punk nate dal basso, piccoline, che costruiscono un sacco di roba. Tra l'altro Margini è anche il nome di un bellissimo film che, se non avete visto, vi consiglio, che parla della musica punk a Grosseto. È uno di quei filmetti, cioè produzione piccola ma bellissima, a me è piaciuto tantissimo quel film, lo rivedrei altre 12 volte. Quindi dal 27 al 29 agosto ci stanno gli Ultimi, i Rain, 66CL, Vergogna e un sacco di altra roba.
1: Fra l'altro Rain, che io ho avuto l'onore di intervistare da vera fangirl quest'inverno
0: al Locomotive.
1: Sì, loro top.
2: Quindi sul nostro sito trovate
1: tutto,
2: anche l'intervista ai Rain.
1: Tutto.
2: Ma adesso ci ascoltiamo invece gli Ultimi, che è sempre un bel sentire, insomma.

0: più per la precisione a Modena. Ma non fatevi spaventare dalla parola jazz, che a me per primo spaventa, perché poi in realtà è un festival che riesce a spaziare tra i generi. E ad esempio, tra i vari artisti che verranno ad esibirsi, c'è sicuramente da menzionare Moby, che tra l'altro di recente ha fatto un album sperimentale in ambito jazz, ma non solo, vi è Gregory Porter, Parov Stellar, Joss Stone. Ecco, ad esempio Joss Stone, che è una di quelle artiste che ce l'hai qui vicino, che fai, non la vai a vedere. Suggerisco tra l'altro di Joss Stone, ma così perché sto divagando, c'è un suo live meraviglioso, lo trovate su YouTube, al Java Jazz Festival di una decina d'anni fa. La mettere in sottofondo mentre fate altro, vi fate un viaggione e dopo comprate subito un biglietto per il Jazz Open.
1: Comunque ci sono anche tipo i Camon Tigre, gli Sleep e Aaron Parks, cioè c'è veramente...
0: Ah, vero, c'è anche Aaron Parks, caccia via, voglio dire. Una marea di nomi bellissimi.
1: Diana Krall, insomma...
2: E tutto a Modena, quindi tutto dietro Modena, l'angolo.
1: Dal 13 al 18 luglio questo, sì, di jazz in realtà c'ha poco, è molto più open che jazz, c'è veramente di tutto, dal pop al soul, al rock, l'elettronica per esempio.
0: Esatto.
1: Citiamo un nome elettronico all'interno di questa festival.
2: Ragazzi, il 17 luglio c'è God Bless Computers.
1: E allora dai. Ci ascoltiamo Brothers di God Bless Computers e vi ricordiamo dal 13 al 18 luglio a Modena Jazz Open. Insomma, tanta roba.

con solitudini vecchie, giovani andate, eppure ritornano, mi insegnano, mi seguono e le seguo ancora. Camminando all'indietro mi giro, controllo che tutto sia ancora lì, da dove provengo. Ritornano, mi insegnano, mi seguono. Ricordo di quando il nome me lo davano gli altri. E ora che il nome lo invento, mi chiedo.

0: E questa era Brothers di God Bless Computers, che appunto ricordiamo sarà al Jazz Open di Modena dal 13 al... cioè non sempre lui tutti i giorni, però dal 13 al 18 luglio c'è il Jazz Open a Modena, che noi vi consigliamo, anche se la parola jazz, come dicevamo, spaventa, in realtà c'è di tutto e di più, soprattutto c'è Moby, un nome a caso, Ma parliamo un po' di God Bless Computers.
1: Esatto, allora questa settimana ne approfitto e la rubrica NDR la faccio live per una volta invece che farla da remoto, e mi collego appunto al Modena Jazz Open e al fatto che God Bless ha suonato sabato scorso all'Anabi di Marina di Ravenna, parlandovi di un suo album. Allora, noi adesso abbiamo ascoltato Brothers, che viene da Solchi o Solci, come pensavamo inizialmente fosse nominato un album alla giapponese, in realtà era Solchi, giustamente. E in realtà oggi vi vorrei parlare di Veleno, che è un altro album antecedente sempre di God Bless, appunto perché, come vi dicevo, l'ho visto live all'Anabi, quindi mi prendo due secondi per parlarvi anche dell'Anabi a questo punto.
0: È sul mare, è estate, quindi ci piace.
1: È sul mare, è in Romagna, è a Marina di Ravenna, fanno concerti fighissimi che puoi vedere con una birretta fresca dalla duna a fianco allo stabilimento, ed è sempre tutto gratis, quindi io, ragazzi, vi dico, anche se da Bologna è un po' distante, giustamente io sono di Marina di Ravenna, quindi quando sono a casa ci metto niente, però guardate la lineup, perché hanno sempre delle chicche veramente veramente interessanti. Tornando poi a God Bless, allora, questo è un progetto di Lorenzo Nada, producer, beatmaker, che ha iniziato tutta la sua il suo viaggio nella musica con il collettivo rap Il Lato Oscuro della Costa, o della Costa, come dicono a Ravenna, e poi ovviamente è andato a Berlino e ha fatto quello che fanno tipo tutti quelli che fanno musica elettronica dopo essere stati a Berlino, ovvero il salto.
0: Sperimentazioni e di tutto e di più.
1: Esatto, esatto. Fra l'altro lui, io ero convinta fosse bolognese, non so perché è sempre in giro a Bologna, mille date, chi è di qui l'ha trovato nei posti più disparati nel corso degli anni, ed è andato a sentire fare DJ set, ma in realtà è di Ravenna, come me. Twist, ah, plot twist.
0: Tuo vicino di casa proprio.
1: Capito? Non lo so. Top. Comunque, vabbè ragazzi, la Romagna, adesso non c'è più Erika qui per tenere...
0: Il lato emiliano.
1: Esatto, però la Romagna regala sempre grandi emozioni. E niente, torna Veleno, secondo me è un album veramente... top, è il modo giusto per entrare un po' nel mondo di God Bless, e finiremo la puntata facendovi ascoltare un altro pezzo di Veleno. Ma adesso, prima, riprendiamo un attimo il discorso album, anzi, eventi mega giganteschi. Ci avete ripensato? Ci andate voi ai concerti? Perché io non lo so, onestamente. Io più ci penso e più penso che forse non me la sento.
0: Io preferisco magari i festival affollati in cui c'è
1: anch'io.
0: Tanta gente, che però comunque okay, ti ascolti varia gente, ti sposti un po' di qua, un po' di là, dici, se anche c'è casino magari trovo l'artista interessante sul palco pic, tipo lo Ziget, che sono stato un paio di volte, affollatissimo, una marea di gente, ma tu riesci a sentirti tutto bene perché magari l'artista principale neanche ti frega niente, ma ci sono un sacco di artisti secondari, tra virgolette, molto più interessanti.
1: Per me è anche questione di approccio, cioè io al festival arrivo pensando che già non sarò in transenna, già non sarò davanti, cercherò di trovare il posto migliore possibile, però lo metto in conto il fatto di poter avere quelli con le birrette a fianco che chiacchierano, cioè un altro contesto. Al concerto vero e proprio penso al fatto che anni fa dovessi andare a vedere Harry Styles, scusate, lo so,
0: fuori.
1: E poi non sono riuscita ad andare, avevo preso i biglietti mesi e mesi prima e poi sono dovuta andare a un matrimonio, quindi niente, e quello che mi hanno detto gli amici a cui ho rivenduto i biglietti è stato che c'era troppa gente, non si sentiva niente, non si vedeva niente, ed era a Reggio Emilia,
2: Campovolo.
1: Esatto, e quindi non lo so, forse non è il mio.
0: Quindi per noi è più no che sì, ecco, se dobbiamo dirvi la nostra sui concertoni giganteschi, più no che sì.
1: Ve lo dirà Fabio dopo essere andato al Giubileo di Vasco.
2: Sì, vabbè, ma poi gioco nello stadio, però io i ventoni ne ho fatti e a volte si può fare, dai, io spezzo una lancia a favore, okay, a volte, però lo sapete, poi vado anche nei localini piccoli, cioè mi piace anche il mondo underground, le cose un po' più ristrette.
0: I concerti in sette, certo, in cui si poga.
2: Sono belli, però una volta ogni tanto quel... macello di persone. A me non dispiace, de gustibus.
1: Scusate, io non so se l'ho detto abbastanza, ma sono andata al Maradona a vedere Liberato.
2: Ah, ecco,
1: ecco. A proposito, no, ragazzi, adoro, adoro. Cioè, contesto enorme, pieno ovviamente di gente a Napoli che canta il napoletano con Liberato. Io ho impazzita.
0: E con Liberato siamo arrivati alla fine di questa puntata, anzi alla fine di questa stagione di The Festival's Backpack per quanto riguarda le puntate su Radio Città Fucico. Noi riprenderemo a settembre, ma sul nostro sito festivalsbackpack.it, sui nostri social, anche su radiocittafucico.it, continuiamo a raccontarvi festival, eventi, concerti, artisti, interviste, di tutto e di più. Quindi voi continuate a seguirci, se non lo fate ancora seguiteci, Festivals Backpack, soprattutto sull'Instagram, dove siamo molto attivi. E io, Reps, Fabio e Salsiccia vi salutiamo. Erika ci ha salutato un momento fa perché doveva andare. E niente, buona estate, direi.
1: Buona estate, ragazzi, andate a tanti live carini.
2: Tanti concerti per tutti.
0: Vai, chiudiamo con il computer.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
7: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
8: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Martedì 7 luglio, un buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella. Benvenuti e benvenuti a What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Insieme un'oretta scarsa con diversi approfondimenti su temi di attualità e politica, inframmezzati da un notiziario curato da Popolare Network che arriverà alle 17:30 per aggiornarci su quanto accade in Italia e nel mondo. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. In questa puntata riprendiamo un po' il filo del discorso della puntata scorsa, cioè quella di ieri, e parliamo del 25esimo anniversario di Genova 2001 e in particolare del movimento che la stampa definì No Global. Quel movimento preferiva autodefinirsi movimento dei movimenti o movimento altermondialista. Ieri vi abbiamo raccontato l'inizio delle iniziative per ricordare quei fatti di 25 anni fa a Genova e vi abbiamo anche accennato a un libro promosso, coordinato dal comitato Piazza Carlo Giuliani. Oggi parliamo di un altro libro che è uscito proprio su questo tema. È un libro del giornalista e scrittore Lorenzo Guadagnucci, edito da Altra Economia, che si intitola Chiedo scusa se vi parlo del G8 di Genova, 25 tesi sull'irruzione del movimento globale, la sua repressione, la sua attualità. È un libro che, come dire, si propone anche di andare oltre il racconto dei fatti di quel luglio genovese di 25 anni fa e di riflettere anche sul presente e sul futuro, perché i temi sollevati da quel movimento ormai un quarto di secolo fa sono drammaticamente attuali e quindi ci può essere l'occasione di trovare una chiave di lettura del presente per non rassegnarci a la distopia che stiamo iniziando a vivere. Fra poco sentiremo le parole di Lorenzo Guadagnucci, prima di tutto però un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Allora, come anticipato, parliamo di un libro che è uscito poche settimane fa e che si intitola Chiedo scusa se vi parlo del G8 di Genova. A scriverlo è stato Lorenzo Guadagnucci, che è un giornalista e scrittore, insomma, che da queste frequenze conosciamo bene, l'abbiamo intervistato varie volte ed è anche redattore di un programma che va in onda la domenica mattina, Restiamo Animali. Questo libro, Chiedo scusa se vi parlo del G8 di Genova, 25 tesi sull'irruzione del movimento globale, la sua repressione, la sua attualità, esce per Altra Economia nella collana Le Talpe e ha anche come copertina una bella immagine di Elfo che riproduce un'immagine iconica di quel luglio genovese, in particolare l'immagine di manifestanti che tengono le mani alzate pitturate di bianco. Era l'iniziativa di Mani Tese, una delle realtà che ha partecipato a quel movimento e a quelle manifestazioni a Genova. Ma è molto interessante partire anche dal titolo di questo libro di Guadagnucci, perché è il quinto in realtà che si occupa di questo tema tra quelli scritti direttamente da Guadagnucci e quelli a cui ha collaborato, e l'autore comincia chiedendo scusa. Noi l'abbiamo intervistato, sentiamo cosa ci ha detto.
1: Beh, c'è qualcosa di un po' provocatorio che ha a che fare con il fatto che io credo che su questa vicenda, è una vicenda storica, ormai sono passati 25 anni, ci sia stato e ci sia nel nostro paese un percorso di rimozione, c'è un desiderio di non ricordare, di dimenticare, quasi uno sforzo di farlo, e lo si vede in tantissimi ambiti, dalla politica che non parla del G8 e delle sue conseguenze, ovviamente, di tutto ciò che sul piano politico, sul piano dei diritti ha comportato, non ne parla nemmeno nel mondo accademico, culturale. Ho riportato una ricognizione che è stata fatta sui libri, i manuali di storia contemporanea in uso nelle scuole superiori, su 45-47 testi, solo 4-5 accennano in pochissime righe al G8 di Genova, quindi senza riuscire nemmeno a spiegarlo. E lo stesso avviene nei libri colti di storia per il pubblico colto, ne ho scritti nei maggiori storici italiani, non si fa cenno al G8, quindi c'è una rimozione, chiedo scusa, perché io credo invece che questa vicenda abbia bisogno di essere messa a fuoco perché ci parla ancora.
0: Sarebbe interessante capire le ragioni di questa rimozione, un po' si evincono dal fatto che tu, come appunto anche altri, spieghi anche perché, come dire, i temi sollevati un quarto di secolo fa sono drammaticamente attuali, anzi oggi c'è anche un'evoluzione del modello di mondo che si contestava allora.
1: Sì, questo è quello che si può constatare, quel movimento aveva ragione, ha detto cose corrette che si sono poi verificate, avverate negli anni seguenti, ma io credo che la rimozione abbia a che fare soprattutto con due elementi. Uno politico, diciamo che l'establishment, anche progressista, insomma, che si esprime attraverso i media, nella cultura, nella politica, per trattare il G8 di Genova avrebbe bisogno di fare una grande autocritica, dovrebbe riconoscere che fu commesso un gigantesco errore politico all'epoca dalle forze politiche del centro-sinistra italiano ed europeo. Io scrivo con grande nettezza che in quel momento, a mio avviso, è morta la sinistra, perlomeno una certa tradizione di sinistra, quei partiti eredi dei partiti comunisti, dei partiti socialisti, rifiutando di dialogare con quel movimento, di cogliere la novità che rappresentavano, hanno scelto di suicidarsi, di stare dentro la cornice del neoliberismo, forse pensando di poterlo governare, e oggi si ritrovano senza idee, senza cultura, senza la capacità di fare una proposta alternativa allo stato di cose esistente. Quindi questo è un grosso ostacolo a trattare quell'argomento. Su un altro piano, il piano dei diritti civili, delle garanzie costituzionali, dei rapporti tra i cittadini e le forze dell'ordine, di nuovo c'è un problema, perché dovremmo riconoscere che la vicenda di Genova, quella caduta così verticale di legalità costituzionale, quella messa da parte dello Stato di diritto, non è stata affrontata, la ferita quindi non è stata curata, continua a dolere. Ormai possiamo dire, a distanza di 25 anni, che quella caduta di legalità costituzionale non è stata né un incidente, né un buco nero, né un episodio che in qualche modo è possibile superare, è stato un biglietto da visita, fa curriculum. Oggi noi sappiamo che le forze dell'ordine sono disposte ad accantonare tutte le regole se ci sono delle ragioni politiche per farlo.
0: Ecco, il libro è strutturato in 25 tesi, alcune insomma le hai già iniziate ad accennare. Torno un attimo appunto su quella della scomparsa della sinistra, dell'errore che fu commesso appunto all'epoca. Tu spieghi anche poi il contesto per cui questo avvenne, insomma, dopo la caduta del muro di Berlino, la sinistra, il socialismo sconfitto, diciamo, diciamo così, doveva riposizionarsi, però, come dire, nel farlo non si è accorta che c'era un movimento che poteva anche essere utile, no? A rinnovate istanze.
1: Sì, io credo che fosse necessario in quella fase, che è stata anche una fase di sbandamento, diciamolo pure, delle sinistre, che si sono un po' fatte abbindolare dalla tesi bleriana che ci fosse una necessità di modernizzazione. In realtà era un adattamento al sistema. Le sinistre non hanno colto il fatto che quel movimento soprattutto coglieva tutte le novità del capitalismo neoliberista, coglieva quanto fosse ingannevole la tesi che l'abbattimento delle barriere, l'estensione a tutto il pianeta del mercato fosse la premessa per una crescita del benessere con una maggiore distribuzione di risorse anche verso il basso. Questa era chiaramente un'illusione. È una non verità che era constatata dai movimenti sociali esistenti nelle aree più esposte in quella fase storica, penso all'America Latina, penso a certe zone dell'Asia. Quel movimento, che era un movimento globale, aveva fatto tesoro dell'esperienza sul campo compiuta in America Latina con i piani di aggiustamento strutturale, con la devastazione dei sistemi economici e sociali locali, con un impoverimento crescente, una predazione di risorse crescente. Avere eluso uno sguardo su questa visione, su questa proposta che poi scaturiva da questa visione, è stato imperdonabile, perché ha fatto sì che ci si illudesse di poter in qualche modo stare dentro la cornice del neoliberismo e di influenzarla e di governarla. La storia ci ha dimostrato che era impensabile che un governo nazionale potesse in qualche modo indirizzare diversamente da quello che imponevano sia le regole del commercio, dell'economia internazionale, sia gli attori veri, quelli che detenevano il vero potere, i grandi attori finanziari, le grandi istituzioni raccolte nel Washington Consensus. Questa era una lettura che doveva essere recepita, doveva esserci un confronto, un dialogo, poteva esserci, la proposta era in campo. Purtroppo le forze di centro-sinistra dell'epoca scelsero l'altra via, vissero che quel movimento aveva in sé il germe della violenza, era pericoloso, aveva qualcosa di eversivo, di non affidabile. La risposta fu militare. Oggi se ne pagano le conseguenze. Leggere il G8 con lo sguardo di oggi ci porta a dire che c'è stato un impoverimento drammatico delle culture politiche democratiche occidentali.
0: Sempre all'interno del processo di rimozione che descrivevi all'inizio, tu ti soffermi anche sullo slogan di quel movimento, che è "un altro mondo è possibile", che oggi viene trattato con irrisione. Eppure i caratteri distopici che sta assumendo il presente, come dire, lo rendono in realtà necessario.
1: Infatti, una delle tecniche che si usano nel sistema mediatico per definire il campo di quello che si può dire, le cose di cui si può parlare, è anche questa, quella dell'irrisione, no? Quindi questo slogan, certo, che aveva questa caratteristica di suggestione, aveva però anche un contenuto politico molto forte. Il sistema neoliberale fu definito già a metà degli anni 90 da Ignacio Ramonet, direttore del Monde Diplomatique, che fu uno dei soggetti protagonisti della nascita dei forum sociali mondiali, definiva quel sistema ideologico come un pensiero unico. Quindi dire che un altro mondo è possibile significava proporre un'alternativa, dare una diversa visione dell'ordine delle cose, opposta a quella reclamizzata da Margaret Thatcher con un altro slogan, "There is no alternative", non ci sono alternative, che di fatto è stato fatto proprio da tutte le forze politiche europee. Quindi l'irrisione per escludere, ma noi oggi possiamo dire non solo che è necessario, ma che deve esserci un altro mondo. Tu dici che è distopico quello che abbiamo di fronte. In un certo senso sì, però ha anche una concretezza spaventosa. Il passaggio, la transizione che è in corso in questo momento del neoliberismo tradizionale, diciamo così, all'economia di guerra è una cosa concretissima, non riguarda un futuro lontano, è l'oggi. I bilanci degli stati vengono convertiti verso l'economia di guerra. Un futuro diverso deve essere possibile, perché altrimenti vorrebbe dire che ci rassegniamo, che consegniamo alle prossime generazioni un mondo di speranze.
0: Nelle pagine conclusive del libro tu sottolinei una caratteristica di quel movimento che sarebbe estremamente necessaria anche oggi, ovvero il potere dell'immaginazione, richiamando anche gli slogan del 68, l'immaginazione al potere. In realtà comunque la creazione di un immaginario è un aspetto anche fondamentale per poi mobilitare le persone.
1: Certo, un futuro diverso per esistere deve essere immaginato, deve essere pensato, è quello che hanno sempre fatto i movimenti sociali, i movimenti rivoluzionari. Dobbiamo avere anche l'onestà di di richiamare questa parola, perché andiamo a una forma di rivoluzione, no? Un cambiamento radicale dell'ordine delle cose, e i movimenti sociali nella storia hanno dimostrato di avere questa capacità, ma lo stesso movimento della resistenza, se ci pensiamo, ha creato le premesse in condizioni impossibili durante una guerra civile, nelle carceri, nel confino. È lì che si è cominciato a immaginare un futuro che poi si è avverato. Qualcosa di simile sta avvenendo dentro, all'interno dei movimenti sociali, abbiamo detto della capacità immaginativa e, come dire, prefigurativa che ha avuto il movimento a cavallo del millennio, ma ancora oggi io credo che se noi andiamo a vedere i movimenti di oggi, anche i movimenti giovanili, che sono fra l'altro quelli che hanno dato le risposte più significative alle emergenze più brutali di questo tempo, penso all'emergenza climatica, ma penso anche al genocidio a Gaza che si è tentato di fare digerire a tutto l'Occidente, la reazione è nata nelle università, nelle scuole. Io cito anche un libro di Stefano Laffi che si chiama Immagina, che fa proprio questo tipo di considerazione, cioè che quelle fasce giovanili di popolazione, che qualcuno ha descritto come gli sdraiati, come i rassegnati, come i manipolati dai social network, sono anche quelle fasce di popolazione nei quali si continua a immaginare un futuro. C'è un'idea di futuro in questi ambienti, non c'è un'idea di futuro alla Bocconi, non c'è dai commentatori dei grandi giornali. Oggi di nuovo si ripropone una grande divaricazione fra il discorso pubblico corrente e una visione delle cose che sta nascendo in seno ai movimenti, in seno alla società civile. What a mess.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo subito dopo con la seconda parte di What a Mess per parlare dello sciopero dell'industria che si terrà dopodomani in Toscana.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
2: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
3: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Popolare Network.
1: Buonasera, buonasera, Popolare Network, le notizie.
2: Donald Trump è deluso da Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna. Ha usato l'incontro con il presidente della Turchia Erdogan durante il vertice NATO ad Ankara per esprimere il suo scontento. Stavo mettendo alla prova gli alleati con l'Iran, ha detto. Trump ha anche chiarito la sua posizione verso Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha dichiarato. Il presidente USA ha spiegato di non aver messo pressione a Meloni, ma che quando la premier italiana ha rifiutato di essere coinvolta sullo stretto di Hormuz, ha guastato il rapporto. Trump poi ha lanciato un avvertimento all'Europa, dicendo che gli USA potrebbero ritirare tutti i loro soldati dal continente e ha ribadito la volontà di possedere la Groenlandia.
1: Abbiamo preso in considerazione la libertà di scelta degli elettori, così la Corte d'Appello di Parigi ha commentato la decisione di oggi su Marine Le Pen, che le permetterà di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027. La condanna per appropriazione indebita, la storica leader del Rassemblement National, infatti è stata confermata, ma con una riduzione del periodo di ineleggibilità. Resta da vedere se lo farà davvero, costringendo all'ombra il delfino Jordan Bardella. Sulla decisione che Le Pen dovrebbe annunciare questa sera pesa la condanna a portare per un anno il braccialetto elettronico.
2: Nigel Farage, oggetto di 2 investigazioni parlamentari per non aver dichiarato donazioni multimilionarie, scombina le carte. Il leader di Reform UK si dimette dal seggio alla Camera Bassa inglese, ma solo per ricandidarsi alle elezioni suppletive. Fare soldi non è un crimine, ha dichiarato, accusando il partito laburista di politiche da paese comunista. Farage così si protegge da una possibile sospensione che avrebbe anche potuto portarlo a perdere il seggio. La rielezione però, in quello che il politico ha già definito un voto della gente contro l'establishment, non eliminerebbe le investigazioni sui suoi finanziamenti, rimandandole solo.
1: Le opposizioni chiedono al governo di riferire sullo sgombero del presidio dei lavoratori della H di Prato, avvenuto settimana scorsa dopo gli esposti di diversi imprenditori pratesi che avevano le merci bloccate nel magazzino della ditta di logistica, i cui titolari sono sotto processo per caporalato ed evasione erariale e volevano chiudere licenziando un centinaio di persone. Un atto di forza con cui lo Stato ha voltato le spalle agli sfruttati, scrivono le opposizioni, che chiedono al governo di aprire un confronto con prefettura, ispettorato del lavoro ed enti locali.
2: È fissato per domani in procura a Roma l'interrogatorio per il faccendiere Walter Lavitola, indagato tra le altre cose per strage nell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti a casa sua nell'ottobre scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante. Sono convinto della sua innocenza, ma mi affido alle indagini e sono sicuro che non avrebbe mai fatto male alla mia famiglia, ha detto Ranucci, che era amico di Lavitola. 2 persone di fiducia di Lavitola, ritenuti gli intermediari con i 4 esecutori materiali già arrestati, si trovano in Camerun.
1: 17:34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 18:30. Buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.

0: What a mess.
1: Seconda parte di What a Mess, e ora parliamo di lavoro e di uno sciopero inedito che si terrà in Toscana dopodomani, giovedì 9 luglio, proclamato da CGIL, CISL e UIL, e che coinvolgerà diversi settori, tra quello della moda, della pellatteria, del tessile, della meccanica e dell'automotive, settori in cui i profitti sono in crescita e i salari sono fermi e l'occupazione è in calo. Ci sarà uno sciopero regionale proclamato appunto da questi sindacati e una manifestazione a Firenze. L'industria toscana si presenta in crisi, ma ci sono stati anni di contributi e profitti per le imprese, ma stipendi in calo e disoccupazione che aumenta. È questa la ragione che porta i sindacati a mobilitarsi. Su questo tema la nostra Ilaria Falossi ha intervistato Fabio Berni della CGIL Toscana. Sentiamo le sue parole.
2: Ma le ragioni dello sciopero sono legate alla pesante crisi che i comparti industriali stanno vivendo in Toscana e anche nel paese. Ma la Toscana presenta delle caratteristiche per le specializzazioni produttive che appesantiscano ulteriormente. C'è stato un grossissimo incremento della cassa integrazione, che è cresciuta in modo esorbitante dal 2023 al 2025. In alcuni settori si è moltiplicata per 13, aumentata del 1280%, quella straordinaria che rileva i casi di crisi più strutturale, ma aumentata nel settore della moda, della meccanica, e quindi viviamo una situazione critica per alcuni settori importanti e fondamentali per il sistema industriale della Toscana, oltre naturalmente a diverse decine di crisi aziendali che stiamo seguendo. Quindi da questo punto di vista riteniamo che sia necessario attuare delle politiche industriali che rilancino il sistema industriale, che è uno dei pilastri dell'economia toscana, naturalmente insieme al terziario, al turismo, però che rilanci questo settore strategico e fondamentale. Quindi unitariamente con CISL e UIL abbiamo deciso, ritenuto opportuno, fare uno sciopero e una manifestazione, lanciando anche una piattaforma nei confronti del governo centrale per politiche industriali nazionali che facciano venire meno questo susseguirsi di annunci e che individuino davvero le risorse e gli investimenti da fare sugli ammortizzatori sociali in deroga, perché le aziende stanno esaurendo il plafond degli ammortizzatori e quindi ci sarà, nel senso, c'è un fortissimo rischio di ulteriore diminuzione di occupati, che sono già più di 10.000 nel corso degli ultimi anni, nei confronti delle controparti che dopo un periodo di lauti profitti debbono investire di più sulla valorizzazione del lavoro e sugli investimenti produttivi, nei confronti della regione toscana, per aprire un tavolo anche lì di confronto per delle politiche industriali regionali che tengano conto di tutto il sistema toscano, quindi dall'industria all'energia, le infrastrutture viarie, portuali, tema appunto energetico, servizi pubblici locali. Quindi una piattaforma generale che possa consentire di superare questa situazione che riteniamo drammatica.
3: Sì, durante lo sciopero una delegazione di sindacalisti verrà ricevuta da Confindustria Toscana, dalla Regione e dalla Prefettura. Che cosa volete portare durante questi tavoli?
2: Ma sì, noi faremo un passaggio all'inizio della manifestazione, il cui concentramento sarà in piazza Bambine e Bambini di Beslan, quindi in prossimità anche di Confindustria faremo un passaggio anche con le controparti, nel senso con Confindustria in questo caso, e poi arriveremo in via Cavour, dove c'è la sede della prefettura e del consiglio regionale, e in prefettura avanzeremo le proposte nei confronti del governo centrale e quindi sulle questioni che dicevo delle politiche industriali, degli ammortizzatori, la necessità di fare investimenti e di uscire dalla logica dell'analisi per arrivare allo stanziamento di risorse, perché noi siamo passati dal libro verde al libro bianco del Made in Italy 2030 fatto dal MIMIT senza che ci sia un'indicazione di risorse utili a far ripartire il sistema economico nazionale. In questo caso sugli ammortizzatori in deroga, dopo che quelli presentati alla fine del 2024 non erano utilizzabili e non sono stati utilizzati, nei confronti della regione avanzeremo la proposta di riunire urgentemente il tavolo dell'industria e tavoli settoriali e distrettuali sulle crisi per poter avanzare su quello le nostre proposte di sviluppo.
3: Ok, ti chiedo di spiegare come si svolgerà la manifestazione di giovedì e se vuoi rilanciarla.
2: Sì, la manifestazione vede appunto il concentramento in piazza Bambine e Bambini di Beslan, che è lì all'ingresso della fortezza di Firenze, alle 9.30. Ci sarà poi il corteo per le vie del centro per arrivare poi intorno alle 11 in via Cavour, dove ci sarà il comizio, le conclusioni dei tre segretari generali di CGIL, CISL della Toscana. Quindi l'invito è a tutte le lavoratrici, a tutti i lavoratori, cittadini, cittadine, pensionati e pensionati di, come dire, partecipare alla manifestazione, perché riteniamo fondamentale la salvaguardia dell'industria, perché l'industria è un settore economico e funge un po' da traino rispetto a molti altri, dai servizi, dal terziario avanzato fino al commercio, la logistica, e quindi salvaguardando l'industria si salvaguarda tutto il tessuto economico, non a caso molte categorie non dell'industria, penso al su molti territori, il commercio parteciperanno anche con iniziative di sciopero a sostegno, perché sono strettamente legate a quelle che sono le dinamiche dei comparti industriali. What a mess.

E noi siamo giunti alla fine di questa puntata di What a Mess, che tornerà domani alle 17. Io vi ricordo che sul sito radiocittafucico.it potete ritrovare gli audio delle interviste mandate in onda insieme ad articoli a corredo. Vi ringrazio per essere rimaste all'ascolto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti e a tutti.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Città Fujiko. In Europa si parla della crisi dello stretto di Hormuz, guardando soprattutto alle stime future o al caro carburante. Ma c'è un'area del mondo in cui questo blocco sta già provocando un cataclisma economico e sociale, lo Sri Lanka, un paese che oggi si trova letteralmente senza cibo, farmaci ed elettricità. Per capire cosa sta succedendo abbiamo con noi Samuele Perrotta, testimone diretto dell'emergenza in corso. Benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Tu sei tornato a Trincomalee dopo 3 settimane di assenza e hai trovato uno scenario completamente mutato. Ci racconti cosa significa vivere questa assenza improvvisa di carburante e beni di prima necessità?
1: Lo stop dei voli e tutto ciò che si è generato a seguito dello scoppio della guerra in Iraq lo scorso fine febbraio ha avuto un impatto sulla vita dei locali. Ecco che poi si è visto l'aumento dei prezzi del petrolio, del cibo, dell'elettricità, persone che già non avevano entrate da mesi per via della stagione monsonica si sono ritrovate ad avere anche uno stop di quella stagione turistica che attendevano da mesi. Perciò ho visto molte famiglie di mia conoscenza nella località di Trincomalee cominciare a avere problemi seri che riguardavano appunto il pagamento di quelli che sono i beni di prima necessità e l'affitto e le bollette, quindi tutto ciò che riguarda il piano della sopravvivenza.
0: E a proposito di turismo, noi sappiamo che il governo ha tentato di offrire visti gratuiti a 40 paesi tra cui l'Italia. Questa misura è servita o la percezione è quella di un'assenza di interventi statali strutturali?
1: Sì, dal 25 maggio è entrata in vigore questa misura, appunto per andare i turisti, ma proprio oggi ho avuto una chiamata con Kishaw, il mio riferimento principale a Trincomalee, chiedendo se la situazione si fosse sbloccata, e siamo sempre nello stesso ordine di numeri. Mi ha fatto vedere in video call il ristorante vuoto, dicendomi che ci sono più ristoranti che turisti in questo momento. Dico che ho chiamato a distanza perché purtroppo a malincuore ho dovuto scegliere di lasciare l'isola perché a livello psicologico per me era insopportabile la situazione. Vedere famiglie e amici del posto passare da grandi sorrisi e gioie innate a delle facce disperate e anche a un continuo malessere che non era più solo psico ma anche fisico.
0: Tu ti occupi di disagio cronico e hai raccontato come la popolazione stia soffrendo forti disagi che minano la salute mentale e fisica. Questo dramma prende il volto di una famiglia che hai incontrato, quella di Kishaw. Ci racconti la loro storia?
1: Certo, molto volentieri. Nel momento in cui sono arrivato in Sri Lanka, una delle località che mi hanno attratto di più è appunto Trincomalee. Nel giro di poco ho trovato tutto ciò che mi occorreva per poter praticare il massaggio e in particolare ho incontrato la famiglia di Kishaw. Per me, a posteriori, chiamarli come la seconda famiglia perché mi hanno sostenuto in tutto e per tutto fin dal mio arrivo. Come dicevo, poi nel corso del tempo siamo diventati sempre più stretti e questo mi ha portato poi nel momento in cui loro avevano bisogno di un sostegno e di un aiuto a essere in prima linea per loro. Questa è stata la cosa che mi ha portato a rimanere un po' di più in Sri Lanka nonostante la situazione e prolungare la mia scelta di rimanere, però è stata la migliore scelta che potessi fare nella mia vita, non so, perché mi ha permesso proprio di vivere quello che è lo spirito comunitario srilankese ed è nata così l'idea di un crowdfunding, quindi di sostenere Kishaw e la sua famiglia attraverso una raccolta fondi per aiutarli a pagare i debiti. Abbiamo raccolto 560 euro su 400 di obiettivo e questo ha permesso di saldare in tempi brevi tutti i debiti per la famiglia e anche di creare un cuscinetto economico per aiutarli durante i mesi estivi, nella speranza che a un certo punto possa partire questa stagione turistica. La raccolta è stata gestita tramite la piattaforma GoFundMe ed è ancora attiva. Sono molto contento perché a fine maggio ho lasciato per l'appunto lo Sri Lanka per andare in Giappone e trovare una maggiore stabilità. E proprio il penultimo giorno, quando mi apprestavo a lasciare Trincomalee, si era raggiunto l'obiettivo della raccolta e ho salutarli proprio col cuore pieno.
0: Grazie Samuele per questa preziosa testimonianza. Noi continueremo a seguire l'evoluzione della crisi e vogliamo invitare i nostri ascoltatori a cercare la campagna Solidarietà su GoFundMe. Grazie Samuele.
1: Grazie mille a te per questo momento insieme.
2: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
6: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
7: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.

Thank you.

0: up.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
6: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Er Tempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Popolare Network.
1: Trump si scaglia ancora contro gli alleati della NATO che non hanno partecipato alla guerra contro l'Iran come avrebbe voluto lui. Durante il vertice ad Ankara avverte che potrebbe ritirare tutti i soldati dell'Europa e ribadisce di volere la Groenlandia. Nuove critiche di Trump anche contro Meloni. Secondo il presidente USA, Meloni ha fatto un errore quando non si è fatta coinvolgere su Hormuz. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. Marine Le Pen a Corte d'Appello conferma la condanna, ma la leader dell'estrema destra francese potrà candidarsi alle presidenziali del prossimo anno. Alle 20 dovrebbe annunciare se lo farà, nonostante il braccialetto elettronico. Il CIO verso la riammissione degli atleti russi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, eliminato l'obbligo di dimostrare di non avere supportato l'invasione dell'Ucraina. Non è ancora stato deciso invece se i russi potranno gareggiare con bandiera e inno. Prescrizione per gli ex brigatisti Curcio e Moretti, 6 anni a Laura Azzolini e la sentenza arrivata al processo per i fatti di Cascina Spiotta, lo scontro a fuoco in cui il 5 giugno 1975 vennero uccisi il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. 19:31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Donald Trump ha preso il vertice NATO di Ankara come uno spazio per le sue rivendicazioni. Il presidente degli Stati Uniti ha usato l'incontro di oggi con il presidente della Turchia Erdogan per esprimere la sua delusione verso gli alleati che secondo lui non hanno dato una mano con l'Iran. Non solo, Trump ha aggiunto che se il vertice non fosse stato in Turchia, dove l'amico Erdogan è un leader forte, ha detto, non avrebbe nemmeno partecipato. Il servizio di Michele Migone.
2: Alla vigilia l'incognita era legata al comportamento di Donald Trump. Sarebbe stato conciliante oppure no con gli alleati europei della NATO? Se il buongiorno si vede al mattino, il summit di Ankara si prospetta complicato per l'Alleanza Atlantica. Trump ha accusato ancora una volta Italia, Germania, Gran Bretagna e Francia di non averlo aiutato nella guerra contro l'Iran. Poi ha rilanciato la sua pretesa sulla Groenlandia, dovrebbe essere sotto il controllo degli Stati Uniti. Infine non ha escluso un'ulteriore riduzione delle truppe americane in Europa. In realtà è proprio in questo summit che la Casa Bianca deve svelare le carte, dire quante unità, quanti soldati e in quanto tempo verranno ritirati. L'allusione fatta a Trump prima dell'incontro plenario ha il sapore del ricatto della pressione sugli alleati. E cosa voglia in cambio non è chiaro. Iran e Groenlandia continuano ad essere al centro dei suoi strali contro gli europei. Come ricorda la cronaca di queste ore, la questione dello stretto di Hormuz non è certo risolta. Tra qualche mese Washington e Teheran potrebbero tornare a una guerra aperta. Cosa faranno allora gli paesi della NATO che hanno rifiutato agli Stati Uniti l'uso delle basi per gli attacchi? Per quanto riguarda la Groenlandia, gli USA stanno cercando di riaprire le vecchie basi attraverso accordi con la Danimarca. Le loro richieste, se accettate, porterebbero a un'occupazione di fatto dell'isola. In un'altra risposta sulla presenza militare USA in Europa, Trump è andato oltre. Potremmo ritirare tutti i nostri soldati perché è cambiata radicalmente. Se non staranno attenti sull'immigrazione e sull'energia, l'Europa non esisterà più. Qui a parlare del Trump più ideologico, quello che vede nella UE il modello antagonista del suo progetto autoritario, una frase detta davanti a un autocrate. Erdogan è diventato ora un suo grande alleato, l'ha aiutato sull'Iran e quindi Trump gli venderà gli F-35 a dispetto del bando messo da tempo dal congresso USA.
1: L'incontro tra gli alleati arriva dopo quello dell'AIA dell'anno scorso, quando era stata stabilita la svolta sulle spese per la difesa. I paesi si erano impegnati ad arrivare al 5% del PIL entro il 2035 e oggi Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha annunciato contratti per 50 miliardi per difesa aerea, munizioni, droni, capacità antidrone e comunicazioni satellitari. Tra i temi sul tavolo resta centrale la guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky è ad Ankara per chiedere il rafforzamento della difesa aerea. Dovrebbe incontrare domani, nella giornata del summit, il presidente degli Stati Uniti. Tornando a Trump, il bilaterale con Erdogan è stato anche l'occasione per il tycoon di spiegare il suo risentimento verso la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Il servizio di Anna Bredice.
3: Il primo banco di prova sarà tra poco, in occasione della cena che apre il vertice della NATO ad Ankara. Il preciso cerimoniale sembra aver già rassicurato il governo italiano che non ci saranno tante occasioni di incontri ravvicinati con Trump. Roma ha cercato di scongiurarli per non cadere di nuovo in situazioni a rischio, offese e attacchi come è accaduto in Francia. Grecia, ma Trump ha comunque già fatto sapere nuovamente cosa pensa di Giorgia Meloni, questa volta con parole meno offensive. È una persona piacevole, ma le nostre relazioni sono peggiorate perché si è rifiutata di aiutarci, di farsi coinvolgere nello stretto di Hormuz e con l'Iran, ha detto, penso che abbia commesso un errore. E quindi la questione è sempre quella, la delusione per una leader che credeva di aver assoggettato nelle relazioni con Washington e che invece ora non ha voluto aprire le basi in Italia per far partire gli aerei nell'attacco all'Iran. E ora l'Italia finisce nello stesso gruppo di paesi irriconoscenti, secondo Trump, perché pur prendendo soldi dall'America per la difesa non l'hanno aiutato nella guerra in Iran. E quindi per Trump vale sempre la logica dei buoni e dei cattivi, arrivando anche a dire che le dimissioni di Starmer in Gran Bretagna sono dovute anche al fatto di non averlo aiutato. Probabilmente con l'Italia pesa anche il mancato acquisto delle armi americane. Finora, pur confermando una spesa molto grande per la difesa, Meloni ha capito che questo è un punto debole, che le opposizioni continueranno ad attaccarla su questo punto: più armi e meno soldi per scuola e salute. Linea allo studio.
1: Le 19:36, le altre notizie di questo giornale radio. La Corte d'Appello di Parigi conferma la condanna per appropriazione indebita di Marine Le Pen, ma riduce il periodo di incandidabilità. La leader del Rassemblement National potrà quindi candidarsi per la quarta volta alle elezioni presidenziali francesi previste per il 2027. L'annuncio è atteso nei prossimi giorni. Sulla sua decisione però pesa l'obbligo di portare per un anno il braccialetto elettronico al servizio.
0: Un verdetto per preservare la libertà di scelta degli elettori all'elezione presidenziale a venire. È tra l'altro quanto pubblicato dalla Presidente della Corte d'Appello di Parigi nelle motivazioni della sentenza resa oggi per il processo d'appello di Marine Le Pen e di una dozzina di dirigenti impiegati del suo partito, il Rassemblement National, per i reati di appropriazione indebita di fondi pubblici e finanziamento illecito della politica ai danni del Parlamento europeo. Una sentenza che riduce sia la pena principale da 4 a 3 anni, di cui uno senza condizioni, ma con braccialetto elettronico, sia soprattutto la pena complementare di ineleggibilità da 5 anni a 45 mesi, ma che sono in parte con la condizionale, in parte considerati come già scontati, permettendo dunque alla leader storica dell'estrema destra di candidarsi per la quarta volta all'elezione presidenziale della prossima primavera. Resta la pena principale, quella detentiva, 3 anni, di cui 2 con la condizionale e il terzo scontabile in libertà vigilata, appunto con braccialetto elettronico, che dunque Marine Le Pen dovrebbe portare per i prossimi 12 mesi o forse meno, secondo l'indulgenza del giudice di applicazione delle pene, cioè a dire durante la parte o tutta la campagna presidenziale, e se dovesse vincere magari anche entrando da presidente eletta all'Eliseo. Sarebbe una situazione senza precedenti, con tutto lo scandalo e le polemiche immaginabili, e ora Marine Le Pen a dover decidere se candidarsi comunque per la prossima presidenziale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Gli atleti russi non dovranno più dimostrare di non avere supportato l'invasione dell'Ucraina per poter partecipare alle Olimpiadi, lo ha fatto sapere il CIO, il comitato organizzatore delle Olimpiadi, dopo la manciata di atleti neutrali a Milano Cortina. Quindi tra 2 anni a Los Angeles potrebbero tornare a essere centinaia russi in gara. Rimandata a un momento successivo invece la decisione sulla ammissibilità di bandiera e inno della Federazione Russa. Anche la FIFA ha da poco riammesso le giovanili russe in una mossa che potrebbe anticipare decisioni simili per le squadre principali. Sentiamo Marco Bellinazzo, giornalista sportivo del Sole 24 Ore.
4: Io credo che debba esserci da parte dell'Europa non solo occidentale, ma di tutto lo scacchiere dell'Unione Europea, una presa di coscienza maggiore di quello che è il valore, il peso dello sport e dei grandi eventi, perché negli ultimi 10 anni il modello di governo dello sport a livello globale, sia del CIO che della FIFA, hanno reso sempre più marginale l'Europa. Non che non sia giusto, diciamo, un tipo di governo più globale, ma spesso questo tipo di passaggio ha significato il sacrificio dei valori fondanti dello sport in nome di un atteggiamento invece più attento agli aspetti economici o geopolitici, e quindi con una, non dico sottomissione o una subalternità, ma sicuramente con un atteggiamento di maggiore compromesso verso tutte le autocrazie.
1: Un agente dell'intelligence di Kiev, sospettato dell'omicidio di Anastasia Berezovskaya, ha confessato di aver ucciso la donna, dichiarando di aver agito di propria iniziativa senza informare i superiori. Insieme a lui è stato arrestato anche un ex agente di polizia. La Berezovskaya, indicata come presunta responsabile dell'attentato di Monaco del 29 giugno, nel quale era rimasto ferito l'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev, è stata trovata morta ieri sera nei pressi di Kiev. Secondo fonti ucraine, sarebbe stata uccisa con colpi di arma da fuoco alla testa. Dopo l'attentato di Monaco, l'Interpol aveva emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti della donna. Sentiamo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera.
5: Possiamo intanto partire dal fatto, diciamo, dalla notizia di oggi, appunto il ritrovamento di questa donna uccisa, assassinata a zona di Kiev. La polizia ha arrestato due persone, non due persone qualunque, perché uno è un funzionario dei servizi di sicurezza dell'intelligence ucraina, il secondo è un ex agente. Uno di loro ha confessato, sostenendo che ha agito per conto proprio in una faccenda di soldi, di criptovalute. Questo, diciamo, è la prima, è il primo elemento. Il secondo elemento molto interessante secondo me è che l'Ucraina ha subito aperto un'inchiesta dopo l'attentato di Monaco, quindi è intervenuta direttamente in questa inchiesta e ha fornito degli elementi. Terzo punto che dobbiamo chiarire, vedremo se le indagini ce lo diranno. Allora, questa storia, primo, è una storia politica, è un attentato che ha motivazioni politiche vista la posizione dell'oligarca, diciamo così, più vicina alla Russia. Secondo punto, c'è invece una trama criminale, ossia queste persone hanno agito all'interno di un ambito di truffe, raggiri, l'oligarca è stato accusato di questo, anche suo figlio, quindi c'è una dimensione più personale. Altro elemento, magari si possono sommare le due cose, la prima e la seconda, quindi c'è molto ancora da capire.
1: Nigel Farage, oggetto di due investigazioni parlamentari per non avere dichiarato donazioni multimilionarie, ha scombinato le carte. Il leader di Reform UK si è dimesso dal seggio alla Camera Bassa inglese, ma solo per ricandidarsi alle elezioni suppletive. Fare soldi non è un crimine, ha dichiarato, accusando il Partito Laburista di politiche da paese comunista. Farage così si protegge da una possibile sospensione che avrebbe anche potuto portarlo a perdere il seggio. La rielezione però, in quello che il politico ha già definito un voto della gente contro l'establishment, non eliminerebbe le investigazioni sui suoi finanziamenti, ma rimandandole soltanto. Prescrizione per gli ex brigatisti Renato Curcio e Mario Moretti. 6 anni a Laura Azzolini e la sentenza per i fatti di Cascina Spiotta, lo scontro a fuoco in cui il 5 giugno 1975 vennero uccisi il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. Per Curcio e Moretti, che non erano presenti alla sparatoria, era stato chiesto l'ergastolo per concorso morale in quanto figure apicali delle Brigate Rosse. Per Lauro Azzolini la condanna è in continuità con altro reato, per cui la pena verrà riassorbita dagli anni di carcere già scontati. Mi aspettavo qualcosa di più, ma le responsabilità sono chiare, ha commentato Bruno D'Alfonso, figlio del carabiniere rimasto ucciso. La sentenza sconfessa l'impianto accusatorio, pensiamo ci fossero le condizioni per una soluzione piena, ma questo è comunque un passo verso la chiusura di quella stagione, ha commentato invece Francesco Romeo, uno dei legali della difesa. È fissato per domani l'interrogatorio per il faccendiere Walter Lavitola, indagato tra le altre cose per strage nell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti a casa sua nell'ottobre scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante. Sono convinto della sua innocenza, ma mi affido alle indagini e sono sicuro che non avrebbe mai fatto male alla mia famiglia, ha detto Ranucci. Due persone di fiducia di Lavitola, ritenute intermediarie coi 4 esecutori materiali già arrestati, si trovano in Camerun. Il giornalista de Il Domani, Nello Trocchia.
6: Il comando è fatto da soggetti che appartengono al sottobosco criminale, molto sottobosco, cioè non hanno precedenti per camorra o per mafia. Siamo in una fase di indagine preliminare, Lavitola non è manco oggetto di una ordinanza cautelare ma di una perquisizione. Walter Lavitola è un soggetto che è finito, citato in molti intrighi della storia degli ultimi 20 anni, 25 anni nel nostro paese, è stato anche condannato, ha scontato la sua pena, ha fatto il carcere, il domiciliare, poi è tornato e ha aperto un ristorante, una pescheria, dove talvolta è andato a mangiare anche Ranucci, tant'è che sia Ranucci, che è la vittima di questo attentato, che Walter Lavitola si dicono entrambi amici. Cioè Ranucci, ieri il conduttore di Report, vittima di questo orrendo attentato, ci ha detto che in realtà non c'è stato uno screzio tra i due. Lavitola è uno che, rispetto anche a delle evidenze che cominciano a emergere dagli atti, dice di non saperne nulla di questa contestazione, anche lui si dice sconcertato e l'amicizia si sarebbe rotta. È chiaro che restano degli elementi bui.
1: Alle 19.44 una notizia che riguarda Radio Popolare. Per i nostri 50 anni l'evento di fine stagione stavolta è davvero speciale. Sentiamo la direttrice, Lorenza Ghidini.
7: Da 50 anni qui a Radio Popolare apprezziamo gli artisti e le artiste che prendono posizione su ciò che vedono succedere attorno a loro. Per questo, per celebrare il nostro compleanno speciale, abbiamo invitato Patti Smith a suonare per noi. E lei ha accettato perché ha capito che questa è anche casa sua. Da domani mattina saranno in vendita i biglietti per questo concerto straordinario che si terrà al Castello Sforzesco di Milano il prossimo 29 luglio. 50 anni di Radio Pop e 50 anni di carriera di Patti Smith, nei quali non è mai stata in silenzio. Anche oggi la sua voce è una delle più potenti negli Stati Uniti contro il fascismo imperante di Donald Trump. La sua canzone più famosa, People Have the Power, è un manifesto politico non solo di rabbia e di lotta, ma anche di ottimismo. Una canzone che Patti Smith, il coautore, il suo allora marito Fred Sonic Smith, hanno voluto mettere a disposizione della gente di tutto il mondo. La gente che ha il potere di sognare, di dettare le regole, di lottare per cacciare dal mondo i folli. Che preveggenza, eh? Per i nostri 50 anni volevamo farvi un regalo speciale. 29 luglio, Castello Sforzesco, Patti Smith per Radio Popolare. Biglietti da domattina alle 10 su MailTicket o radiopopolare.it.
1: Le 9.46 è tutto, le notizie ritornano alle 22.30, buon ascolto.
8: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca. Una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
2: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
3: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
4: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
5: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.

0: politici.
1: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
2: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
3: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Igea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
4: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
5: This is Dauphin.

0: Oh yeah.
1: Dopamina. Yo, yo. Dopamina. Dopamina, dopamina, dopamina. E ci siamo.
0: Ci siamo.
1: Ci siamo anche per questo martedì 7 luglio. Ancora un'altra puntata, la 318esima puntata di Dopamina.
0: Oh, oh yeah.
1: Com'è?
0: A posto, a posto, sistemando tutte le manopole in questa puntata martedì 7 luglio qua sui 103.1 di Radio Città Fucico.
1: Eh sì, Radio Città Fucico, che come sempre, se non avete la radio, potete sempre seguire attraverso il sito www.radiocittafucico.it oppure anche attraverso le famose app per Android e iOS. E per chi ha il DAB, si ricordi che non c'è soltanto l'Emilia Romagna, ma c'è anche la Lombardia e la Toscana per ascoltare la vostra radiolina indipendente, quando, come, dove, quanto volete. E poi ricordiamo anche un'altra cosa, caro Mauri, un numero magico al quale potete
0: numerino magico
1: scriverci se volete al 333 180 9494 per SMS, WhatsApp, Telegram. Ve lo ripetiamo,
0: 333 180 9494, per mettervi in contatto con noi qua negli studi della diretta, veramente roventi, siamo coadiuvati da un pinguino un po' debole, qualche ventilatore vintage, ma noi ce la facciamo,
1: la
0: musica ci tiene qua lo stesso.
1: Assolutamente, salutiamo tutte le persone che ci ascoltano, tutte i radioascoltatori, le radioascoltatrici, perché questa è Dopamina, la puntata 318, e oggi poi abbiamo una bella novità, abbiamo altra musica, abbiamo un bel viaggio da fare, perché infatti il caro Mauri stava aggiustando appunto le manopole per dirvi che andremo in un bel viaggio pieno di belle vibrazioni, good vibes only sui 103.1 FM. Questa è Dopamina. Caro Mauri, che cosa hai da dire riguardo questa puntata?
0: Che oggi abbiamo un graditissimo ospite, Alfa aka Carapace, questa sera, che ci porta le sue micidiali produzioni che non vediamo l'ora di ascoltare per proseguire sull'onda di questi ultimi martedì veramente ricchi, ricchi, ricchissimi di produzioni, beat, musica, suoni originali della Madonna, proprio. Possiamo dirlo.
1: Possiamo dirlo, perché poi noi non ci sciogliamo solo per il caldo, ma per le vibrazioni che ci hanno rilasciato tutti gli ospiti che sono venuti qui in radio, e poi oggi ne abbiamo uno in particolare che inizierà a parlarci anche un po' di questo mondo straordinario fatto di produzioni, di vibrazioni, di suoni. E parliamo di Carapace, appunto. Se vogliamo iniziare a parlare di Carapace, cosa possiamo dire?
0: Con il microfono aperto
2: c'è. Con molto piacere.
0: Oh yeah.
2: Un saluto a tutte le persone in ascolto. Buonasera e benvenuti. Bene, io mi trovo in un ruolo un po' particolare questa sera, perché sto accompagnando appunto questo personaggio che è Carapace, che non sono io, che è qua di fianco a me seduto e che metterà musica, ma non vuole parlare, e quindi ha chiesto a me di, come dire, accompagnarlo appunto e parlare per lui, ed è quello che farò, ahimè, per voi. Lui così è un essere silenzioso che fa musica e ha una storia un po' particolare, perché questo nome deriva così da una sua esperienza in mare, appunto. Sì, perché quello che dirò potrebbe essere vero come falso. Lui sostiene sia vero, io non lo so esattamente,
0: perché crediamo,
2: lo conosco da molto tempo. Lui assolutamente, io ogni tanto mentre mi racconta queste storie dico ma veramente? Lui dice, no, garantito al 100%, adesso se la ride
0: sicuro
2: qua di fianco, ma è assolutamente vero, però io un po' dubito e vedrete voi cosa pensare. Ha trascorso fondamentalmente 10 anni della sua vita in mare aperto, lavorando per queste navi cargo che trasportano container da Oriente a Occidente. E quindi non ha toccato terra per 10 anni fondamentalmente.
0: Cavolo.
2: Quindi ispirato completamente dal mare, dal cielo blu, azzurro quando c'è bel tempo e grigio quando c'è tempesta. La storia del suo nome fondamentalmente arriva, ritiene lui, da questo incontro che c'è stato in mare aperto vedendo in lontananza arrivare una sagoma, e avvicinandosi nota che appunto è un gigantesco carapace, appunto un guscio di tartaruga gigante. Quindi riesce a raccoglierlo e rimane estasiato da questa cosa, completamente vuoto, e inizia a suonarlo, inizia a percuoterlo, e aveva naturalmente era una cassa di risonanza meravigliosa. Così inizia a suonarlo, inizialmente con le mani e poi con le bacchette, e così ha passato tipo 5 anni a suonare questa cosa, che dice stile. Lui, io non so se crederci, ma lui dice così,
1: è così.
2: E poi si è approcciato un pochettino di più all'elettronica, e stasera presenterà appunto il suo sound.
0: Il frutto di 10 anni di mareggiate.
2: 10 anni di mareggiate.
1: Meraviglioso. 10 anni di carapace.
0: Meraviglioso.
2: Sì, appunto.
0: Meraviglioso. Per cui, cosa dici, Doc? Vogliamo dare il via a questo viaggio?
1: Assolutamente sì. Poi c'è anche il mare come ambientazione, quindi sì. Direi che ci sta con questo caldo.
0: Quindi,
1: carapace.
0: Chi ci vuole carapace. Raggiungere qui al mare, in via Zanardi, ci può sempre scrivere ovviamente al 333 180 9494. A tutte le persone in ascolto, alzate bene il volume della radio, acuite le orecchie, perché sta per cominciare un viaggio veramente meraviglioso.
1: Yes, questa è Dopamine.

0: Beh, insomma,
1: che dire, questo è il suono di Carapace
0: su questa meravigliosa
1: scia
0: di vento, il vento del mare. Sentilo qua direttamente dentro il microfono, che è arrivato un po' ad allietarci. Abbiamo passato questa prima parte di questa dopamina meravigliosissima,
1: yes,
0: che torna tra pochissimo.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
5: Ed eccoci qua dal breve
6: e siamo
5: break.
6: Tornati.
5: Yes. Ci scrivono
6: dal
5: poi
6: break, ci scrivono milioni di messaggi. Una di nuovo grandissimo saluto al mega mitico Fulvio, sempre sul pezzo più di chiunque altro. Un saluto a tutte le persone in ascolto, in streaming, in diretta.
5: Fede.
6: Un saluto a questo numero con il prefisso più uno che ci scrive dalla California, ma ci manda una foto su un balcone di Bologna di fianco a Fede.
5: Big up.
6: Che ci ha mandato una miriade di saluti e un sacco di curiosità che se stessimo a snocciolare tutte finiremo la puntata, per cui li rimandiamo alla prossima. Ma un grandissimo abbraccio a tutti quelli che si mettono in contatto con loro, ma soprattutto dice che no, è meglio saltare questa parte e andare avanti con la musica. Prima mezz'ora, primo viaggio di questa dopaminica puntata sugli oceani, in sella a un carapace, possiamo dire.
5: Col vento che ci fa fluttuare i capelli, tranne i miei che non ce li ho ovviamente, però
6: ma si sente
5: tanta roba.
6: Il vento del mare che ci arriva, gli aerei che ci passano sopra la testa, il rumore delle barche che ci passano vicine, un po' di brezza marina ci fa sognare posti più freschi di questo, grazie al mitico Carapace che qua ci tiene compagnia stasera, il nostro ospite, veramente musica a livelli altissimi ed è solo metà.
5: Questa era la prima parte di questo viaggio, ovviamente c'è una seconda perché dopamina non finisce qui e dopamina ha bisogno di buone vibrazioni e continuare con questa scia, con questa marea proveniente da Carapace. E continuiamo allora col viaggio.
7: Sì, volentierissimo. Io faccio sempre le veci del personaggio qua che c'ha appunto una maschera fatta di un guscio di tartaruga, non se la toglie, io con questo caldo non so come faccia. Comunque va, è qua. E sì, questo è il secondo set, mi dice che è roba un po' più nuova, un po' più recente. E dice di immaginarsi in acqua, cullati. Questo è il quadro. Vedete voi.
6: Al Carapace che viene salutato anche dal mitico Latin Robot di Gap Alpha, che è Tani 8000.
5: Wow.
6: Qualcuno dice ovviamente, chi vuole fino alle 21 può sempre mettersi in contatto con noi tramite la posta ordinaria oppure i messaggi al 333 180 9494, mentre noi non possiamo far altro che proseguire in questa traversata oceanica.
8: Yes, questa è
6: che
8: dopamina.
6: Meraviglia, che meraviglia.
8: Questa è dopamina.

0: Wow, così che va, eh? Sui 103.1 FM di Radio Città Pucico, questa è Dopamina per chi non lo sapesse, e questa è Carapace.
1: Io sono
0: Sound.
2: Semplicemente wow in questa puntata, con queste produzioni veramente meravigliose che ci hanno fatto viaggiare per tutti i mari di questo pianeta, su questo Carapace che questa sera ci è venuto in dono qui a Dopamina.
0: Sì.
2: Noi non possiamo che dire che è stato veramente meraviglioso, e negli ultimi istanti di questa puntata ricordarvi i nostri collegamenti virtuali, che sono la nostra pagina Facebook e Instagram Dopamina On Air, dove potete trovare tutti i podcast, ovviamente compreso questo.
0: Eh sì, con Carapace in questa 318esima puntata, che è stata veramente paradisiaca dal punto di vista musicale. Noi ci siamo infilati in queste vibrazioni, in questi suoni che ci hanno portato verso emisferi caraibici, con questa continua sonorità che va sotto di noi così. E poi ricordiamo anche un'altra cosa, un'altra cosa che riguarda questo fine settimana.
2: Questo fine settimana, venerdì a casa di quartiere Scipione del Ferro in Cirenaica, io e il buon Mr. Doc insieme a DJ Rox metteremo un po' di dischi per allietare questo caldo venerdì, per cui passiate a trovarci, perché tanta roba, saremo lì insomma in buona compagnia.
0: Eh sì, quindi ricordate, venerdì 10 luglio Fucico in session con DJ Rox e i sottoscritti Dopamina dalle 19. Tanta roba, non aggiungiamo altro.
2: Tanta roba. Fulvio manda un saluto al mitico
0: grande Fulvio
2: Carapace tra pochissimi secondi. Soul Chic Down Party con Pier Tosi. Che altro di questo meraviglioso viaggio?
0: Che altro? Lasciamo
2: le ultime parole al mitico Carapace, che sentiamo che vuole esprimere messaggio.
3: Grazie. Davvero felicissimo, vedo qua il compare qua di fianco a me, Carapace, che è felice. Mi aveva chiesto di leggere un piccolo brano, velocissimo.
2: Vadi.
3: Certo, Ned Land, eppure mi sarebbe piaciuto sapere cosa c'è dietro quella banchisa. La muraglia è la cosa che mi irrita più di tutto. Il signore ha ragione, disse Consiglio. I muri sono stati inventati solo per provocare i sapienti. Non ci dovrebbero essere muri in nessun posto. Questo è il finale voluto da Carapace. Vi ringrazio a tutti. Buon
0: grazie.
3: Proseguimento.
2: Meraviglioso.
0: Grazie a Carapace.
2: Grazie veramente tantissimo.
3: Senza
2: a te.
3: Muri.
2: Senza muri, senza frontiere, come nei mari, attendiamo ansiosi l'uscita in videocassetta di questo disco. e ovviamente daremo novità. Ora vi salutiamo con queste ultime vibrazioni. Ci sentiamo martedì prossimo. Grazie, Carapace.
3: Grazie
2: meraviglioso.
3: A voi, grazie mille.
2: Meraviglioso.
3: Grazie,
2: grande Fulvio.
0: Carapace. Grande. Questa è Dopamina.
2: Meraviglioso.
0: Ci sentiamo martedì prossimo.
2: Grande.
0: Yes.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
3: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
4: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
5: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
6: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
7: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
8: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
9: Un bar, 100% reggae music, on air dal 1992.

E come al solito i miei saluti a Dopamina, agli ospiti di Dopamina, puntate molto belle, veramente un trionfo di beats. E in queste puntate estive col grande caldo, e prima puntata di luglio, ed eccoci qui anche con Soul Shakedown Party, che viene irradiato oltre che da Radio Città Fujiko, da Wild Love Reggae Radio e da Is Love Is Now Radio. Is Now Radio in registrata il giovedì pomeriggio dalle 16. Quest'oggi interrompiamo una lunga serie di interviste per una puntata senza ospiti, e riprenderemo la settimana prossima con le interviste e vedremo nel corso della puntata chi sarà il nostro prossimo ospite. Intanto un saluto a Fulvio, un saluto a Ennio in ascolto, un saluto a Nico già sulla sigla. Tanti nuovi suoni quindi nella prima parte, e poi una Dream Selection che parlerà molto anche del Reno Splash Festival, che è in scena questo weekend a Bologna in una forma particolare, e parleremo ovviamente anche di questo. Spero siate carichi in ascolto per le prossime due ore. Io parlo spesso di Albo Rosi, tantissime sue date in Italia, anche in posti lontano dalle metropoli, posti dove brulicano piccoli festival che spero vadano bene. E parliamo di Albo Rosi tutte le settimane, non ascoltiamo musica da Albo Rosi, quindi vado a ripescare Nine Mile, il suo ultimo disco, e comincio quest'oggi con l'album nazionale con questa Zombies. Albo Rosi per incominciare quest'oggi su Shakedown Party.

Come vi dicevo, non mancano le date di Alborosi in Italia. Un saluto anche a Ettore, connesso dalla Toscana. Ci sono delle novità questa sera nella agenda che riguardano tra l'altro anche Amprestativa, che parte per un tour europeo di date sia con Paolo Baldini senza band, sia invece con la sua band The Unconquered Rebel. Avevamo in agenda da parecchio la data del Bababoom Fest. Vedremo poi dove altro sarà possibile vederla. Al Bababoom sabato 25 luglio è Amprestativa con la band. Tempo al tempo, tra un po' ci sarà la lettura come al solito dell'agenda. È un po' che non sentiamo l'album di Amprestativa Woman, prodotto da Paolo Baldini, grande roots album. Abbiamo proprio la title track questa sera in scaletta: Amprestativa Woman.

Paolo Baldini, questo Woman, title track, stiamo ascoltando. Una piccola anticipazione per ciò che riguarda il suo tour: è una data proprio qui a Bologna al Festival San Donato ai Giardini Parker Lennon. Dopo la data dell'inizio dell'anno con Paolo Baldini, questa volta qui nei Frica sarà in un contesto tra l'altro gratuito con la band, con i suoi Conky Rebel. Debutta un album questa sera, l'album di Marcus Gadd, artista Deep Roots, particolarmente interessante, dalla Nuova Caledonia, territorio nel Pacifico, 12 isole sotto la giurisdizione francese, tra l'altro molto militante sia spiritualmente che socialmente contro la presenza e coloniale francese nella sua terra. Avevamo ascoltato un singolo che la diceva lunga, cioè Streets of Numea, che è presente in questo album si intitola For All, per tutto, per tutti. Cominciamo l'ascolto da questa Time of Prophecy, roots veramente molto solido, da Marcus Gadd, 2026.

0: come vi dicevo, solido suono roots, Marcus Gadd, For All, nuovo album, Il tempo della profezia, Time of Prophecy, visto tra l'altro anche a Rototom Sunsplash, molto bello anche il suo live. To be chosen as 333 180 9494, sms, questa regia come al solito, un saluto a chi ascolta Is Now Radio, un saluto a chi ascolta Wild Love Reggae Radio, ovviamente un saluto a chi sente Radio Città Fujiko. Prossima selezione da un artista spagnolo dalle Isole Canarie, da Gran Canaria, Dr. Chando, Reset, il suo nuovo disco, eccellenza del reggae europeo, devo dire, noi ci andiamo ad ascoltare questa Enemies, Soul Shakedown Party in a Roots Style.
1: Soul Shakedown Party, you see some white guy ramp with beer toes, blaze it!

E per chi non fosse proprio avverso a queste frequenze a quest'ora, reggae music dal 1992, che in questi programmi prende in esame le novità, le tante novità del reggae globale nella prima parte, e poi nella seconda parte abbiamo una rubrica, quella della Dream Selection, che va invece a selezionare momenti storici della storia del reggae, la prospettiva storica. Singolo devastante di Rick Jam, prodotto da John Kwan, questo produttore della East Coast americana, leader di una band che si chiama Buddha's Council, da noi praticamente sconosciuta. One Walk, Rick Jam, artista della nuova generazione di giamaicani, molto giovane, ispirato parecchio dalla generazione di Chronix, Protégé. Ha debuttato l'anno scorso col suo primo album Genesis, che andiamo a ripescare, e quindi doppia selezione da Rick Jam. Questa è Stereo, Rick Jam da Genesis. Soci che da un party pietosi con voi, Radio Città Fujiko. Oh yeah.

E per ciò che riguarda la Dream Selection questa sera, 10, 11, 12 luglio a Bologna, è il Reno Splash, e che si svolge in location differenti. Il cuore del festival 10 e 11 si svolge al Bistrò del Dumbo. Officina Bistrò a Dumbo, e abbiamo venerdì 10 Prince Alla e sabato 11 Junior Kelly, due esibizioni showcase. E ho scelto di fare una selezione speciale dedicata a Prince Alla, leggendario artista roots da Greenwich Farm, Kingston. Intanto un saluto a Marcel e Maron. 21:25, rimaniamo in Giamaica. Figlio d'arte Runcus, tornato con un bell'album molto eclettico che rappresenta un po' il futuro della musica giamaicana. L'album si chiama Supernova. Runcus è figlio del compianto Determine. Ci ascoltiamo questa Life Over Death, la vita sulla morte. Supernova, ultimo album di Runcus.

good. Molto interessante il flow di Rungus qui, influenzato dall'hip hop, Life Over Death. Stiamo arrivando alla prima pausa di Soul Shakedown Party di questa sera. Uno degli eventi dell'anno è il ritorno di Capleton con un album nuovo dopo 16 anni dal precedente. L'album è messo insieme da una crew svizzera, quella di Derrick Sound, anche se poi vede l'apporto di anche altri produttori. Sorprendente combination con i Marley Kids, Damian Marley e Steven Marley. Tra l'altro c'è anche la voce velocizzata campionata di Dennis Brown. Questa è Babylon So Evil, il re del fuoco torna quest'anno con un nuovo album.

0: I just there for the crew and the master. Just let them know, man. Django are the king of fire. Fling a fire. Bologna. Fling a fire. King of fire. Bologna. Pierce?
1: No. Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
7: L'uguaglianza e l'inclusione sono valori fondamentali per una società giusta. Stand Up for Jamaica si batte per i diritti della comunità LGBTQ+ in Giamaica, promuovendo l'accettazione e le pari opportunità per tutti. Unisciti a noi nella costruzione di un futuro più inclusivo. Visita standupforjamaica.org e dona ora.

ospiti vocali che hanno assemblato gli svizzeri di Little Lion Sound, grande tune di Queen Omega, sempre fortissima. Lei sarà tra l'altro anche a Rotterdam Sunsplash, ovviamente si intitola Non Love, ripetuta tante volte

0: 21:37, magari molti ascoltatori sono al momento in vacanza e tra l'altro mi verrebbe da dire beati loro. Noi procediamo e vi dicevo Reno Splash a Bologna sabato 11 settembre alle 22 al Dumbo, o più precisamente nell'Officina Bistrò. Arriva Junior Kelly.
1: Pierre is on the radio doing his all night jam. Yeah, this is Queen Omega picking up the Soul Shakedown Party Show with DJ Pierre. Blessed love, keep the vibes flowing. Selassie.

Junior Kelly, l'anno è il 2008, un ritmo, il Modern Nature, che viene riproposto quest'anno dal suo produttore Sam Digg in versione rimasterizzata. Questa è Is My Pain, consola la mia pena, Junior Kelly. Due parole veloci sul Reno Splash, dal 10 al 12 luglio, festival antirazzista, festival reggae. 10 luglio, venerdì, Officina Bistrò si apre con Prince Sala dalla Giamaica, ne parleremo molto dopo. Vari altri artisti e select, c'è Bunna degli Africa United, Solomon Beach, sono Rise and Shine. Sabato 11 luglio invece c'è Junior Kelly, sempre all'Officina Bistrò. Ci sono tanti DJ, c'è Matu Mati, chitarrista di Manu Chao, insieme a Chico. Ci siamo anche noi del Vinyl Club, appena prima di Nico Royale e poi Junior Kelly. La chiusura del festival al Parco 11 settembre all'aperto, domenica 12 luglio, con una serata di dancehall con Django Lani, Bologna Dancehall Tribe, Roots Balera e altri vari DJs. Vediamo a questo punto la lista, ci sono tante novità, listone degli eventi che cerco di leggere sempre piuttosto velocemente. Domani in Svizzera al Parco Urbano di Bellinzona, vicino al confine italiano, in Svizzera italiana, Alfa Blondi e Julian Marley. Del Reno Splash ho già parlato. Il tour di Burning Spear parte proprio questo weekend, sabato 11 luglio, dal Magnolia di Milano, via Circonvallazione Idroscalo. Burning Spear all'Eremo di Molfetta 12 luglio, lunedì 13 luglio Burning Spear al Casilino Sky Park a Roma. Nuova data, 16 luglio al Summer Night Festival di Mogliano Veneto, provincia di Treviso, Empress Sativa con la sua band Unconquer Rebel. 17 luglio Tarus Rally a Fara Rocca, Fara Geradada, provincia di Bergamo. Sabato 18 luglio Mikey General, centro culturale Compitese di Capannori, provincia di Lucca. Il Baba Boom Festival a Fermo vede giovedì 23 luglio Mellow Mood, venerdì 24 luglio Luciano e sabato 25 luglio Empress Attiva con la band Luciano. Si aggiungono altre date di Luciano che vedremo tra poco. Venerdì 24 luglio per gli appassionati reggae della montagna bolognese, il sottoscritto Piertosi a Montagò, a Monte Acuto Ragazza. Questa è una consuetudine che sta diventando annuale. Una due giorni invece, 24 luglio e 25 luglio a Merano, e il 24 luglio a Piazza Terme, appunto a Merano, Scardi canta le canzoni di Pittura Fresca e poi la reunion di un gruppo locale, e cioè We and Them. 25 luglio sempre a Merano al Parco Marconi, Vito War, Rebel Lion and Friends, e qui siamo in ambito di dancehall. 25 luglio abbiamo già detto Empress Attiva al Baba Boom. Domenica 26 luglio qui a Bologna al Parco Trombetti, chiusura di Eretica Summer con Vinyl Club, Felix e Lorenz. Venerdì 31 luglio Empress Attiva con Paolo Baldini alla Sativa, al Bergamo, al Sunfest di Bergamo. Sabato 1 agosto sempre Empress Attiva con Paolo Baldini a Torbole in Trentino all'Era Ora Festival. Martedì 4 agosto Empress Attiva e Paolo Baldini al Jamit Fest di Melpignano, mentre nuova data di Luciano insieme ad Alborosi, sabato 8 agosto in Sicilia a Cattolica Eraclea, provincia di Agrigento, il Trinacria Music Fest. Domenica 9 agosto Wailers a Piazza del Popolo a Carpino, nell'ambito del Carpino Folk Festival in provincia di Foggia. Mercoledì 12 luglio Jamit Summer Fest al Parco Gondra di Gallipoli a Lecce, torna il grande reggae in Salento con Luciano e Mr. Vegas. Sabato 15 agosto il dub di I Militant e Vibronics featuring Naya Songbird al Petra del Sol a San Foca, provincia di Lecce. Sabato 22 agosto Alborosi alla festa di Radio Onda d'Urto di Brescia. Domenica 23 agosto Alborosi al Quarto Lato Festival alla Rocca Malatestiana di Cesena. Mercoledì 26 agosto Alborosi al Music Village Parco 4 novembre di Pordenone. Lunedì 7 settembre Alborosi al Luce Fest di San Pietro Magisano, provincia di Catanzaro. Alborosi l'11 settembre a Firenze al Firenze Jazz Festival, e chiudiamo con una cosa che vi avevo già anticipato, cioè sabato 11 settembre Empress Attiva con la sua band Unconquer Rebel a San Donato, Giardini Parker Lennon a Bologna. Andiamo avanti con Kelissa McDonald.

E la speranza è sempre che quella lunga lista vi aiuti ad orientarvi nel reggae italiano copioso di dell'estate. Che Lisa McDonald, Skyline Rockin', la compagna di Chronix, esce anche lei con il nuovo album The Good Side of Things sul suo, sulla sua Che Lisa Music, disco con molto soul, non completamente reggae ma piuttosto interessante, molto bella questa reggae, questa ballata reggae Skyline Rockin'. Qui invece Anthony Cruz su una resa moderna del Real Rock Riddim, Bad Mind, Damn Bad Mind, in Giamaica Bad Mind.

dei Bad Mind in tutto il mondo, se mi posso permettere. E il reggae dovrebbe anche essere contro queste cose. 21:50, questo singolo esce sulla etichetta Taz, etichetta che si muove tra Kingston e Miami da tantissimo tempo e continua a tenere alto il vessillo del reggae un po' tradizionale. A questo punto un giovane artista giamaicano scoperto da Tony C.D. Kelly, vecchia volpe del suono dancehall degli anni 90, album di debutto intitolato Emotions, Emozioni, lui è J. Calm, combination con Kimani Marley, quindi apparizioni degli eredi Marley questa sera al programma. La traccia si intitola Weekend, J. Calm.

Intanto un saluto anche a Papi, che magari continua a correre con nelle orecchie Soul Shakedown Party, vecchio amico, grande appassionato di lui. Un saluto anche a Angelino,

cambiamo stile, andiamo in Inghilterra. Una band attivissima, quella dei Co-operators, da Bristol, la loro etichetta è la Waggle Dance. Qui è un album intero che ha alla voce un artista inglese con radici anche alle isole Mauritius, isole a largo del Madagascar, in mezzo all'oceano indiano. Lui è produttore, cantante e percussionista, si chiama Mo Colors con la K. L'album si chiama Fruits of the Diaspora, i frutti della diaspora, e questa è Gold and Indigo, oro e indaco. Mo Colors e i Co-operators.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
6: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
7: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
8: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
9: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
10: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
11: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
12: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
13: Tango Soul Ch-

22.06, abbiamo passato la metà del programma. Abbiamo sentito uno strumentale prima della pubblicità dalla Francia Kubix, grande chitarrista e producer e peraltro anche membro della band di Barrington Levy con la sua chitarra. Un nuovo album molto bello, si chiama Music Activist, abbiamo sentito Red Sand. Questo è Gaudi con la sua Alabaster Moon dal capolavoro Jazz Gone Down. La notizia è che, essendo un album uscito quasi alla fine dello scorso anno, potrebbe entrare nella rosa, vediamo cosa ne penseranno i delegati, nella rosa dei nominati per il Grammy del miglior disco di quest'anno. Speriamo, anche perché se lo meriterebbe. 22.07. E artista che abbiamo intervistato non molto tempo fa dalla Sardegna, Shaka Root, album veramente di livello, si chiama Jam Musician, abbiamo la title track, Shaka Root, grande amico di Soulcheck Down Party.

artista che voglio sicuramente intervistare nelle prossime settimane, vediamo se sarà possibile, è Brusco, tornato alla grande con un album con tanto reggae, nel senso di ritmi one drop e meno dancehall, che si intitola Croccante. Liriche molto belle, molto sincere, da un grande liricista della scena italiana, forse uno dei migliori. Brusco, questa è Grandi Conquiste, ascoltate le liriche, Croccante, nuovo disco da gustarsi.

lirica di grande empatia, di grande saggezza da Brusco. Grandi conquiste. Due tracce prima della Dream Selection, la prossima traccia dai prossimi intervistati, martedì prossimo 14 luglio, dalla scena Ska Rocksteady di Appetizers dalla provincia di Milano. Un bel album nel 2026 che si chiama Keep Your Step, quindi ne parleremo con loro, parleremo anche della loro carriera. Questa che sentiamo è Get Some Rolling, Appetizers, quindi in collegamento.

anticipazione quindi rispetto all'intervista della settimana prossima. Invece un saluto a tutti i genovesi in ascolto, si guadagnano un secondo ascolto. Macadam Zena, questo gruppo che esiste dal 2011 e definisce il proprio reggae come reggae and roll, molto influenzato dal rock and roll, quindi album veramente bello, si intitola proprio Macadam, qui una combination con un artista che si chiama Zeo, testi in italiano e in dialetto genovese, questa è Precarietà. Giudicate voi il livello di questa ottima band di cui non abbiamo mai sentito parlare.

0: prima o poi anche un'intervista di questi Macadam Zena. Zena vuol dire Genova in dialetto genovese. Devo dire che inoltrandoci nell'estate di solito gli ascoltatori calano un po', anzi voglio salutare gli irriducibili che ascoltano sempre solo Shakedown Party. Siamo arrivati alla Dream Selection e parliamo quindi da questo punto in poi di Prince Alla per un po'.
1: Yeah, big up. Me a tell you, man, this is Prince Alla for Kisikala and Do Swala. You say DJ Pierre Tossi, eh? Soul Shakedown Party. Me a tell you, man, me say me love them to me heart, they call Soul, man. We'll watch this now.

un'esibizione showcase, quindi senza la band, Sound System Style, per Prince Hall a Bologna venerdì 10 luglio all'Officina Bistrò nell'ambito del Reno Splash. Prince Hall, grande artista roots giamaicano. Abbiamo sentito, partendo dal presente ma che rievocava il passato, Mashdown Room, versione nuova del 2026 della sua Stone, prodotta da Airy Heights, uscita per l'etichetta Evidence. Qui invece la title track di un grande album, Heaven Is My Roof. Tra l'altro abbiamo parlato non molto tempo fa, in occasione della sua scomparsa, dell'etichetta Blood and Fire di Steve Barrow, e Prince Hall ha beneficiato dell'uscita di due dischi, una compilation e invece la ristampa di questo album, proprio negli anni d'oro delle ristampe della Blood and Fire, e questi dischi hanno sicuramente

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
5: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

Stay in My World, in sala negli anni 80, un artista che ha iniziato a cantare molto presto come membro di una band che si chiamava The Leaders, e c'è un gruppo vocale, c'era anche Milton Henry che poi fece delle cose da solista per gli Scratch Perry. Poi nella seconda metà degli anni 70 cominciò a fare brani da solo con Joe Gibbs, per cui aveva già lavorato con, come membro dei The Leaders. Poi il materiale prodotto da Bertrand Brown per la sua Freedom Sounds o da Prince o da Tappazuki per la sua Stars, un grande del roots, un po' sparito negli anni 80 anche perché personaggio di grande integrità morale, non voleva cantare di slackness, non voleva cantare di trionfo delle armi, dei gangsters in Giamaica, tra l'altro aderente della setta dei Bobo Dreads, seguace di Prince Emmanuel, e ha vissuto per svariato tempo nella comunità Bobo principale in Giamaica, quella di Bull Bay. E mi ricordo di averlo visto tantissimi anni fa, un rototomo italiano, in compagnia di Asher Selecta, Selecta Ginevrino, e ascoltiamo a questo punto un po' le gesta più moderne di Alla, che negli anni 90, nel ritorno del Deep Roots, ha registrato per vari produttori eccelsi. Grande album prodotto da Ja Shaka, e cioè Ja Children Get Around. Questa che sentiamo, siamo in ambito digitale negli anni 90, è King Maida. Yes.

Prince Hall, artista che ha una discografia non estesissima negli anni 70, ma comunque di grande rilievo, molto in considerazione, tenuto molto in considerazione dai collezionisti di Roots. Ha poi portato lo spirito del roots autentico degli anni 70 negli anni 90 attraverso queste produzioni digitali. Dopo King Midas, prodotta da Jah Shuck, da Jah Children Gather Round, qui Steve Mosco, un producer di origine italiana che operava in Inghilterra negli anni 90 con il nome di artistico di Jah Warrior. Questa è Jah Mountain, da un album intitolato Glory. Sono alla fine della selezione dedicata a Prince Alla, è ancora attivo, è classe 1950, 76 anni quindi, in arrivo a Bologna al Reno Splash venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio sempre all'Officina Bistro del Dumbo in via Casarini, stessa location di Prince Alla, è la volta di Junior Kelly. Ultima selezione per Prince Alla, poi andremo avanti in a Sound System Style, come si suonava negli anni 90 in Inghilterra. Rust D e Jonah Dunn, i produttori di questo album di Alla del 2002, intitolato One Bright Day, l'etichetta è la Inner Sanctuary, e questa che sentiamo è proprio la title track, One Bright Day. Prince Alla a Bologna tra pochi giorni.

Peace and Love Shall Reign, un giorno sfavillante, la pace e l'amore regneranno. Pre-install prodotto da Jonathan e Russ D. E un saluto intanto a Giorgio Ruz, a Manu e Dana. Abbiamo finito la selezione dedicata a Prince Alla, vi ricordo Alla, che a volte appariva nei dischi negli anni 70 anche come Ras Alla, in azione nell'ambito del Reno Splash venerdì 10 luglio all'Officina Bistrò del Dumbo in via Casarini, Reno Splash 2026. Qui siamo in un clima particolare, quello degli anni 90 inglesi, in cui c'è un grande ritorno della cultura dei sound system, anche grazie all'ispirazione che la cultura del suono dei giganteschi impianti giamaicani, l'ispirazione arriva a quelli che organizzano i rave e fanno musica elettronica e remixano tracce nel pieno spirito dei maestri del dub, dei maestri del roots giamaicano, e quindi c'è un grande ritorno dei campioni, dei maestri del passato come per esempio Jah Shaka o Channel One, un momento molto proficuo in cui entrano comunque in scena anche nuovi entità, nuove crew, coinvolgendo anche e soprattutto artisti leggendari giamaicani. Qui Zion Train, che producono Devon Russell, superstar a Studio One, anzi non proprio superstar, comunque artista molto stimato. Un album che si intitolava Sings Roots Classics, Devon Russell Sings Roots Classics, prodotto da Zion Train. C'è questa versione di un classico Studio One che originariamente era sul Drum Song Rhythm and Jah Hold the Key, Devon Russell negli anni 90.

un grande produttore di origine giamaicana che risiedeva a Bedford, purtroppo scomparso lo scorso dicembre, Dennis Bedeau, il cui nome d'arte era Black Amix. Lavorava con Ora Sandy, che ha lavorato con parecchi producer inglesi, Ora Sleepy Andy, leggenda di Studio One, Seek and You Will Find, title track di un album. Suoni dagli anni 90, suoni apocalittici digitali con queste voci roots, rock, reggae, giamaicane, un connubio veramente potentissimo. 333-1809-494. Rimaniamo su Ora Sandy, che poi alla fine è anche incrociato gli ambiti diventando cantante dei Massive Attack, per esempio. Ma ha fatto anche negli anni 90 un grande album prodotto da Jah Shaka, 1993. Il titolo è semplicemente Jah Shaka meets Ora Sandy, e questa che ascoltiamo è Everyman Foundation, doppia selezione per Ora Sandy.

1992, un bel album di Earl 16 prodotto da Matt Professor per la sua Ariwa Babylon Walls. Questa è la title track. Earl 16, super versatile anche lui in tantissime produzioni dell'epoca, e infatti un po' sul modello di Ora Sandy, che finì ai Massive Attack, diventò il cantante di un gruppo di musica elettronica affine al dub, i Left Field, che qualcuno magari si ricorderà.

0: con Shaka tornato alla ribalta, quando nella seconda metà degli anni 80, in cui la moda era quella della dancehall, Shaka aveva tenuto duro suonando veramente in posti piccoli davanti a audiences molto ridotte. Un campione del suono inglese, Tin Astilin, un album che si chiama Take a Look at the World, e questa è Walk Away Mengistu.
1: Why?

quindi il sottobosco roots inglese era molto fertile, anni 90, Walk Away Mengistu, Take a Look at the World, l'album Kete Roots, il produttore, Tina Stirling, il cantante, 2301, ancora un paio di tracce in scaletta più o meno, qualcosa rimane fuori, ma non molto. E in Giamaica si produceva comunque anche musica indirizzata alla scena dub inglese come stile di suono, un 12 pollici di un cantante molto versatile e amico di Prince Alla, della stessa zona, quella di Greenwich Farm, e cioè Donovan Joseph, qui in un disco heavy step prodotto da Bertrand Brown per la sua Freedom Sounds, questo è Judgment.

conclusione, questo è Donovan Joseph, Judgment Seat, un artista scomparso, Clive Hilton, artista giamaicano, famoso soprattutto per la produzione di Dub Plates. Già Shaq aveva delle cose mai realizzate, incredibili, cantate da questo cantante, che a un certo punto cercò la fortuna come Color Red, realizzando un grande album con questo nome, e da cui ci sentiamo per chiudere una traccia che fu poi ristampata da Jah Fingers qualche anno fa. Si tratta di Natty Dreadlock. Ciao a tutti, grazie dell'attenzione, noi ci sentiremo martedì prossimo con un altro Soul Shakedown Party, quindi Color Red, a.k.a. Clive Hilton, Natty Dreadlocks, buonanotte.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
3: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Iniziamo così questa sera, Salvati Mobili, con questo disco che è la colonna sonora di quel famoso film di un tranquillo weekend di paura, insomma. Questa Duel Banjos per aprire la serata di Salvati Mobili, ma anche per dargli un po' un'impronta, nel senso che questa sera navigheremo molto su queste sonorità.

La colonna sonora del film Un tranquillo weekend di paura, con due diciamo esecutori, Eric Welsberg e Steve Mandel, ma c'era anche un terzo col mandolino in sottofondo. E comunque rimaniamo in queste atmosfere, anche se queste atmosfere poi alla fine declinano anche su sonorità sicuramente più rock. E dopo la crono sonora di Duel Banjo si rimane in queste atmosfere, però il disco è un album degli Eagles, 1973, quando usciva questo album che si chiama Desperado, dove c'era anche la famosa canzone Desperado, ma noi non siamo così disperati questa sera per andare ad ascoltare Desperado, ma ascoltiamo questa Old Love Man. Loro sono Eagles, benvenuti a Salvati Mobili.

Desperado, 1973 abbiamo detto, sì esatto, è da un po' di tempo, poco tempo, no, da un po' di tempo, da alcune settimane che sono venuto in possesso di questo doppio album live, che è uno dei classici che non può mancare in una raccolta di dischi casalinga. Stiamo parlando di Crosby, Stills, Nash & Young e il famoso Four Way Street, forse uno dei più famosi live.

tempi quando andavano d'accordo Crosby, Steele, Nash e Young, erano i tempi in cui registrarono anche questo storico doppio album dal vivo. È perché questo è un disco di quelli storici che uno deve avere in casa insieme a Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Stiamo parlando di Four Way Street. Bene, ma noi andiamo avanti. Abbiamo pronto un altro disco sul piatto di sinistra, perché qui a Salvati Mobili noi usiamo solo esclusivamente vinile. Per voi abbiamo Lynyrd Skynyrd. E qui, insomma, ci scateniamo un attimo.

0: Breeze.
1: Mr. Breeze, call me the Breeze, Lynyrd Skynyrd. Ma andiamo avanti. Dal 74 dei Lynyrd Skynyrd a un anno non precisato, comunque siamo più o meno lì in quegli anni. E questi sono gli America, qualcuno li ha conosciuti per A Horse With No Name, noi li ascoltiamo con questa Sister Golden Babe.

anche il coretto, non ricordavo questo finale di Sister Golden Air per gli America, quelli che cantavano il cavallo senza nome, A Horse With No Name. Ma ne hanno fatte altre, non c'erano solo questi due pezzi, insomma. Ed ora Brother and Sister, si chiama così questo album dei Allman Brothers Band, quello che contiene questo strumentale mitico della loro discografia.

Allman Brothers Band, da questo album che si chiama Brother and Sister. Mi sembra quasi il titolo di un disco live, invece no, è in studio e contiene questo brano strumentale. È finito, era Jessica. Hai visto che ci siamo, hai visto che abbiamo un po' questa ritmica, abbiamo inforcato un po' questa strada, la manteniamo. E per farlo abbiamo qua questo disco dei Doobie Brothers, mitica Long Train Running.

Long Trail Running, più o meno era il 73 quando veniva diffusa dai jukebox e dalle poche volte della Rai questa Long Trail Running, che comunque riusciva ad arrivare appunto anche al servizio pubblico radiofonico, quando diciamo la Rai in quegli anni insomma non è che fosse il massimo, ancora dovevamo arrivare noi ad animare l'etere. Questa è la Nitty Gritty Dirt.

la Nitty Gritty Dirt Band, famosa per queste sonorità, insomma, questa sera abbiamo iniziato con questi suoni e a un certo punto li abbiamo riagganciati grazie a questo finale di Bijou Jubilee per Nitty Gritty Dirt Band. Ma guarda chi si vede. Li abbiamo conosciuti a Woodstock quando salirono sul palco e facevano quella Rolling and facevano Going Up the Country. Questa invece è Rolling and Tumbling. E loro, avrete già capito, che sono Kennedy da questo album che si chiama Cook.

0: Did Rolling and Tumbling, che pezzo anche questo, la verità, era un po' che non lo ascoltavo, ma è anche un po' che non ascoltavo il prossimo disco. Attenzione, sul piatto di sinistra arriva Mr. Tambourine Man, lui è Bob Dylan.
1: Hey!

abbiamo anche infilato Bob Dylan questa sera nella nostra scaletta, e con questa Mr. Tambourine Man, un altro, diciamo, mitico brano, come il prossimo col quale andiamo anche a chiudere. Con un po' di tristezza sembra quasi, no? Ma poi c'è il finale trionfale della serie, vissero felici e contenti. Chiudiamo la serata con Simon & Garfunkel e questa Bridge Over Troubled Water. Noi ci ritroviamo qua fra una settimana esatta. Ciao.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Er Tempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Ritorna la festa estiva dell'Unione Sindacale di Base. Venerdì 10 luglio, all'interno del Festival Indipendente di Quartiere Isola Verde, al Parco della Zucca, una giornata animata da dibattiti, incontri, socialità e il super concerto degli Assalti Frontali Official, insieme a Kiki e Ertempesta. Ingresso libero, venerdì 10 luglio, dalle ore 18 in poi, Parco della Zucca, via Saliceto 5 a Bologna.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi, con